0: qualcosa.
1: No, non
2: so,
1: sono.
2: Lo saprei proprio.
1: Non sono i Che ne so, no, sono i Rolling Stones.
0: I Rolling Stones, famosi, dovremmo aiutare un pochino.
2: No, io sono veramente ignorante.
1: I trattati per la fine della seconda guerra mondiale furono firmati a Parigi.
0: Questa non era facile, questa effettivamente non era facile.
1: Il nome e il cognome della cantante romana, dito nella piaga, Margherita Carducci, durante il Festival di Sanremo. Insomma, ne abbiamo sentito tanto parlare. Niente da fare, Pamela, ci dispiace, ma purtroppo dovrei riprovarci la prossima volta.
2: Va bene.
0: Grazie, okay, Pamela, grazie per aver giocato con noi.
2: Ciao.
0: Noi rimaniamo con Rosario, che si porta a casa la vittoria. Bravo Rosario!
1: 1-0, vittoria di Cortomuso. Complimenti Rosario.
3: Ciao, grazie a voi.
1: 15 gladiatori, vi aspettiamo tutte le mattine per giocare all'arena con noi dal lunedì al venerdì.
0: Mi raccomando, presentatevi preparati.
4: La notte dei gladiatori.
5: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Siamo in casa, il marito entra in salone e vede la moglie seduta e fa: tesoro, se vuoi stasera ti porto al cinema. Lei butta il giornale e fa: oddio sì. Poi quando finisce il film fai uno squillo e te venga a riprendere.
0: La notte,
2: la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. I don't need your words.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Venerdì 22 maggio 2026. Gladiatori, buonanotte. Siete sintonizzati su Dimensione Suono Roma. Continua la notte dei gladiatori con Geppellino De Niro.
2: Allora, come ti ho anticipato in inizio puntata, è una serata dedicata ai musical. Oggi il mio racconto verrà a breve tradotto in un musical musicato.
1: Come quindi hai già venduto la sceneggiatura a Broadway o a Hollywood?
2: No, l'ho venduta qui in Europa, a Parigi. L'ho
1: a Parigi, bene. Perché Moulin Rouge, immagino.
2: E allora il racconto parla di Armand.
1: Armand.
2: Sì. Armand è una donna,
1: Scusami. Con l'asterisco finale.
2: Armandine. È la prima stella nel famoso locale parigino. E si innamora di un aspirante scrittore alla ricerca di se stesso. La loro sensuale.
1: Se stessa.
2: La loro sensuale avventura è destinata a dare scandalo, però.
1: Perché?
2: Capito?
1: Perché
2: sotto cecova qualcosa.
1: Un intellettuale con una ballerina del Moulin Rouge.
2: Armand si innamora di lui, lui c'è il muratore. Oltre che lo scrittore.
1: Lui come si chiamava?
2: Lui si chiamava Bruno. Un nome proprio parigino.
1: A mon madre tutti Bruno
2: tutti
1: si chiamano.
2: Ma no Bruno, proprio Bruno di me, Borgate qui da Roma. Capito? È ambientato in quel locale famoso, quello rosso, no?
1: Il Moulin Rouge, l'ho detto prima.
2: Il Moulin Rouge è quello diciamo famoso.
1: Ho
2: detto faceva il muratore, lui.
1: Bruno dove faceva?
2: Lui faceva il muratore, alla molassa rossa, prendendosi un pasta al cemento. Però era rossa sta molassa, credo.
1: Hai fatto una confusione
2: tremenda. Amandine.
1: Ballerina.
2: Sì, ballerino. Non si sa. Ecco perché è scabrosa questa situazione. Perché il colpo di scena finale sta proprio nella scena, nell'ultima pagina del libro.
1: Quando
2: Amandine se l'aveva mutata.
1: E Bruno.
2: E Bruno fa così. Oh, pauble.
1: Non me l'aspettavo mica.
2: È un colpo di scena.

0: Personalmente sono ancora fermo alle pagine finali del tuo libro.
1: Guarda,
0: perché
1: ti ho filmato la prima edizione. Perché pensa a te, ti ho fatto l'edizione quella che alla fine c'ha anche le immagini.
0: Che fortuna!
1: Che bello! Non ti potrei mostrare i tuoi posteri.
0: Come se avessi accettato. Salutami Bruno,
1: E tu salutami a Mandini.
0: Oh, vabbè, gladiatori, comunque, questo è il clima, ma pure al mattino.
1: Peggio al mattino.
0: Le stesse cose succedono. Vi aspettiamo dalle 6, sempre qui su Dimensione Suono Roma, per la sveglia dei gladiatori. Nel frattempo, vi salutiamo. Geppe, Rino, De Niro vi augurano buonanotte e sogni d'oro.
1: Ciao, notte. La

0: Music History.
1: Ed è arrivato il momento, è il tempo del night time, il night time della capitale, in compagnia dello zio Don Cash. Abbiamo 2 ore da trascorrere insieme, dalle 3 alle 5, con le cinture allacciate. Il primo viaggio ci porta indietro nel tempo sulle ali della musica all'estate del 96. Un'estate folle, quella di Alexia, con la sua The Summer is Crazy.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Ancora musica. Se prima ci siamo lasciati con The Summer is Crazy, questa volta i giorni nostri. Crazy è la parola che si dice quando qualcosa è veramente buona, bella. Bella come la nostra musica è late. Ma allora da crazy voliamo così da folli in America Latina e traduciamolo. Gordo e la sua Loco Loco.

0: history.
1: Cinture di sicurezza allacciate mentre mi raccontate dove siete, cosa fate, chi manda i propri saluti al nostro numero di telefono. Voliamo all'estate del 1997. Mamma mia, era veramente un'ossessione questa canzone, nel titolo e anche nel sound. Parliamo di Chase e la sua My Obsession.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Buonanotte a tutti gli amici e le amiche che sono con noi. Ciao.
1: Buonasera, sono Lorenzo da Cisterna.
0: Ciao Lorenzo da Cisterna, ancora chi c'è?
2: Ciao Don, Francesco, autodemolizioni da Dispoli.
0: Ah, già sveglia quest'ora. Calvin Harris e Jeezy vi danno il buongiorno allora, Satisfy.
3: Dimissione suono Roma,

0: Fake History.
1: Beh, ragazzi, in questi giorni il Diavolo Veste Prada, lo sapete, presentazioni in anteprima mondiale a Milano, ma anche a Roma, l'Italia che fa moda, che fa scuola. E lei è mezza italo-americano, anzi italo-inglese, e ha fatto scuola anche nella moda, con il brano e la colonna sonora per eccellenza. Filatevi allo Zio Don Cash, c'è Madonna con voi.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: passione suona Roma.
1: Il ritmo della capitale.

Il sound degli anni 80 in questo periodo riportato in auge dalla produzione di Kungs, che ogni volta che fa una hit non ne sbaglia uno. Si è affiancato a Boys Noize nella ultima produzione che abbiamo scoperto già qualche mese fa. Alto il volume, c'è Getaway.

0: fare un bel giro di saluti. Chi è con noi questa mattina? Ciao.
1: Ciao Don Cash, sono J-Ax e ho paura della Medusa.
0: Ma non è vero,
1: insieme
0: niente.
1: A Cristian Marchi.
0: Ma state male.
1: E Davide Guetta.
0: Ma basta, non è vero niente. Ci sono gli Eurythmics con la loro Sweet Dreams. La sogniamo.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Beh, a questo punto ci stiamo per salutare. Ciao a tutti.
1: Ciao Diversione Suono Roma, grande.
0: Grandi voi.
2: Ciao, ciao Don. Yeah. Francesco.
0: Ciao Francesco, buongiorno. Ci sentiamo alle 16.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Buongiorno, buon venerdì, siamo già lì, in quel momento tanto atteso della settimana che il weekend è praticamente pronto per essere servito. Intanto, prima della sveglia di questa mattina, il viaggio con Alla Dance degli anni 90 e degli anni 2000, Laurent Wolf di Saxo fra poco, subito Super Funky con Black Machine di AOG. Sono Lorenzo Palma, buongiorno.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Extended Version.
1: All'interno del pezzo di Buckethead The Bomb che risentiremo fra poco c'era una canzone Street Player di Chicago, e quindi parliamo di un progetto di qualche tempo fa, estate 1995. Dall'estate 1999 Talk to You per Dear, ripartiamo invece con Blow That Gang e questa è The Best Touch.
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: can now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Rhythmic History, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Per un'ora viaggiamo tutte le mattine prima della sveglia dei gladiatori con la dance degli anni 90 e degli anni 2000, quindi recupereremo fra poco Movie Rap per i Cappella. Apriamo invece con il suono francese, loro veramente hanno lanciato un trend elettronica proveniente proprio da Parigi, Daft Punk, Around the World. Rhythmic History.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Mystic Motion, il progetto era quello dei Datura insieme a un'artista in realtà tedesca molto brava che aveva fatto già un disco forte da solo, Your Loving Arms, e Billy Ray Martin. Ritroveremo anche Jamiroquai, anzi apriamo proprio con lui Space Cowboy, la versione era quella club di un grande DJ americano, David Morales.

0: Roma.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Un capolavoro cinematografico di Leonardo Pieraccioni, che ha appena compiuto 30 anni. Tra l'altro c'è stata una grande reunion proprio il weekend scorso a Laterina, dove insomma si è svolto un po' tutte quante le riprese del film. Colonna sonora di questo capolavoro, To the Night, La Fuertesa.

0: Gladiatori, buongiorno! Buon venerdì mattina a tutti. Il calendario dice 22 maggio 2026. Ci siamo fino alle 10. Ci trovate qui nel ritmo della capitale, pronti a cantare per celebrare l'arrivo del weekend.
1: Allora inizio io, guarda, è venerdì, è proprio venerdì.
0: Che spettacolo! Siamo carichi a molla, tanto per cambiare, anche al 393 0119 119. Aspettiamo i vostri messaggi. Io direi di iniziare subito. In questa prima ora troveremo l'almanacco del giorno oggi e subito giochiamo con voi, perché ci sarà I Love Rome e quindi qualcuno di voi porterà a casa il nostro zaino.
1: La barzelletta di Geppo. Sabato pomeriggio siamo in un centro commerciale, un tizio è in giro per shopping con la moglie, a un certo punto se la perde fra i negozi, non riesce più a trovarla. Ma mentre la sta cercando incontra un conoscente. Gli fa: ciao Mario, quello facevo, Armando, come va? Bene, ma che fai qui? Niente, mi sono perso mia moglie. Quello ti fa: ma pensa, anch'io mi sono perso mia moglie. Fa: ma com'è tua moglie, scusami? Guarda, mia moglie è alta 1,75 m, è mora, 90 60 90, c'ha 34 anni. E la tua invece com'è? Quello fa: ma che ce frega, dai, mia, cerchiamo la tua.
2: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Rhythmic History 1990.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Il venerdì mattina di Dimensione Suono Roma, Gladiatori, buongiorno. Io direi di ascoltare anche i vostri messaggi.
1: Forza.
0: Al 393 0119 119.
2: Buongiorno ragazzuoli, buongiorno, dai.
0: Ecco, vedi.
1: Oh, è tornato il brand, era tanto che non si sentiva il brand, eh.
0: Poi questa è la carica che la mattina vogliamo, soprattutto certo. Di venerdì, dai, chi c'è?
3: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, buongiorno a tutti. Dopo un malanno stagionale si riparte alla grande, dai, direzione via Giulia, Giordano da Roma.
0: Ciao, avanti Giordano, tutta. Vedi, è passato anche il malanno di stagione, perché sono questi cambi temperatura repentini che poi alla fine li fanno stare
1: bene,
0: male.
1: Non fanno bene,
4: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ragazzi, Gaetano da Morena.
0: Ciao Gaetano.
4: Direzione lavoro. Andrea, prepara il caffè, dai.
0: Ma che scherzi. Oh. A proposito, il caffè al mattino come lo preferite? Con lo

0: Siete tantissimi al 393 0119 119. C'è Giampaolo da Stoccarda che ci scrive: buongiorno esauriti, pronti a vivere insieme un altro weekend.
1: Ciao,
0: e
1: Giampaolo.
0: Poi anche i vostri messaggi vocali 393 0119 119.
1: Sentiamo
2: Gladiatori, buongiorno. Buongiorno Gepperino, Dorian, Castelli Romani.
1: Ciao Dorian,
2: miei, un abbraccio forte a voi.
0: Grazie.
2: Mi faccio sentire poco ma sono sempre presente,
0: oh,
2: sempre ad ascoltarvi.
0: Bravo.
2: E grazie alla vostra compagnia trovo molta più energia per la mattina.
1: Vedi.
2: Un abbraccio forte e grazie sempre.
0: Ma siamo qui apposta, Dorian, siamo qui pronti a darvi la spinta, soprattutto poi di venerdì. Vi ricordiamo che questa è una giornata particolare perché con voi giocheremo ogni ora. Già
1: esatto.
0: La primissima ci sarà il Love Roma, quindi qualcuno porterà a casa il nostro zaino.
1: Quindi segnate bene il nostro numero 393 0119 119. E a chi non si fa sentire spesso, lo sappiamo che spesso siete molto impegnati col lavoro, ma l'importante è che ci portate nel vostro

0: per affrontare il venerdì mattina insieme, gladiatori. Buongiorno. Buongiorno. Già dalle primissime ore Geppe e Rino De Niro sono pronti a spingervi verso una nuova giornata con il sorriso stampato in faccia, perché venerdì, ragazzi, è il venerdì, c'è un'aria frizzantina più del solito. Restate con noi, piccolissimo break, e poi torniamo con l'almanacco del giorno oggi.
1: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
3: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
2: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
3: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
2: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
3: Gruppo AutoEquip.it.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
8: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
9: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
10: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
11: Si attende una giornata di venerdì 22 maggio sul Lazio con tempo per lo più asciutto ed assolato, ma soprattutto con clima caldo tipicamente estivo. Le temperature massime con la rimonta dell'anticiclone subtropicale sono in ulteriore considerevole aumento. In diverse località, ad esempio su Roma, toccheremo picchi massimi di 28-29 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere se tale fase persisterà anche nel weekend o nell'avvio della nuova settimana, vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo.

0: Eccoci tornati nel ritmo della capitale. Gladiatori, buongiorno. Facciamo accomodare anche l'orchestra medievale perché siamo pronti con l'almanacco del giorno oggi. Venerdì 22 maggio 2026. Questo è l'almanacco del giorno oggi. Celebriamo Santa Rita da Cascia.
1: Io penso che qui stiamo pure fermati, sì, perché Santa Rita da Cascia è una delle sante più famose e conosciute al mondo.
0: Santa Rita da Cascia è anche venerata come la santa dei miracoli
1: e dei casi impossibili.
0: Quindi poi Cascia, insomma, si trova anche vicino a Roma.
1: Allora, siamo una santa molto molto amata e annovera tantissimi devoti in Italia.
0: Siamo in Umbria, quindi ragazzi, di cosa parliamo? In provincia di Perugia. Poi dobbiamo ricordare anche che Santa Rita da Cascia è la protettrice di pizzicagnoli e salumieri.
1: Ecco, quindi oggi recatevi in un bel mercato rionale e fatevi una bella bagnottella.
0: Anche perché tanti che appartengono alla categoria ci ascoltano, quindi li salutiamo tutti. Ecco. Nati in questo giorno, nel 1924, oggi nasceva Charles Aznavour.
1: Allora, idolo della musica francese, grande istrione che diventa famoso negli anni 60-70 anche in Italia con delle canzoni veramente veramente fantastiche.
0: Lui è parigino doc, però è legato tanto anche all'Italia.
1: Ultimo grande chansonnier. Ecco.
0: Nel 1970 oggi nasceva Naomi Campbell.
1: La pantera nera faceva parte del quintetto top delle top model al mondo, insieme a Claudia Schiffer, Rita
0: Evangelista. Quest'anno sono 56 anni per lei. Hai detto niente.
1: E ancora gliela ruba tantissime.
0: Il 22 maggio del 1979 oggi invece nasceva Marrakech.
1: Grande Marrakech, pensano lo stesso giorno di Alessandro Manzoni è nato.
0: Il re della musica rap italiana, dei re e soprattutto ex fidanzato storico di Elodie.
1: Certo.
0: Il 22 maggio, a proposito di fuori classe, oggi nasceva anche Novak Djokovic nel 1987.
1: Djokovic, che ormai si è fatto da parte perché i giovani la fanno da padrone ormai nel tennis.
0: Sinner, ragazzi, è molto più in forma di lui in questo momento. Non ci sarà Alcaraz nei prossimi tornei grossi, quindi magari poi dobbiamo ricordare anche il compleanno di George Best,
1: secondo molti il calciatore più forte della storia del calcio,
0: il quinto Beatle.
1: Noi non l'abbiamo vissuto perché non appartiene alla nostra epoca. Però ecco, ci ha lasciato degli aneddoti e dei gol molto importanti.
0: Lui ha legato le sue fortune al Manchester United e viceversa. Poi dobbiamo ricordare anche che oggi sarebbe stato il compleanno di Arthur Conan Doyle.
1: Ma per chi non lo sa, è l'inventore, lo scrittore inventore di Sherlock Holmes, ecco, un romanziere doc e soprattutto autore di tantissimi racconti che, nonostante sono passati qua più di un secolo, rimangono sempre attualissimi.
0: Chiudiamo ricordando anche, insomma, il compleanno di Giacomo Matteotti, nato oggi nel 1885.
2: La sveglia
3: dei gladiatori.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History 80.
1: In questo venerdì mattina siamo pronti ad affrontare con voi il primo viaggio indietro nel tempo. Ritorniamo nei fantastici anni 80 e ci fermiamo nell'anno in cui l'Italia diventa campione del mondo, 1982.
2: In quegli anni Simon Le Bon e i suoi Duran Duran con Save a Prayer.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Ricordo sbloccato dal 1982 Duran Duran, Seva Prayer, Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Buon venerdì a todos, a breve ci sarà I Love Roma, quindi vi vogliamo belli attivi e pimpanti. 393 0119 119, qualcuno porta a casa il nostro zaino. Wake up, wake up.

0: Preparate i vostri smartphone perché in questo venerdì mattina tra poco torniamo subito dopo la pubblicità e con I Love Roma diamo la possibilità a qualcuno di voi di portare a casa il nostro zaino.
1: 393 0119 119, state pronti?
2: Che erdaglie sia con te.
3: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
4: Ciao Don, sono Simon de Medusa.
5: Hi Don Cash, this is Sophie the Giant.
6: Ciao Italia, ciao a tutti. Ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
7: Ciao Don Cash, sono Cristian Marchi. Saluto gli amici di Dimensione Suono Roma e grazie per l'energia e l'affetto con cui ci seguite sempre.
1: Drive Time. Che erdaglie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
8: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suono Roma. Roma.it.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
9: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
11: 7 anni insieme.
9: A chi?
11: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1.000 euro.
9: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
12: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia. La terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola. Dal 22 al 24 maggio, sport, gusto e adrenalina pura, colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport, Chef Battle, ristoranti in sfida tra tennis e cucina, e ancora padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala, grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. duepontisportingclub.it.
13: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
14: Su Dimensione Suono Roma.
15: La sveglia dei gladiatori.

0: Roma.
1: I love Roma.
2: Pronti a portarvi a casa il nostro zaino? Per farlo non dovete far altro che inviare la risposta alla domanda che stiamo per farvi al 393 0 119 119.
3: Apriamo la prima finestra gioco in questo venerdì mattina e cerchiamo di capire anche cosa succederà di bello durante il weekend capitolino, perché domenica il 24 maggio al Circo Massimo c'è un evento gratuito imperdibile, perché c'è Zero Calcare che presenta la sua nuova serie TV su Netflix dal titolo Due Spicci.
2: Tornano i personaggi di Zero, Cinghiale e l'Armadillo con questa nuova serie che andrà in onda su Netflix e già si annuncia come uno dei successi della stagione.
3: La serie sarà disponibile dal 27 maggio sulla piattaforma Netflix, però comunque avete la possibilità di vederla in anteprima domenica al Circo Massimo a partire dalle ore 17. Zero Calcare è stato qualche giorno fa al Salone Internazionale del Libro di Torino in occasione del panel, dove ha mostrato i primi 6 minuti del primo episodio.
2: Allora, noi quest'oggi però vogliamo sapere, e per vincere lo zaino dovete rispondere a questa domanda, come si intitolava la prima serie trasmessa da Netflix proprio di Zero Calcare.
3: E avete come sempre le tre opzioni: Strappare lungo i bordi, Fumettologi oppure Questo mondo non mi renderà cattivo. Invia ora la risposta esatta al 393 0 119 119. Vi chiediamo questa mattina il titolo della prima serie per Netflix realizzata da Zero Calcare.
2: Vi ripeto le opzioni: Strappare lungo i bordi, Fumettologi, Questo mondo non mi renderà cattivo. Invia ora la tua risposta esatta al 393 0 119 119. Il più bravo, ma soprattutto il più veloce, si porta a casa il nostro zaino.
3: In bocca al lupo.
0: I love Roma. I love Roma.
4: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Anche questa mattina siamo riusciti a consegnare il nostro zaino. Buon venerdì a tutti i gladiatori all'ascolto, ma soprattutto buon venerdì alla fortunata di oggi. Lei si chiama Katia.
3: Ciao Katia, benvenuta in diretta.
2: Ci sei?
4: Ciao.
3: Allora, conosciamoci al volo, raccontaci di che zona sei di Roma e cosa fai di bello.
4: Allora, io sono di Casalotti e sono un'infermiera.
3: Benissimo.
2: Che spettacolo.
3: Un lavoro molto molto impegnativo e soprattutto importantissimo.
2: Ecco perché a quest'ora del mattino è già sveglia.
3: Certo.
2: Senti Cati, allora noi ti rifacciamo la domanda, no? Perché abbiamo parlato di Zero Calcare, abbiamo parlato dell'evento che si svolgerà al Circo Massimo domenica dalle 17 con la presentazione in anteprima della sua nuova serie animata su Netflix dal titolo Due Spicci.

0: serie che è uscita su Netflix a cura di Zero Calcare. Strappare lungo i bordi, Fumetology oppure Questo mondo non mi renderà cattivo?
1: Qual è la risposta esatta?
2: Strappare lungo i bordi.
0: Perfetto.
1: Brava,
0: grande Katia. E quindi immagino tu sei una grande fan, domenica sarei al Circo Massimo, no?
2: Assolutamente sì, lo adoro, io non potrei mancare.
0: Poi ci fai la recensione, perché la serie TV su Netflix uscirà qualche giorno dopo, il 27.
1: Bene Katia, allora a breve ti verrà ricapitato il nostro zaino. Se vuoi salutare qualcuno, questo è un momento tutto per te, eh?
2: Grazie, saluto voi, vi adoro.
1: Grazie Katia, grazie mille.
0: Un abbraccio forte, buon weekend.
1: Ciao.
3: I love Roma.
4: I love Roma.
5: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: archiviato il primo gioco con la nostra Katia, l'infermiera che porta a casa lo zaino di Dimensione Suono Roma. Vi ricordiamo che a breve facciamo un salto in redazione per il primo appuntamento con le news della giornata e
1: ma
0: poi
1: torniamo subito, state qui, eh?
0: Nella prossima giochiamo con i mini gladiatori, quindi giù dalle brande che ci siamo.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Ciao, sono Chiara da Roma. È venerdì.

0: non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Arrivati a Fiumicino, gli attivisti italiani della flottiglia erano partiti dall'aeroporto di Eilat dopo essere stati arrestati in acque internazionali, portati in Israele ed espulsi. La procura di Roma intanto acquisirà i filmati della loro detenzione, si indaga per tortura e sequestro di persona. Acido dal balcone dopo una lite, un uomo è rimasto gravemente ferito all'aggressione nella notte a Tor Pignatara dopo una violenta discussione scoppiata all'interno di una palazzina. La polizia ha individuato la presunta responsabile, una donna la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. L'omicidio di Thomas Bricca arriva all'appello della famiglia poche ore dalla sentenza. Lo zio del giovane ucciso ad Alatri chiede ai giudici di ascoltare il dolore della comunità prima del verdetto previsto per oggi. Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno ed è assistito nella sua casa romana. Il prelato, 95 anni, già presidente della CEI, si è ripreso dopo alcuni problemi di salute lo scorso settembre. Saldi estivi nel Lazio, al via il 4 luglio per 6 settimane. La regione ha fissato l'avvio degli sconti estivi con regole precise per i commercianti e divieti sulle promozioni anticipate. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Buongiorno gladiatori, sono le 7.

0: Gladiatori, buongiorno. È venerdì, è proprio venerdì. Il calendario dice 22 maggio 2026. Gepperino De Niro con voi fino alle 10. Siamo carichissimi,
1: sì,
0: forza.
1: Ma va cantata questa filastrocca, va cantata perché altrimenti non ha lo stesso effetto.
0: Vai, come fa?
1: È venerdì,
0: è proprio venerdì. In questa seconda ora insieme ritroveremo Astreo e quindi scopriremo il segno zodiacale top del weekend. Ritroveremo anche il nostro Emiliano Bonini con Vox Populi e poi apriremo la seconda finestra gioco perché ci sono i mini gladiatori.
1: Come al solito però iniziamo con una bella barzelletta, quindi sigla che si parte!
2: La barzelletta di Geppo.
1: Durante una festicciola un tizio si allontana e va sul terrazzo per fumarsi una sigaretta. Mo quando esce trova un'altra persona che sta lì, un invitato della festa. Lui si accende la sigaretta, questo se lo guarda e fa così: ma ancora fumi? Ma non lo sai che fa male? Quello fa: sì, lo so. Ma quant'è che fumi? E fa: sono 30 anni. Lo sai che con 30 anni se non avessi fumato ti saresti comprato una Ferrari? Quello fa: lo so. E poi quello gli fa: ma te invece fumi? Io no. Ma andò star Ferrari.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2000.

0: La carica giusta per affrontare insieme questo venerdì mattina, gladiatori, buongiorno, eccoci pronti come promesso, ora consultiamo le stelle, scopriamo con il nostro espertone, ecco, quale sarà il segno zodiacale fortunato di questo weekend.
1: Astreo.
0: L'espertone è lui, quindi signor Astreo, benvenuto, buon venerdì.
2: Sento un tono polemico nella parola espertone.
0: No, non sono né polemico né sarcastico.
2: Il segno top della settimana, cari amici, è lo scorpione.
0: Scorpione, mio fratello è scorpione.
2: Amore.
0: Sì.
2: Per i single, Venere è in trigono con il tuo carattere.
0: In trigono che vuol dire?
2: Attirerai persone incredibilmente affascinanti.
0: Ah, meno male.
2: Ma che non cercano amore.
0: No, è che cercano.
2: Cercano il Bigfoot.
0: Il Bigfoot? Tipo come il mostro di Loch Ness. Esatto. Non esiste.
2: Per chi è in coppia, il partner cercherà il dialogo.
0: Il dialogo.
2: Tu rispondi con un monosillabo misterioso e uno sguardo torvo.
0: No.
2: Funziona sempre.
0: No, non è vero.
2: Se insistono, fingiti morto.
0: Funziona il contrario. Se uno vuole comunicare, è giusto ascoltarlo.
2: Lavoro. Al lavoro sei un leader nato.
0: Ah, ok.
2: Peccato che sei disoccupato.
0: E quindi non puoi dimostrare le tue doti.
2: Consiglio degli astri. Plutone ti suggerisce di non guardare gli annunci di lavoro su YouPorn.
0: No, quello è un sito che serve per fare altro.
2: Salute e benessere.
0: Sì.
2: La tua energia è al top, ma la canalizzi nei modi sbagliati.
0: Okay.
2: Invece di fare CrossFit,
0: che bisogna fare?
2: Consumi 4000 calorie al giorno, pianificando mentalmente la disposizione dei cereali nella credenza.
0: 4000 calorie solo a colazione con i cereali, immagino, no?
2: Punto debole della settimana.
0: Qual è il punto debole?
2: Il mignolo del piede destro.
0: Fate attenzione.
2: Lo urterai con lo spigolo del letto e ti causerà un allineamento planetario sfavorevole dal fatto che cammini al buio.
0: La bellezza dell'oroscopo di Astreo è che è preciso proprio nei dettagli, ecco. Quindi,
2: rimedio naturale.
0: Per il mignolo di prima.
2: Cammina a piedi nudi o in un bosco o sul raccordo vestito di nero di notte contro mano.
0: No, rischiate di farvi male. Non dia questi consigli, signor
2: Colore
0: Astreo.
2: Della settimana.
0: Che vuol dire colore della settimana?
2: Cremisi. Ma solo per le mutande.
0: Io pensavo blu e Storil, non so per quale motivo.

0: Continua il venerdì mattina di Dimensione Suono Roma Gladiatori. Buongiorno. Dopo Astreo vi ricordiamo che in quest'ora giocheremo con i mini gladiatori, quindi iniziate già a mandare i vostri messaggi al 393 0119 119.
1: L'importante è che il messaggio contenga la frase mini gladiatori, mi raccomando, eh.
0: Ora piccolissima pausa, restate qui perché tra poco torniamo anche con Emiliano Bonini.
2: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
6: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati in Vicolozzo di Spinetta 6 a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
7: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
8: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
9: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
10: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business, al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, Pizzoli, patatine selezione oro, 2,5 kg a 3,75 euro. E Heinz Ketchup 10 ml, 200 pezzi a 6,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendite riservate ai possessori di partita IVA.
11: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, valore futuro garantito 20.588 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro, in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, sabato e domenica, aperti. Annuncio con finalità promozionale, dettagli e limitazioni su Autoroyal.it.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
12: Si attende Chiudendo una giornata di venerdì 22 maggio sul Lazio con tempo per lo più asciutto ed assolato, ma soprattutto con clima caldo tipicamente estivo. Le temperature massime con la rimonta dell'anticiclone subtropicale sono in ulteriore considerevole aumento. In diverse località, ad esempio su Roma, toccheremo picchi massimi di 28-29 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere se tale fase persisterà anche nel weekend o nell'avvio della nuova settimana, vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima.

0: Eccoci tornati nel ritmo della capitale, gladiatori. Buongiorno. Buon 22 maggio 2026 a tutti. Dai che venerdì, dai che sta per arrivare il weekend. Dai che, come promesso, è arrivato anche il nostro Emiliano Bonini.
1: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
0: Emiliano, facci ride!
2: Oh,
0: Emiliano, di venerdì facci ridere il doppio, mi raccomando.
2: Visto che si avvicina il weekend, soprattutto in spiaggia, perché mo cominciano le belle giornate. Oggi vi parlo di una tipologia di romano molto simpatica e socievole.
0: Quale?
2: Ma che a volte può diventare elemento di disturbo, non se lo dimentichiamo.
0: Un po' invadente.
2: Porca miseria, l'urlatore da stabilimento balneare.
3: È odioso, guarda, la cosa più odiosa che c'è quella, guarda.
2: Questa specie è molto pittoresca, non è che si è evoluta molto nel corso degli anni, tranne per una cosa, tra l'altro, che sicuramente sarete d'accordo con me, che per i nomi dati ai figli.
0: Ah, certo, perché oggi c'è Brian, c'è Kevin,
3: c'è Jessica.
0: Prima invece erano tutti Giulio, Alessio,
3: Andrea,
0: Lorenzo,
3: Marco.
2: Ma soprattutto erano a tema antichi romani, visto che stiamo a Roma, no? Ma non voglio dire proprio da, che ne so, Augusto, Cesare, Marcello, Ponzio, questi qua.
0: Quasi.
2: Però piano piano si sono americanizzati, ma io non so per quale motivo. Solo che l'unico errore è sta vocale finale che mi dà un fastidio. Kevin e
0: Michael.
2: Jason però è bello.
3: Jason è manca il macete che ha la maschera.
2: Fino ai giorni d'oggi che vengono utilizzati dei nomi che a livello grammaticale potremmo categorizzare come aggettivi o sostantivi per le donne, no?
3: Sì.
2: Quindi c'è Aria, Nami, Mia, Tua, Nostra. No, tutti questi nomi sono particolari. Sì, guarda, Aria esiste davvero.
0: Aria è bello.
3: Si chiama la figlia di un nostro amico.
2: Aria è molto arioso, molto arioso. Tua nostra non lo so, tua nostra non lo so, ci devo pensare. Le frasi più utilizzate dai strilloni sono: a Gesone! Questa è la prima.
3: Certo.
2: Esci fuori dall'acqua che te se le sta in mano.
3: No, no, no, no.
2: Questa è una di quelle. Poi c'è sta: Aria, vi ha mangiato, ho sfondato una cirola e ti ho messo i rigatoni di ieri sera.
0: Cioè, come questa la pasta nel panino, ragazzi. No, che cos'è? Il trionfo del carboidrato.
2: Che tra l'altro, però vi do un consiglio: insomma, per evitare di incontrarli, c'è una tecnica particolare ma molto efficace.
0: E come fai a prevedere il loro arrivo? Scusa.
2: Adesso vi sembrerà strano, però quando mi farete finire, vedrete che
0: vai
2: alzare lo sguardo in aria e controllare se vedete geppo volare.
0: mo ci arrivo.
2: Perché quando l'aquilone. Che sta cosa lui vedrà che invece verrà geppo. Quando lo strillone incontra geppo per strada, prima lo abbraccia e lo bacia, poi lo chiama con nome sbagliato, questo è vero, oppure gli dice un'altra radio.
3: Spesso.
2: Credo tipo Cetto o Peppo, questa è la prima cosa. E poi come ultima cosa lo lanciano in aria e insegniamo amicizia. Dai a geppo!
1: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Sisters.
1: Mentre alla radio la coloratissima Cyndi Lauper arrivava con Girl Just Want to Have Fun.
2: Rhythmic History 80.
3: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Tutto chiaro quindi, no? Vi aspettiamo perché tra poco c'è la sfida dei mini gladiatori. Questa mattina domande di cultura generale, quindi fatevi sotto al 393 0119 119.
1: Invia adesso un bel messaggio con la parola mini gladiatori, come al solito chiamiamo noi due bambini, li portiamo qui in onda con noi. Non è una sfida, non è una battaglia, è un gioco con dei regali, e il regalo lo facciamo io e Rino ai vostri bimbi: due fantastiche t-shirt, una a testa, la t-shirt esclusiva dei mini gladiatori.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Roma eterna.
7: E il caldo pure!
8: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
8: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro, e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
10: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
11: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
12: Wow! Ma che bell'armadio di antico ariato!
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
13: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa a seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
14: Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
15: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: Eccoci tornati nel ritmo della capitale gladiatori. Buongiorno, buon venerdì 22 maggio a tutti. Mi sto già sfregando le mani perché lo sapete, il venerdì mi concedo un momento di cattiveria.
1: Se vanno troppo, sono bambini,
0: no,
1: mi ricordo.
0: Lo so, figurati. Ci sono le domande di cultura generale e noi giochiamo con i piccoletti. Andiamo!
2: Mini gladiatori in sfida!
0: In questo venerdì mattina apriamo la seconda finestra gioco di oggi con i mini gladiatori. Li presentiamo, loro sono Noemi e Maurizio.
1: Ciao,
0: eccoli!
1: Ragazzi, buongiorno Noemi e buongiorno Maurizio.
0: Ci sono? Sì, immagino. Sono qui, dai, conosciamoci.
1: Allora,
0: partiamo da Noemi.
1: Noemi, 11 anni, vero Noemi?
3: Sì, ho 11 anni.
1: Da dove ci ascolti?
3: Da Roma.
1: Da Roma, ti ricordi la zona?
3: Che zona di Roma? Mi sono sbagliata, sono di Viterbo.
1: Sbagliata di poco,
0: di qualche chilometro.
1: Maurizio invece 9 anni. Maurizio, tu da dove ci ascolti?
4: Marino.
0: Perfetto.
1: Viterbo e Marino, dai, due province.
0: Un bel derby. Provincia. Stamattina giochiamo con le domande di cultura generale. Iniziamo subito con Noemi. Questa è la prima.
1: Allora, Noemi, la prima domanda è per te, che è semplicissima. Allora, qual è il mammifero più grande del mondo?
3: La balena.
0: Bravissima.
1: Brava Noemi.
0: Grande Noemi. Complimenti. Grazie. La prima risposta è esatta. Ora tocca a Maurizio. Maurizio, quale pianeta del sistema solare è famoso per i suoi grandi anelli?
4: Saturno.
0: Bravo, risposta esatta.
1: Maurizio è un astronomo.
0: Ma se uno va a scuola e studia, i risultati sono sotto gli occhi di tutti.
1: Allora, Noemi, seconda domanda per te. Qual è il processo attraverso il quale le piante si nutrono con la luce? Come si chiama?
3: Fotosintesi
1: clorofilliana. Bravissima,
0: ma un fenomeno.
1: È forte veramente.
0: È una giovane botanica.
1: È forte.
0: E ora ultima domanda per il nostro Maurizio. Sei pronto, Maurizio?
4: Sì.
1: No.
0: Buoni stamattina perché la domanda è più difficile del previsto. Ascoltami bene, Maurizio. Mi sapresti dire quale famosissimo scienziato e matematico formulò la legge della gravitazione universale dopo aver visto cadere una mela?
1: Ma che ne sa, Maurizio? Ma c'ha 9 anni.
0: Se ama.
4: Albert Einstein.
0: No, quella è la relatività. Ok.
3: Posso dirlo io?
0: No, aspetta,
1: Noemi.
0: Noemi,
1: la domanda è per Maurizio.
0: È per Maurizio. Maurizio.
3: Newton
0: ha risposto esatta. Ma sei un grande Maurizio.
1: Tu vuoi prendere in castagna questi bambini, ma questi sono più intelligenti.
0: Impossibile.
1: Di noi.
0: E allora lo possiamo dire. Noemi e Maurizio, siete i mini gladiatori del giorno. Bravi, buon fine settimana ad entrambi. Salutiamo papà Giuseppe e mamma Alessia. Prima di salutarci, un'ultimissima domanda. Maurizio, sei fidanzato?
4: No.
1: Noemi, sei fidanzata?
3: No.
1: Niente, due singoloni.
0: Due singoli.
1: Bene, allora, adesso dritti a scuola. Ciao Noemi, ciao Maurizio e buon fine settimana. Ciao ciao.
0: Ciao a tutti.
3: Ciao,
0: grazie.
5: Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: si è conclusa quindi un'altra sfida dei mini gladiatori. Sono stati bravissimi.
1: Sì, effettivamente.
0: Complimenti ancora ai ragazzi. Sfida mista oggi con le domande di cultura generale. I vostri messaggi 393 0119 119.
1: Vai, sentiamo.
0: Chi c'è?
2: Buongiorno esauriti belli.
0: Buongiorno.
2: Cominciano le belle giornate. Dai.
0: Forza.
2: Buona giornata a tutti.
0: Grazie.
1: Dai, che poi questo weekend si annuncia anche di molto caldo.
0: Ma che scherzi.
1: Toccheranno quasi 30 gradi.
0: Senti qua, senti.
3: Ciao gladiatori, buongiorno da Cristian da Rieti.
0: Ciao Cristian.
1: Ciao Cristian.
3: Avete presente quando si arriva al casello societario?
1: Certo.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. Benvenuto.
3: Introdurre
0: il denaro
3: una tessera,
0: o la
3: una
0: tessera.
3: Carta o il denaro.
1: Il denaro.
3: Se introduco niente non è meglio.
1: Non salza la spada.
3: Ciao belli, dei grandi.
0: E resti lì amico mio. Capito? Dopo
1: Se non introduciamo i soldi niente sbarra.
4: Ciao Gippo, ciao Rino.
0: Ciao.
4: Oggi vi faccio una nuova barzelletta.
0: Ah, vai, sentiamo.
4: Allora, ci sono due traduttori che chiacchierano in una barca.
1: Due traduttori.
4: E uno dice all'altro.
0: Che dice allora?
4: Sai nuotare?
0: Sai nuotare.
4: L'altro gli risponde. No.
0: No, non so.
4: Ma io
0: nuotare.
4: So dire aiuto in nove lingue. Cioè, no. Mirabella.
1: Qualcuno ti aiuta allora, no?
0: Qualcuno lì fuori lo trovate, dai.
5: Buongiorno gladiatori, Alessio BGR.
1: Ciao Ale.
5: Senti, informazione per Gepperino. Sì, vado io a fare la spesa, Dai che creste che ve faccio.
0: Lo so, perché lui fa riferimento alla sfida di matematica di ieri che non è andata benissimo.
1: Lo so.
0: Non ci abbiamo fatto una bella figura, amico mio.
1: Ma lo sai che noi con la matematica siamo come il fuoco e l'acqua?
0: Cantava Venditti, la matematica non sarà mai il mio mestiere.
1: Mai, mai.
6: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Ciao Geppo, ciao Rino, sto andando a scuola. È venerdì, deve essere sempre venerdì.
6: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
8: Proviamo insieme a fare chiarezza.
9: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood.

0: Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: La spesa?
5: Fatta.
4: La lezione di Pilates?
5: Fatta.
4: La visita al museo?
5: Fatta.
4: Lo screening per il tumore del colon retto?
5: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: E il rinnovo della patente?
6: Oh no!
7: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. Arrivati a Fiumicino, gli attivisti italiani della flottiglia erano partiti dall'aeroporto di Eilat dopo essere stati arrestati in acque internazionali, portati in Israele ed espulsi. La procura di Roma acquisirà i filmati della loro detenzione. Si indaga per tortura e sequestro di persona. Condannato a 3 mesi dal Tribunale di Roma, l'uomo che minacciò la Meloni sui social, si fa riferimento a 2 post pubblicati dall'imputato nel marzo del 2020. È stata vandalizzata con scritte naziste la sede del PD a San Giorgio Alliri nel Frusinate, sarebbe il terzo in un mese, e caccia i responsabili. Monte spaccato, definitiva la confisca del centro sportivo al clan Gamba Curta, la Cassazione ha respinto il ricorso della famiglia, l'impianto Don Pugliesi dunque resta all'asilo Savoia. Elettrocardiogramma, screening e telemedicina in farmacia, accordo raggiunto tra Federfarma e Regione Lazio, le farmacie diventano dunque centri sanitari polifunzionali, inserite altre prestazioni autorizzate dopo il primo passo di gennaio per eseguire esami con pagamento del ticket. Il Teatro Valle riapre il 16 di ottobre prossimo. L'annuncio di Gualtieri alla presentazione della stagione dello Stabile: si metterà in scena 6 personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello, che proprio al Valle vide debuttare la sua opera nel 1921. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
7: Gladiatori, sono le 8.

0: Gladiatori, buongiorno! Eccoci tornati qui su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale. Buon venerdì a tutti, Geppo e Rino De Niro. Fino alle 10 con voi.
1: Benvenuti in questa nuova ora della sveglia dei gladiatori, dove il menù è il seguente:
0: Antonio Giuliani e poi giocheremo con la biga. Quindi segnate il numero perché a breve apriamo la terza finestra gioco. Qualcuno di voi porterà a casa non una, ma ben due maglie. 393 0119 119.
1: Come al solito si parte con una bella barzelletta, forza!
2: La barzelletta di Geppo.
1: Il piccolo Geppino entra in cucina dove c'è la mamma e fa: mamma, devo dirti una cosa. La madre fa: dimmi piccolo, lo sai che ieri ho visto Maria che si baciava con Giulio? Allora la mamma gli fa: ma Maria, tua sorella ormai è grande e tra un pochino Giulio diventerà suo marito, stanno per sposarsi. Allora Geppino fa: ah, allora papà fra un po' si sposa con la donna delle pulizie.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 2000.

0: questo venerdì mattina, gladiatori, parliamo di calcio, parliamo di mondiali, perché a breve ci siamo, dall'11 giugno fino al 19 luglio si giocheranno in Stati Uniti, Canada e Messico i mondiali, ecco, 2026.
1: Ci siamo, hai usato il termine sbagliato, perché noi per l'ennesima volta non ci saremo.
0: Per la terza edizione di fila, noi in quanto nazionale italiana di calcio non ci saremo.
1: Annaggia,
0: visto
1: la
0: che
1: miseria, ecco,
0: non siamo riusciti a qualificarci neanche questa volta dopo aver perso la finale playoff contro la Bosnia, lo ricorderete, i rigori questa volta non ci hanno sorriso.
1: E chissà, scorda?
0: Comunque, ecco, ogni mondiale poi c'è un record da aggiornare. Per Cristiano Ronaldo questo sarà il sesto mondiale a 41 anni.
1: Vabbè,
0: perché
1: ma...
0: è ufficiale, sono arrivate le convocazioni del Portogallo e CR7 ci sarà. Sì!
1: Vabbè, quindi questo sarà l'ennesimo record di una straordinaria carriera, perché penso che nessuno al mondo ha fatto quello che ha fatto lui e soprattutto ha vinto quello che ha vinto lui. Ecco.
0: Il CT del Portogallo, Roberto Martinez, proverà, ecco, a far alzare la coppa a Cristiano Ronaldo, visto che nella scorsa edizione c'era riuscito Messi, tu sai bene, no?
1: Sì,
0: che
1: c'è questa grande rivalità che c'è tra questi due campioni,
0: esatto,
1: però sono gli unici due al mondo, quindi anche una volta vince uno, una volta vince l'altro, possono ritenersi soddisfatti tutti e due.
0: La canzone però, ecco, qua voltiamo pagina, ufficiale dei mondiali sarà Dai Dai.
1: Ecco,
0: ed è la canzone realizzata da Shakira.
1: Io avevo preparato la mia per quest'anno, solo che non essendo andati ai mondiali, purtroppo niente da fare.
0: E qual era la tua canzone?
1: Era Forza Forza.
0: Io pensavo Dagli Dagli.
1: E no, c'era Waka Waka, Dai Dai e Forza Forza, no?
0: Comunque, a proposito di Shakira, ecco, è stata assolta dall'accusa di evasione fiscale.
1: Ah, vedi?
0: Era un'accusa relativa al 2011, perché lei in quel periodo viveva un po' in Spagna, era ancora...
1: Sì, quando stava con Piqué,
0: con
1: no?
0: Piqué,
1: quando era
0: giocatore
1: quando sposata, ecco,
0: del Barcellona, un periodo era in Spagna, un periodo era fuori per lavoro, insomma, alla fine il governo l'aveva accusata di non aver pagato le tasse, lei è andata in tribunale,
1: certo,
0: e alla fine sarà il governo spagnolo a rimborsare a Shakira 60 milioni di euro.
1: Guarda, la stessa cosa che è successa a Monte Carlo ad Astreo.
0: Oh, davvero?
1: Sì, sì, sì.
0: E come è andata a finire?
1: Niente, che Astreo è diventato il sindaco di Monte Carlo.
0: Facciamo prima, guarda, ti diamo le chiavi della città, fai tu. Wake up, wake up.

0: Gladiatori, buongiorno. La musica di Dimensione Suono Roma è la colonna sonora perfetta per il vostro venerdì mattina. Quindi prepariamoci ora, piccolissimo break, e poi ritorna Antonio Giuliani.
1: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
3: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
7: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
8: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
7: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
8: Anche a noleggio, tutto incluso.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
8: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, valore futuro garantito 20.588 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro, in via Salaria 1259 via Tivoli 31, sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
10: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
11: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro, inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
12: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
13: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
14: evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati in Vicolozzo di Spinetta 6 a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
15: Dimensione Suono Roma, meteo.
16: Scendendo una giornata di venerdì 22 maggio sul Lazio, con tempo per lo più asciutto ed assolato, ma soprattutto con clima caldo tipicamente estivo. Le temperature massime, con la rimonta dell'anticiclone subtropicale, sono in ulteriore considerevole aumento. In diverse località, ad esempio su Roma, toccheremo picchi massimi di 28-29 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere se tale fase persisterà anche nel weekend o nell'avvio della nuova settimana, vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima,

0: Eccoci tornati nel ritmo della capitale, gladiatori, buongiorno. Buongiorno! Come promesso ci colleghiamo subito con il nostro Romano Doc.
1: Antonio Giuliani!
2: Giuliani Doc!
1: Antonio!
3: Ragazzi, eccolo. Non so se avevate letto la notizia dell'uovo di origine controllata, che poi se ci vanno a sapere da chi è controllata, che noi romani non ci evitiamo, capito?
0: Infatti, nome e cognome!
3: Certo, tant'è che questo uovo è stato trovato a ben 3000 metri di profondità,
0: okay,
3: nel golfo dell'Alaska.
0: Un uovo nel golfo dell'Alaska.
3: E, 3000 metri di profondità. Con chiare origini extraterrestri.
0: Oddio, ma che è un UFO?
3: Vedi che facciamo bene a non fidarsi, hai capito? Chi lo controlla? Infatti, se vedete la foto di questo uovo, è impressionante perché è una sfera che è completamente ricoperta d'oro. Leggendo,
0: aspetta,
3: leggendo di, io ti ho trovato davanti, leggendo di questo uovo proveniente da un pianeta extraterrestre, ho pensato subito che una volta aperto si sarebbe sentito: mi chiamo Mork su un uovo,
1: vengo da Oz.
3: Bravissimo,
0: Mork e Mindy,
3: perché a me quando uscì poi quella meravigliosa serie TV, a quelli arti come me non era semplice, capito? Perché quella canzoncina la usavano, perché quando devi andare a scuola ti facevano nano,
0: no,
3: un
0: nano con la mano.
3: No, tu sei un nano, così. E io rispondevo: nano, un nano, te stacca a mano.
0: È giusto, perché,
3: sì, perché
0: facevi
3: giustamente
0: bene,
3: poi, no, perché
0: bisogna reagire.
3: Perché che canzone è? Comunque, dopo 2 anni con estrema cautela, perché il Cesar Bai è alieno, pensando che realmente all'interno ci fosse, che ne so, magari un piccolo Superman, è stato portato in superficie. Perché, che vedo fa, ragazzi? È Superman, va su superficie.
0: Ma che scherzo, è fatto apposta.
3: Se no era solo di che favo, tiro su e basta. Alla fine è risultato nessun uovo extraterrestre.
0: Ah no?
3: Ma dei resti di tessuto di un anemone de mare gigante. Da questa analisi fatta dai ricercatori, scusate un attimo, ve lo dico, devo prendere solo un attimo di fiato perché mi sto per innervosire. Perché questi ricercatori sono americani e loro devono sempre dare una parvenza, che ne so, di
0: mistero,
3: diversa,
0: eh.
3: No, alle sigle pure, no, mamma mia. Si pensano fighi, geniali. Infatti, l'agenzia scientifica si chiama NOAA. National Oceanic and Atmospheric Administration.
0: Oh mamma, che nome complicato.
3: Ma perché te va a amministrare? Che con i soldi che ha speso, tutti i soldi che ha speso per fare sta ricerca, in 2 anni ti sei accorto che era un pezzo di pelle dell'anemone. Ha scambiato per una cosa extraterrestre. Che te vuoi amministrare?
0: Non ci hanno fatto una bella figura.
3: Scusa, ma noi italiani siamo molto più pratici, no? Noi l'avremmo chiamata ACO, ACO,
0: ACO,
3: che sta per vedi che ovo.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: In questo venerdì mattina, terzo viaggio insieme, ci fermiamo questa volta però nel 1985. Tu dove eri? Che
2: ero
1: facevi?
2: Ero a Piazza di Spagna quel pomeriggio, stavo lì, sì sì.
1: Che facevi, il paninaro?
2: No, con le cuffiette, il mio Walkman, e ascoltavo i Dead or Alive, no? Con la loro fantastica You Spin Me Round Like a Record.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Allora, gladiatori, tutto chiaro? Ecco, apriamo la terza finestra gioco, tra poco ritorna la biga, bisogna prenotarsi però, eh?
1: Esatto, e si fa mandando un messaggio al 393 0119 119 con la parola biga. Come al solito cerchiamo due aurighi, due di voi, che salgono a bordo della biga e provano a fare il giro del circo massimo. Chi ci riesce si porta a casa una t-shirt a testa, quindi due t-shirt, la t-shirt esclusiva di Dimensione Suono Roma.
0: La regola d'ingaggio è unica e semplice: inviare ora un messaggio scritto o vocale con la parola chiave biga al 393 0119 119. Noi ci prendiamo una piccolissima pausa, restate qui perché tra poco torniamo con i nomi dei due fortunati concorrenti di questa mattina.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon.
5: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 6, 3,99€.
7: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
6: Ogni giorno il meglio.
8: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
8: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
9: Anche a noleggio tutto incluso.
8: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
9: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
11: 100 anni di storia, un solo battito, Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026, da 100 anni, un salto nel tempo.
12: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99€ al chilo. E oliviera, olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99€. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.

0: Eccoci tornati su Dimensione Suono Roma Gladiatori. Buongiorno e buon venerdì 22 maggio 2026 a tutti. Siamo pronti ad aprire la terza finestra gioco di oggi. Tutti a bordo, dobbiamo completare il giro intorno al Circo Massimo.
1: Servono gli aurighi, forza che si parte!
2: La biga dei gladiatori.
1: Abbiamo in diretta i nostri due aurighi del mattino che rispondono ai nomi di
0: Alessio e Valerio. Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti.
1: Eccoli. Benvenuti in diretta.
0: Buongiorno. Allora, sono due fratelli, se ho capito bene, giusto? Confermate, ragazzi.
1: Però non vivono insieme, credo.
0: Hanno capito lo spirito di questo gioco. Bisogna collaborare, creato e realizzato la squadra.
1: Allora ragazzi, innanzitutto di che zona siete, così per curiosità?
3: Montesagro.
1: Tutte e due Montesagro?
0: Tutte e due Montesagro.
3: Sì, bene.
1: E che fate nella vita di bello?
3: Io lavoro in banca.
0: Hai capito? Valerio, tu lavori in banca, giusto?
3: Mi
0: tengo il numero tuo, allora ci fai sapere. Alessio, tu invece che lavoro fai?
3: Io faccio assistente su un pulmino che accompagna dei bimbi a scuola e la sera consegno per un'enoteca vini.
0: Consegna vini, quindi consegna pure vini costosi.
1: Allora ragazzi, il gioco è semplice. Adesso Rino vi chiederà di stilare una lista di 10 cose in 45 secondi. Dov'è il difficile in questo gioco? Il difficile è passarvi la palla velocemente, perché le definizioni sono 10, i secondi sono 45, ma dovete passarvi la palla, quindi una definizione a testa fino ad arrivare a 10. Se riuscite ad arrivare a 10, vi portate a casa due t-shirt, una a testa, esclusive della sveglia
0: di Gladiatori. Questa mattina dovete elencarci 10 città, vale anche quelle estere, che iniziano con la lettera B. Inizia Valerio, vai!
1: Valerio.
3: Allora, Bologna,
1: sì.
3: Alessio.
1: Una testa. Vai.
0: Bologna, Alessio.
3: Bari.
0: Valerio.
3: Bergamo.
1: Alessio.
3: Brescia.
1: Valerio.
3: Brestanone.
0: Vai.
1: Alessio.
3: Bolzano.
1: Vai. Valerio. Dai, sta andando benissimo.
3: Bruxelles.
1: Vai.
3: Berlino.
0: Bravo. In Spagna ce n'è
1: vai,
0: una.
1: Vai.
3: Barcellona.
1: Ok, l'ultima.
3: Bangkok.
1: Bravi, complimenti.
2: La biga dei gladiatori.
0: E quindi Valerio e Alessio hanno vinto la biga di oggi.
1: Bravi, perché avete capito che si potevano utilizzare anche le città straniere, quindi ottimo lavoro, vi portate a casa due t-shirt, una a testa, che vi verranno recapitate a breve.
0: Ma poi hanno tirato fuori Bressanone, neanche chi viva Bressanone sa che la propria città inizia con la B. Comunque salutiamo e ringraziamo Valerio e Alessio. Se volete anche voi salutare qualcuno, questo è il momento, vai.
3: Io saluto papà e mamma e tutti gli amici.
0: Valerio, tu chi saluti?
3: Io saluto tutti i miei colleghi e basta.
0: Così.
1: Grazie ragazzi.
0: I genitori li ha salutati già Alessio.
3: Esatto.
0: Sono fratelli. Complimenti ragazzi, buon fine settimana, alla prossima, grazie.
1: Ciao a tutti.
2: Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Vabbè, a parte che erano fratelli, erano belli allineati anche infatti, a livello di cultura.
1: Guarda, visto? Quello è il trucco: trovare qualcuno con cui c'è sintonia.
0: Ma noi lo diciamo
1: e mandare
0: sempre
1: il messaggino, no, entrambi. Noi vediamo lo diciamo la sempre possibilità di farlo.
0: Sembra semplice, ma non è semplice.
1: No, no,
0: la
1: no,
0: difficoltà sta proprio nell'essere veloci a passarvi la palla. Però ecco, per esempio, loro erano bravi, soprattutto molto informati, perché sono passati dalle città italiane a quelle straniere con una facilità immensa. E ogni tanto è giusto pure che la gente vince.
1: Certo, potevate dire Bracciano, però
0: vabbè, c'è stava pure Bracciano.
1: Non ci avete pensato.
0: Basilea non hanno detto.
1: Comunque, la biga dei gladiatori ritorna martedì prossimo, quindi se vi è piaciuto il gioco, insomma, potete comunque provare anche voi a partecipare e vincere.
0: Ecco, mettetevi alla prova al 393 0119 119.
1: Nel frattempo restate con noi, perché a breve ritorniamo in redazione.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Ciao Rino.
4: Ciao Gippo.
5: Io sono Mia.
6: Io sono Giorgia.
7: È venerdì.
8: È venerdì.
9: È venerdì.
10: È proprio venerdì.
11: Ciao gladiatori, buongiorno.
12: Ciao.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
13: Proviamo insieme a fare chiarezza.
14: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
17: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
18: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
19: Torna la Notte dei Musei, giunta quest'anno alla 16ª edizione. Dalle 20 di domani alle 2 di domenica i musei civici e molti altri luoghi della cultura della capitale accoglieranno il pubblico con aperture straordinarie, concerti, performance, proiezioni, visite e attività speciali pensate per tutte le età. Sono ripresi i lavori per il completamento dei due poli scolastici previsti come opere nella convenzione urbanistica Stazione Aurelia nel municipio XII. L'asilo nido e la scuola dell'infanzia non erano state completate a causa di problemi del cantiere che Roma Capitale ha sbloccato in questi giorni. Torna a Roma Videocittà, il Festival della Visione e della Cultura Digitale, dal 10 al 12 luglio al Gasometro. Installazioni luminose ed esperienze immersive animeranno la manifestazione che sceglie quest'anno l'acqua come tema centrale. Info su comune.roma.it.
1: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime.

0: Capitale.
1: Buongiorno da Salvatore Lordi. Faida tra clan ad Aprilia, 4 gli arresti dopo un blitz della DIA. Secondo gli investigatori, i gruppi rivali si contendevano il controllo delle piazze di spaccio del litorale pontino, un piano che prevedeva anche l'utilizzo di armi da guerra. 6 pusher nel mirino dei falchi della Polizia di Stato a Roma, arresti in serie tra le piazze dello spaccio di Tiburtino Terzo, Quarticciolo e Prenestino. 2 consumatori sono stati segnalati alla prefettura. L'omicidio di Thomas Bricca arriva all'appello della famiglia a poche ore dalla sentenza. Lo zio dello giovane ucciso ad Alatri chiede ai giudici di ascoltare il dolore della comunità prima del verdetto previsto per oggi. Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno ed è assistito nella sua casa romana. Il prelato, 95 anni, già presidente della CEI, si è ripreso dopo alcuni problemi di salute lo scorso settembre. Saldi estivi nel Lazio al via il 4 luglio per 6 settimane. La regione ha fissato l'avvio degli sconti estivi con regole precise per i commercianti e divieti sulle promozioni anticipate. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
2: Gladiatori, buongiorno, sono le 9.

0: stazione suono Roma.
1: Gladiatori,
2: buongiorno!
1: E soprattutto buon venerdì a tutti!
2: Ah, finalmente siamo arrivati al fine settimana anche questa volta e si apre un fantastico weekend che si annuncia di sole e di caldo soprattutto.
1: Ultima ora insieme, in questa quarta ora della sveglia dei gladiatori ritroveremo Antonio Giuliani, una nuova puntata di Starpiccio e poi giocheremo di nuovo con voi al 393 0119 119 perché c'è sfida il conduttore.
2: La quarta finestra tra gioco di questo venerdì e sfida il conduttore è il gioco che vi dà la possibilità non solo di aggiudicarvi la nostra t-shirt ma di vincere una fantastica esperienza. Quale? Quella di venire qui in studio, assistere a un'ora di trasmissione, passare un'oretta insieme a noi e soprattutto finire in bellezza con una fantastica colazione.
1: Io direi di partire subito, andiamo, forza!
3: La barzelletta di Geppo.
2: Scuola elementare, sono le 9:30, si spalanca la porta dell'aula ed entra Geppino. E la maestra su tutte le furie lo guarda e fa: Geppino, ma ti sembra questo il modo di arrivare in classe? Sono le 9:30. Allora fa: e maestra, mi scusi, ho avuto problemi di salute. In che senso? E niente, saluta uno, saluta l'altro, ho fatto tardi.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 96.

0: La carica giusta per affrontare il vostro venerdì mattina con la musica di Dimensione Suono Roma, Gladiatori.
1: Buongiorno!
2: Ciao Geppo, ciao Rino, noi vogliamo Star Piccio.
1: E allora ti accontentiamo subito!
3: Star Piccio!
1: Anno 2151. L'equipaggio è ancora sotto attacco degli uomini rana. Rino, l'umanità non si arrenderà mai! Noi siamo la flotta terrestre. Presto, prendi il fucile a fotoni.
0: Non posso, generale. Un uomo rana ha fatto le uova dentro la rastrelliera delle armi.
1: No.
0: Se sparo, faccio una frittata intergalattica.
1: L'alieno fece tre balzi in avanti lasciando una scia di viscidume sul pavimento di linoleo. Con un gesto teatrale strasse dalla cintura una specie di pistola d'acqua riempita di un liquido viola ribollente. Questo è il raggio deidratante. Se vi colpisco diventerete due prugne secche, minacciò l'uomo rana.
0: Vabbè, noi abbiamo già di nostro un ritenzione idrica, no? Quindi.
1: Ecco, sfortunatamente per lui, uno dei suoi occhi rodanti si focalizzò sul vassoio della colazione di Geppo.
0: Oddio.
1: Abbandonato sulla console. E sopra c'era un barattolo aperto di mosche disidratate per camaleonti spaziali. Lo snack preferito del generale.
0: Ma come mangia, mamma mia.
1: L'alieno si bloccò. La lingua lunga un metro e mezzo, dotata di una ventosa all'estremità, scattò fulminea prima che chiunque potesse muoversi. Stang! La lingua centrò il barattolo e lo svuotò in un millisecondo. Delizioso!
0: Le rane.
1: L'invasore.
0: Le rane sono golose di mosche.
1: Portatemi più insetti o vi trasformerò in tappeti. Geppo guardò il barattolo vuoto, poi guardò Rino. Nei suoi occhi si accese la scintilla del genio tattico. O forse la fama arretrata. Rino, dov'è il carico che stiamo trasportando per il settore gastronomico della Terra?
0: Nel freezer di Stiva 3, 10 tonnellate di zanzare giganti della luna di Vega surgelate.
1: Senti, grande capo dei girini, ti piacciono i buffet? 10 minuti dopo, la stiva della Ducarna era diventata il teatro della più bizzarra operazione militare della storia. L'esercito d'invasione Blob, circa 40 uomini rana, erano saliti a bordo, ma ormai erano sazi. Gli alieni, sazi e con la pancia gonfia, abbandonarono la nave e la Ducarna riprese il suo viaggio nel cosmo, accompagnata dal melodioso ritmato crescitare di 40 alieni sazi ma felici.
0: Generale, però, la navicella è tutta da pulire, sembra di stare in una palude.
4: Riascolta Star Piccio sull'app e sul nostro sito.

0: Dimensione Suono Roma, gladiatori, buongiorno! Diamoci la carica a vicenda per vivere alla grande questo weekend, piccolissimo break, e tra poco torniamo con Antonio Giuliani.
1: Hai mai donato il 5 per 1000? A tra

0: trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, non ti costa nulla.
1: Scopri di più su peterpanodv.it. Go! Your energy music. I don't need your words.
2: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, valore futuro garantito €20.588, importo totale dovuto dal consumatore €31.244, in via Salaria 1259 e via Tivoli 30. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
4: Non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo. Perché si meraviglia?
4: Ma non di lei. So di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco. Costa d'oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli €4,99. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli €5,49.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Deco, la tua scelta quotidiana.
8: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
9: Grande Impero. Il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale. Solo di pasta madre. Farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero. Siamo di un'altra pasta.
10: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia. La terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola. Dal 22 al 24 maggio, sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristoranti in sfida tra tennis e cucina. E ancora, padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Due Ponti Sporting Club.it.
11: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
12: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
11: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
13: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli €190 più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
14: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
15: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
16: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli €3.590. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
17: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
18: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con €4.900 di anticipo e €287 al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto €19.666. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
19: Su Dimensione Suono Roma.
2: La sveglia dei gladiatori. I don't need your words.

0: Siamo tornati nel ritmo della capitale in questo venerdì mattina. Geppe, Rino, De Niro e come promesso ora c'è Antonio Giuliani, perché lo sapete, il venerdì c'è la rubrica dedicata al mondo animale.
1: Bella, una delle mie preferite, guarda.
2: Giuliani Doc.
1: Antonio.
3: Sì, ma chi se ne frega, dai.
0: Antonio.
3: Ma tanto non se ne accorgono.
1: Con chi sta parlando?
3: Ma che ne ha sentiti quelli? Stanno sempre a pensare a barzelletta, arena. Ma che te pare che capiscono che l'animale di oggi è inventato?
0: Mi scusi.
3: Buongiorno.
0: Sta dicendo? Che sta facendo?
3: No. Eravamo in diretta già.
1: Sì.
3: Scusate un attimo.
0: No,
3: è il mio consulente qua che non mi ha avvertito che era aperto il microfono già. Parlando proprio di inventare, che il vostro programma è così bello che se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, capito?
0: Grazie mille.
3: Ci mancherebbe.
0: Emozionante.
3: Come bisognerebbe inventare alcuni animali che sono sconosciuti.
1: Sono finiti, per carità.
3: Così possiamo proseguire una delle rubriche più seguite al mondo, più ricercate al mondo, più scaricate al mondo. Diciamo più. Dai. Dal titolo, qualcheduno li conosce?
0: Li conosce.
3: Sigla.
0: Ecco. Tutte le volte dice il nome della rubrica, poi parte subito.
3: L'animale. Magari la prossima volta lo cambio. L'animale sconosciuto di oggi è il Cirilabrus. Cirilabrus. Wakanda.
1: Wakanda. Ricorda qualcosa?
0: Che tipo Shakira, no?
1: No, Wakanda è il posto di Black Panther, no? Dove sta Black Panther.
3: Bravo!
1: La città di Black Panther.
0: Sì,
3: bravissimo, giusto. infatti. Io pensavo che appena ho letto dico il Cibrilabrus, Cirilabrus, pensavo che era un tipo di piercing, ma no, invece è un tipo di pesce scoperto da pochissimo, chiamato anche un pesce di nome Wakanda. Vabbè, ma da non confondere con il film, no?
1: Certo, famosissimo. Jamie Lee Curtis.
3: Sì, bravi. Chi?
1: Jamie Lee Curtis, no?
3: C'avevo sulla punta della lingua, aveva sfilato, guarda.
1: Attrice protagonista.
3: Il tempo, proprio mi ha rubato il tempo. Che però ha sempre un'attinenza con il cinema, a questo pesciolino, anche se non è un film di nome Wakanda. Diciamo con la celluloide, che per decenni è stata il supporto materiale dove venivano impresse le pellicole. Io vi dico queste cose perché siccome siete degli ignoranti e non sapete.
0: Meno male che ci sei tu.
3: Hai capito? Meno male. Perché la celluloide? Perché le cellule di questo pesce permettono alle sue squame di diventare di un viola brillante.
1: È vero, è molto colorato. Sì.
3: Che ricordano proprio il costume, non da bagno, ma il costume di Black Panther.
1: È vero, perché quello da nero che dà sul viola.
0: Quelle sfumature.
3: Ed è stato chiamato Wakanda in onore proprio della mitica nazione dei fumetti della Marvel.
1: Ah, vedi, questa è una cosa.
3: Ma che vedi che ha detto prima?
0: È tutto collegato.
1: Questo non lo sapevamo. Io mi sono buttato.
3: Ma nel mare però. Perché stava a parlare del pesciolino. In Tanzania e del film proprio Black Panther. Cioè io non lo sapevo. Ora però, per carità, ma se io trovo una pantera nera, no? In Tanzania.
0: La chiamo nera, no?
3: Giusto, gli darei il nome del film, no? Il pesce, che c'entra?
1: Infatti.
3: Che c'entra la pantera? Che c'entra?
0: Niente.
3: No, per carità, è come se io trovo in Italia una spigola.
0: Sì.
3: E faccio un film che lo chiamo Un lupo all'angolo. che vuol dire? Ma il lupo col pesce? Ma quelli ha la pantera col pesce, io il lupo col pesce no. Perché all'angolo? Sta la spigola. Perché le spigole si pescano negli angoli del mare, no? Sono le spigole.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Rhythmic History 80.
1: In questo venerdì mattina, ultimo viaggio indietro nel tempo, ci fermiamo nel 1987, l'anno in cui al cinema sbancava Dirty Dancing.
2: La conosci l'espressione mangiare con gli occhi?
1: Sì.
2: Beh, Eric Carmen ce l'ha cantata. Questa è Hungry Eyes.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Come promesso, ecco, siamo pronti ad aprire la quarta e ultima finestra a gioco in questo venerdì 22 maggio. Ritorna Sfida il Conduttore.
1: Il gioco dove potete vincere un'esperienza, non solo la nostra t-shirt da ritirare qui dalle nostre mani, ma vincere l'esperienza di vivere la Sveglia dei Gladiatori qui, nel Dietro le Quinte. Assistere ad un'ora di trasmissioni per poi concludere il tutto con una bella colazione tutti insieme.
0: La regola d'ingaggio è unica e semplice: inviare ora un messaggio scritto o vocale con la parola chiave sfida a questo numero
1: 393 0119 119. Fallo adesso, ti chiamiamo noi e vieni in diretta con noi.
0: Piccolissimo break e poi torniamo con il concorrente di questa mattina.
1: Hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria? Segnati questo nome: ITS Agro.
0: È l'Academy Agroalimentare di Roma e Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti, dove non stai solo seduto a un banco, impari nei laboratori e fai stage veri in azienda.
1: Dal management d'impresa alle cure del verde, fino al marketing del Made in Italy, le pre-iscrizioni sono aperte. Non aspettare, vai su itsagro.it e riserva il tuo posto.
0: Il tuo futuro è adesso.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure!
7: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung, con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
7: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino, concessionaria Volkswagen.
8: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
9: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
8: Anche a noleggio, tutto incluso.
9: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
8: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
10: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
11: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori. Consumatori in segne locali a gennaio 2026.
10: Ogni giorno il meglio.
12: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
13: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
12: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
14: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
15: Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
16: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
17: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
16: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
17: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
16: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
18: Gruppo AutoEquip.it.
19: MDClima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro, con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
7: Su Dimensione Suono Roma.
14: La sveglia dei gladiatori.

0: Siamo pronti, gladiatori, tornati nel ritmo della capitale e come sempre il venerdì a quest'ora c'è il gioco che vi dà la possibilità di vincere un'esperienza.
1: Sfida il conduttore.
0: Qual è questa esperienza, Sor Geppo?
2: Allora,
0: raccontamela.
2: L'esperienza è poter venire qui in studio da noi a ritirare la t-shirt se uno naturalmente vince,
0: certo.
2: E soprattutto assistere ad un'ora di trasmissione insieme a noi per poi concludere il tutto con una bella colazione offerta dai gladiatori qui da me e da Lino.
0: Come hanno fatto Marco e Riccardo da Aprilia lo scorso martedì. Ok, vabbè, in collegamento gioca con noi questa mattina Elisa.
2: Ciao Elisa.
0: Eccoti, buongiorno.
3: Ciao, buongiorno.
2: Allora, conosciamoci al volo. Naturalmente non ti chiederò di dove sei perché il gioco parla proprio di questo. Raccontaci solo che fai di bello nella vita.
3: Io lavoro in un'azienda farmaceutica.
2: Azienda farmaceutica.
0: Ma qua è una cosa seria. Mica allora, come te che racconti le barzellette alla radio.
2: Allora ti spiego il gioco velocemente. Adesso dovrai fornire a uno di noi due, che sceglierai a breve, tre indizi relativi al posto dove vivi. E tramite questi indizi noi dovremo capire il posto appunto dove risiedi, dove vivi. Noi non sappiamo se sei dentro o fuori il raccordo. Non sappiamo se è un quartiere o un piccolo paese. Se riusciamo a indovinare, grazie ai tuoi indizi, il posto dove vivi, vinciamo noi e tu hai perso. Se non ci riusciamo, invece, la vittoria è la tua, vinci la t-shirt e puoi venire qui a trovarci in studio.
0: Elisa, chi vuoi sfidare tra me e Geppo?
3: Fido te, Rino.
0: Hai capito? Perfetto. Tipo come i Pokémon, scelgo te,
2: bravo,
0: vai Rino.
2: Allora,
0: Elisa, hai tre indizi.
2: Primo indizio, Elisa.
3: Allora, vivo in un quartiere dove c'è accanto un importante e storico mausoleo. In questo quartiere Secondo indizio, in questo quartiere ci sono diversi murales.
2: Terzo indizio.
3: E il terzo, c'è anche un grande e importante parco.
1: Sfida il conduttore.
4: 3, 2, 1, 0.
2: Allora Rino, ti aiuto. Io penso di aver capito, però giustamente non so se l'hai fatto anche.
0: Ripetimi, grande parco.
2: Grande parco.
0: Murales.
2: E soprattutto un mausoleo storico importante.
0: Allora fammi pensare un attimo.
2: Grande parco, quindi secondo me siamo dentro Roma, credo.
0: Sì. Ma sono indizi, sono posti che mi risultano familiari in qualche modo.
2: Penso proprio di sì.
0: Perché mi ricordano un po' le cose sotto casa tua. Ma per caso, Elisa, il quartiere è Ardeatina?
3: Esatto.
2: Sì. Rino ha indovinato perché viene spesso a trovarmi e ha capito bene la situazione.
3: Esatto.
0: Quindi Elisa, mi dispiace, questa volta sei cascata male. Ecco, non hai sfidato Geppo perché eri sicura che lui avrebbe indovinato al 100% vivendo lì in quella zona. Però anche io ci trovo ogni tanto a bazzicare.
2: Però aspetta Elisa, chiarisci qual è questo famoso mausoleo, così spieghi bene a Rino, no?
3: Quello delle Fosse Ardeatine.
0: Sì,
2: poi il parco?
0: Quello della Caffarella.
3: Il Caffarella.
0: E il murale è quello dedicato a Ennio Morricone.
2: Esattamente. Purtroppo
0: spettacolo.
2: Oggi Elisa non porti a casa la vittoria perché sei stata battuta da Rino.
0: Sì.
2: Noi ti ringraziamo per aver giocato e soprattutto ti auguriamo una buona giornata.
3: Grazie a voi ragazzi, grazie, buona giornata.
0: Ciao Elisa, buon weekend,
3: ciao.
0: Alla prossima.

0: Gladiatori, siamo arrivati alla fine di un'altra puntata insieme. Noi vi ringraziamo perché il venerdì, lo sapete, è sempre una puntata ricca.
1: E soprattutto non è scontato che ogni mattina decidiate di passare queste 4 ore insieme a noi.
0: No, direi di no.
1: Per questo vi ringraziamo e soprattutto vi abbracciamo, ricordandovi i prossimi appuntamenti.
0: A mezzanotte c'è la notte, poi domani dalle 6 la puntata speciale del sabato.
1: Speciale perché oltre a tutto quello che troverete in diretta e i nostri contenuti, troverete il meglio del meglio della settimana appena conclusa.
0: In questo 22 maggio noi togliamo le tende, Geppe, Rino, De Niro vi salutano, vi lasciamo ora con Gianmarco Callari, gioia infinita a tutti.
1: Peace and love, ciao ciao, ciao.
0: Buon weekend a tutti.
2: Noi se sentimo domani, ciao.
3: Il ritmo della capitale non è solo musica.
4: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Dai, racconta. È sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
9: Un altro malessere?
8: No, è tornata la candida.
9: Ma puoi provare Meclon Crema.
8: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
11: La Regione Lazio informa.
12: Si è svolta presso il padiglione 6 del Parco di Santa Maria della Pietà la cerimonia di riapertura del Museo Laboratorio della Mente della ASL Roma 1. L'evento ha segnato la fine dei complessi lavori di ristrutturazione e ampliamento iniziati nel gennaio 2022, realizzati con fondi PNRR e regionali, restituendo alla città un percorso espositivo rinnovato e potenziato. All'inaugurazione ha preso parte anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

0: sentiamolo.
1: L'attesa è stata lunga, ma restituiamo alla città uno straordinario luogo della memoria che offre un'esperienza immersiva. L'esperienza immersiva che consente da un lato di esplorare il funzionamento della nostra mente, dall'altro di conoscere la storia di questo posto, che per tanti anni è stato l'ospedale psichiatrico di Roma. Ma è anche il racconto di come è cambiato l'approccio alla malattia mentale, dallo stigma e dalla reclusione fino all'inclusione, all'accompagnamento e alla presa in carico della persona.
2: Buongiorno a tutti, iniziamo dalle notizie dalla capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. Una donna ha denunciato una violenza sessuale dopo una cena fuori a Roma. La vittima, una colombiana trentenne, è stata trovata riversa su un marciapiede in via di Tor Cervara. In ospedale i medici hanno riscontrato le ferite dello stupro. La sua versione è al vaglio, indaga la squadra mobile. L'omicidio di Thomas Bricca, arriva l'appello della famiglia a poche ore dalla sentenza. Lo zio del giovane ucciso ad Alatri chiede ai giudici di ascoltare il dolore della comunità prima del verdetto previsto per oggi. Sequestro preventivo da parte della Guardia di Finanza di Frosinone dei beni aziendali di una società di cassino nel settore della panificazione per il reato di bancarotta fraudolenta. Aveva un'esposizione debitoria verso l'erario superiore a 800.000 euro. Il Teatro Valle riapre il 16 di ottobre prossimo. L'annuncio di Gualtieri alla presentazione della stagione dello Stabile. All'Argentina, la rivelazione dunque a sorpresa del primo cittadino, si metterà in scena sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello, che proprio al Valle vide debuttare la sua opera nel 1921. Borse, quelle europee, aprono positive in attesa degli sviluppi sulla guerra. Nei primi scambi Milano apre con un più 0,51%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what time it
2: is. Sono le 10.

0: 7 della mattinata di questo venerdì 22 maggio, sì, proprio venerdì.
1: Andiamo che venerdì!
0: C'è della felicità nell'aria, stiamo insieme fino alle 13 in questa giornata di sole.

0: Quasi Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale, le Click, Offenbach, Jazz Glyn e in chiusura Kungs, quello che qualche anno fa era stato ribattezzato da Billboard come il principe dell'elettronica francese, diciamo che nel corso degli anni ha mantenuto le attese, eh sì.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
3: E allora sorry, scusa, lo sento.
2: Francesco Gabbani, Summer Funk.
4: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
6: Aurica Cash & Carry. Il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, caffè Trombetta Cialde più crema, più intenso, 100 pezzi a 9,99 euro. E vino Bella Vite, brick da un litro, a 80 centesimi. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
8: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
9: 7 anni insieme.
10: A chi?
9: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
10: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
11: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
12: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
13: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
14: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
15: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a 2 passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.

e Farruko ritrovati in questo venerdì mattina su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, buongiorno a tutti da Gianmarco. Speriamo un pochino di alleggerirvi questa mattinata in fondo alla settimana, di farvi un po' spuntare il sorriso, anche se accusate la fatica dei giorni scorsi. Tra l'altro, a proposito di spiaggia, di situazioni caraibiche, temperature pazzesche, quindi chi avrà la possibilità, godetevi questo weekend, primo forse vero weekend estivo da un punto di vista di temperature. Molto bene, torniamo all'attualità, perché tra le varie notizie incredibili c'è questa qua: rubano 182.000 euro a un'anziana cliente qua a Roma, un'anziana cliente della banca dove lavorano, e li spendono in pasticcini. Cioè, i due truffatori pare siano un consulente finanziario e un consulente assicurativo. Hanno truffato questa vittima di 82 anni e hanno speso i soldi in questo modo. Insomma, certo che non ci si può fidare più di nessuno. E occhio al colesterolo, perché 182.000 euro di pasticcini potrebbero essere fastidiosi.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

della capitale. Rhythmic History 99.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
2: The Bad Touch, Blue Top Gang, AFL 65 su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. È arrivato il momento della musica nuova, quel disco che in tantissimi stavano aspettando.
3: Che erdaie sia con te.
4: Ciao Don Cash, siamo gli articolo 31.
5: Ciao Don, sono Simon de Medusa.
6: Hi Don Cash, this is Sophie the Giant.
7: Ciao Italia, ciao a tutti. Ciao mon ami, amico mio Don Cash, sono Bob Sinclair.
8: Ciao Don Cash, sono Cristian Marchi. Saluto gli amici di Dimensione Suono Roma e grazie per l'energia e l'affetto con cui ci seguite sempre. Drive
9: Time. Che erdaie sia con te, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
3: Riascoltalo in podcast sull'app su Dimensione Suono Roma.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Roma eterna.
13: E il caldo pure?
14: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
15: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
14: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
16: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
15: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
16: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
15: Anche a noleggio tutto incluso.
16: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
15: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
17: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad, in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
18: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
18: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
18: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
18: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
19: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
20: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
21: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.

0: C'era stato qualche spoiler di cui anche noi vi avevamo parlato nelle scorse settimane, spoiler anche sui social, cartelloni comparsi in alcune città per il ritorno che poi si è concretizzato, quello dei pinguini tattici nucleari.
1: Dimensione Suono Roma, novità!

c'è della verità nel nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, l'estate arriva sempre all'improvviso, no? È successo e sta succedendo anche quest'anno. Tra l'altro loro nel 2027 inizieranno il tour negli stadi che concluderanno l'8 luglio 2027 allo Stadio Olimpico qua a Roma. Segniamola.

cambiare continua a essere impegnatissima. Taylor Swift, che abbiamo appena ascoltato con Opalight, uno dei suoi ultimi singoli, impegnatissima sia nel difendere la sua immagine, la sua voce dall'intelligenza artificiale, dai deepfake dell'intelligenza artificiale, ma tra l'altro sta anche lavorando alla colonna sonora di Toy Story 5.

0: Love Again, Dua Lipa su Dimensione, sono Roma, adesso andiamo in redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Domanda finale, lo sceglie chi risparmia.
4: Deposito Super Smart Premium.
5: Esatto!
3: Deposito Super Smart Premium fa crescere la nuova liquidità accantonata sul tuo libretto smart del 3,25% annuo lordo alla scadenza dei 366 giorni. Attivalo su poste.it, da app o negli uffici postali.
6: Deposito Super Smart Premium non è solo un tasso, è la scelta che fa crescere i tuoi risparmi. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Il libretto smart è emesso da Cassa Depositi e Prestiti e distribuito da Poste Italiane. Per le complete informazioni sulle condizioni economiche, contrattuali, fiscali e sulle limitazioni, consulta il foglio informativo del libretto smart in ufficio postale o su poste.it.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
0: E adesso ci spostiamo in redazione per ascoltare le news dalla capitale.
11: Buongiorno da Salvatore Lordi. Una donna ha denunciato una violenza sessuale dopo una cena fuori a Roma. La vittima, una colombiana trentenne, è stata trovata riversa su un marciapiede in via di Tor Cervara. In ospedale i medici hanno riscontrato le ferite dello stupro. La sua vicenda è al vaglio, indaga la squadra mobile. Faida tra clan ad Aprilia, quattro arresti dopo un blitz della DIA. Secondo gli investigatori, i gruppi rivali si contendevano il controllo delle piazze di spaccio del litorale pontino, un piano che prevedeva anche l'utilizzo di armi da guerra. Una pistola artigianale, munizioni e altre armi detenute in casa è quanto invece scoperto dai carabinieri di Cassino, che hanno arrestato in flagranza un uomo 54enne residente a Villa Santa Lucia nel Frusinate. L'operazione è scattata nei giorni scorsi durante un controllo stradale. Agostino Vitolo insignito dell'onorificenza di ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica. Il luogotenente è stato premiato dal prefetto Giannini dopo 26 anni alla guida della comunicazione dell'arma dei carabinieri a Roma. Una carriera all'insegna della serietà, dedizione e impegno. Saldi estivi nel Lazio al via il 4 luglio per 6 settimane. La regione ha fissato l'avvio degli sconti estivi con regole precise per i commercianti e divieti sulle promozioni anticipate. Ed ora il nostro approfondimento.

0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
1: I nodi, molto più velocemente che nei proverbi, vengono al pettine. E cosa succede? Che nel momento in cui la crisi di Hormuz si prolunga e quindi il blocco dello stretto, della sua navigazione, dell'esportazione di petrolio, energia, fertilizzanti e tutto quello che passa di importante per il motore dell'economia mondiale da quello stretto, man mano che tutto questo si prolunga, si indeboliscono le economie e crescono i rischi. Cresce anche evidentemente la dipendenza energetica dalle altre fonti, crescono i prezzi e insomma la situazione si fa sempre più difficile. Le economie si rendono conto di cosa appunto voglia dire tutto questo: il cortocircuito tra penuria energetica, crescita più difficile, inflazione più alta e necessità di difesa. Perché la questione è anche questa: è un mondo che si indebolisce e che ha bisogno di tutelarsi. C'è una riunione oggi dei ministri della NATO e c'è sicuramente il problema del disimpegno graduale e possibile degli Stati Uniti, ma anche di continuare a aiutare l'Ucraina, di tutelarsi da quello che potrà succedere, ma anche, e non è la cosa meno importante, se si spende di più in difesa ci sono meno soldi per il sociale, per la crescita, per la tutela energetica. È la coperta troppo corta. È questa la questione. E l'Italia è più esposta di altri per mille motivi, tra cui anche quelli geografici. Ed è il paese che è più dipendente dall'estero per l'energia, è uno dei paesi che hanno rinunciato a suo tempo al nucleare civile e quindi, a differenza della Spagna ad esempio, non hanno quel paracadute energetico. Ci sono tanti fattori, ma soprattutto la crescita, che a questo punto, secondo la stessa Unione Europea, è stimata essere la più bassa per l'anno prossimo tra tutti i paesi dell'Unione. Una situazione difficile, un rompicapo, ma anche la necessità di fare politica, di fare scelte, e su questo sarà misurato il governo.
0: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
2: time it is. Le 11 e un minuto.
3: Rhythmic History.
4: Che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Ma sì, ce lo stiamo vivendo insieme questo venerdì mattina di sole qua su Dimensione Sono Roma fino alle 13. Buongiorno, buongiorno da Gianmarco. Dai, caffè amaro, zuccherato per tutti quanti. La nostra musica è immancabile. Si corre, si viaggia proprio all'inizio del nuovo millennio con un prezioso featuring Marvin. Eccoli.
3: Dimensione Sono Roma. Rhythmic History 2000.

0: insieme a Rainier Zone Veld di Loco Loco, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione. Sono Roma, buongiorno, buona venerdì mattina a tutti da Gianmarco. Dai, speriamo di tenervi compagnia, di farlo nella migliore maniera possibile. Nella vita non ci sono certezze, abbiamo parlato per un sacco di tempo delle zone 30 con limiti orari, di chilometri orari 30, per esempio nel centro storico della nostra città. E adesso, a proposito di non abbiamo più certezze, cambiano anche i limiti in autostrada. Dimentichiamoci il 130 fisso, ecco, arrivano i limiti variabili, dinamici, e a deciderlo sarà in tempo reale l'intelligenza artificiale. Questa cosa per ora non succede in Italia, non succede a Roma, ma succede, accade già in Francia, in Germania per esempio, la stanno sperimentando proprio in questo periodo in Spagna. Quindi non ci sono regole rigide uguali per tutti, perché questo cervellone analizzerà costantemente traffico, meteo, condizioni dell'asfalto, e di conseguenza deciderà la velocità da imporre a noi automobilisti, che dovremo quindi stare sempre attenti, avere occhi in più per ogni cambiamento. C'è il sole, la strada è deserta, ecco, lì in quel caso ci si può spingere, parlando della situazione in Spagna, fino a 150, mentre in caso di nebbia o pioggia o incidenti, eccolo che calerà drasticamente il limite, sempre sperando che non impazzisca all'improvviso l'intelligenza artificiale.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Why wait to say, at least I did it my way.

0: Runaway di Lady Gaga e Doici su Dimensione Suono Roma.
1: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
7: Deco, la tua scelta quotidiana.
8: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad. Il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
9: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, valore futuro garantito 20.588 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. In via Salaria 1259 e via Tivoli 31, sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
10: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
11: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
12: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost, con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI, fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio. Incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
13: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo.
14: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
15: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
14: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
16: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
17: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 euro al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
18: AutoEquipe, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
19: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
18: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
19: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
18: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquipe.
19: Gruppo AutoEquipe.it. Let
0: the vibration take you down. Eccola che torna a riempirci la mattinata. Con 4 hit senza interruzione ascolteremo un successo del 2006, prima BB Rex.

0: Rock che chiude le 4 senza interruzioni, un'altra forforio andata ascoltata in questo venerdì mattina su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno Evo, che siete lì fuori.
1: Buongiorno Gianmarco, buongiorno a tutti i gladiatori, volevo ringraziarvi di avermi fatto compagnia per tutto il viaggio.
0: Ma grazie a te.
1: Sono arrivato a Treviso e niente, grazie all'app che mi ha permesso di stare insieme a voi. Ecco, un abbraccio, grazie,
0: grande.
1: Ciao, ciao.
0: Un abbraccio a te, mi raccomando, fai le tue cose, immagino che insomma tu abbia parecchio da fare visto che sei arrivato fino a Treviso, e poi riconnettiti con l'app, utilizzala e ci si può, ci insomma potete ascoltarci anche attraverso il nostro sito dimensionesonoroma.it, che vi dà accesso a un sacco, a numerosissimi contenuti.
2: Dimensione Sonoroma.

0: Swims, Mr. Noirol, il remix ritrovato in questo bel venerdì mattina su Dimensione Sonoro, ma il ritmo della capitale praticamente alle porte del fine settimana. Ditemi la verità, avete organizzato qualcosa di bello? Secondo me sì, bravi. Nel caso invece la risposta sia no, ho io qualcosa per voi, ma qualcosa di molto molto speciale, eh? Tra poco ne parliamo. Matteo ha la leucemia, come lui tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e affetti per curarsi. Peter Pan ODV a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo, perciò dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, a tante famiglie con figli malati di cancro invece dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Puoi scoprire di più sul sito peterpanodv.it.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
3: Auto. Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
6: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
5: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
7: Golden Gala Pietromennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
8: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
8: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
9: Anche a noleggio, tutto incluso.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
9: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
11: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
12: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.

Scala con Lottery nel nostro venerdì mattina. Allora, siamo arrivati praticamente a ridosso del weekend, del fine settimana. Situazione mare per tanti romani, tanti di noi. Per chi invece non ha organizzato nulla, vi dicevo, vi spoileravo che in città c'è un grandissimo appuntamento che torna. Ecco, voglio parlarvene perché secondo me è super figo, super interessante. Dimensione su-

Pitbull on the floor, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Eh sì, altro che sabato noioso, sabato sera noioso, perché domani torna la notte dei musei 2026, in che consiste? In aperture straordinarie dalle 20 fino alle 2 di notte e in oltre 70 spazi culturali della sovrintendenza, che apriranno le porte con ben 150 eventi tra musica, teatro e danza. Prezzi, uno sospetta un prezzone per una roba del genere, no, un euro per noi residenti a Roma e provincia, 2 euro per i non residenti, poi se avete la MIC card è tutto quanto gratis. Ci sono però dei dettagli a cui prestare attenzione, per esempio le terme di Caracalla è già

0: The Colors, appena ascoltato su Dimensioni, suono Roma. E adesso che si fa? Si va in redazione per aggiornarci con tutte quante le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensioni, suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
5: La spesa?
6: Fatta.
5: La lezione di Pilates?
6: Fatta.
5: La visita al museo?
6: Fatta.
5: Lo screening per il tumore del colon retto?
6: Fatto.
7: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su saluterazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
5: E il rinnovo della patente?
8: Oh no!
0: Buon venerdì alla redazione, sentiamo le notizie dalla capitale.
9: Buongiorno da Andrea Soprani. Il caso di Beatrice Bellucci, morta sulla Colombo dopo un incidente stradale il 24 ottobre 2025. La perizia sulla dinamica dell'incidente ribalta tutto. È stata indagata l'amica che era alla guida della Mini su cui viaggiava la vittima. Secondo i periti andava oltre i limiti di velocità e ora è sotto inchiesta per concorso in omicidio stradale. Scartata inoltre l'ipotesi della gara con la BMW. Rintracciato e arrestato dalla polizia a Roma grazie alla cooperazione delle autorità belghe, un 48enne iracheno ricercato a livello internazionale perché destinatario di un mandato di arresto europeo. Deve scontare una pena di 5 anni di reclusione in seguito ad una condanna per reati in materia di stupefacenti ed economico-finanziaria.

0: pronunciata dai magistrati del Belgio. L'uomo riposava con la compagna in una struttura ricettiva della capitale. Tivoli, la polizia di Stato arresta due uomini per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, durante la perquisizione nell'abitazione di un 54enne originario del posto, sono stati trovati e sequestrati oltre 2 kg di droga, 750 euro, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Eseguito anche un ordine di carcerazione per una donna che, nonostante fosse agli arresti domiciliari, era per le vie del centro a svolgere alcune commissioni. Teatro, dopo il debutto in prima mondiale al Teatro Ostia Antica Festival lo scorso anno, torna in scena dal 28 al 31 maggio al Teatro Argentina Antigone, una sinfonia di danza e parole firmata dal talento norvegese Allan Lucien Oyen, visionario coreografo all'avanguardia nella reinvenzione dei linguaggi della scena. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is? È mezzogiorno.
2: Senza interruzioni.
1: Eccola qua che inizia un'altra ora insieme. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Dai che è venerdì, a noi piace sottolineare e rimarcare questo concetto. Puoi dirlo forte. Yes, allora festeggiamo la nostra maniera con 4 hit senza interruzioni partendo dagli Alcazar.
2: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 2001.

0: Numbers su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale a chiudere le 4 hit senza interruzione.
1: Dai, Marcolino.
0: Sarei io, Marcolino.
1: Musichino.
2: È Giacomino da Roma.
0: È tutto Giacomino, Ino, non Calvin Harris per fortuna. In the summer, so my heartbeat sound. We fell in love as the leaves turn.

0: Calvin Harris di Summer su Dimensione, suono Roma al ritmo della capitale. Hai preso il diploma e cerchi una strada che ti porti dritto al lavoro senza perderti in troppa teoria? Allora segnati questo nome, ITS Agro, è l'Academy Agroalimentare di Roma e di Viterbo che trasforma la tua passione in professione. Parliamo di corsi biennali completamente gratuiti dove non stai solo seduto a un banco, impari nei laboratori e fai stage veri in azienda, dal management di impresa alla cura del verde fino al marketing del Made in Italy. Le preiscrizioni sono aperte, quindi non aspettare, vai su itsagro.it e riserva il tuo posto, il tuo futuro è adesso.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Calvin Harris, Jazzy, Satisfy. Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini.
3: Cattive Abitudini.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
5: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
4: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
5: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
4: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
5: Gruppo AutoEquip.it.
6: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
8: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
10: Roman

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
2: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
3: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa a seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia, la terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola dal 22 al 24 maggio. Sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristorante in sfida tra tennis e cucina. E ancora padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Due Ponti Sporting Club.it.
9: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. Gruppo ApolloniGhetti.com.
10: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno, vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.

Cool di Avicii, Chris Martin alle 12.29 su Dimensione Sono Roma in questo venerdì mattina. Un viaggio da Roma fino a Nizza, no in treno, no in aereo, no in bici, no in auto, ma in windsurf. Aspettate, non è finita qua. Con una tavola fatta in plastica riciclata. Tutto questo è accaduto davvero, la follia l'ha fatta un biologo olandese noto come Plastic Soup Surfer, che ha appena macinato proprio ieri gli ultimi 700 km di questa mega spedizione da oltre 4500 km partita dal nord Europa, da Oslo. Ha un senso, come ogni avventura di questo genere, una battaglia simbolica per insomma, il messaggio che vorrebbe lanciare: introdurre in tutta Europa, Italia compresa, quindi il deposito cauzionale su bottiglie lattine, un sistema che secondo lui ridurrebbe i rifiuti dell'80%. Lungo la rotta ha incontrato sindaci delle varie città, i ministri, e poi, come dicevamo, è sbarcato anche a Roma, ha risalito il Tevere addirittura, e ieri, il 21 maggio, è stato ricevuto in udienza privata dal Papa, portando questa sfida in Vaticano. Vediamo se verrà accolta o meno. Dimensione

0: Lovers Surrender su Dimensione Suono Roma. Arriva, torna tra pochissimo la musica nuova.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Roma eterna.
5: E il caldo pure!
6: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
6: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
8: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
9: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segno locali a gennaio 2026.
8: Ogni giorno il meglio.
10: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati in Vicolozzo di Spinetta 6 a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
11: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
12: 7 anni insieme.
13: A chi?
12: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
13: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
14: Il 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte dedicate alla cura quotidiana. Dove Deo Spray Advanced Care del Vive Shampoo e Balsamo vari formati e profumazioni, tutto a soli 2,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
15: Hai 5 secondi?
16: Beh, dipende.
15: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
16: Ok, ti do altri 5 secondi.
15: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
16: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
15: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
14: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
17: L'energia della tua musica.
18: Your Energy Music.
17: Dimensione, suono, Roma.

0: qua la musica nuova che ascoltiamo in attesa del nostro pranzo in questo venerdì. Gabbani non poteva mancare. L'appello, tra i vari tormentoni c'è anche il suo. Allora ascoltiamolo a tutto volume, anche se ci ricorderà qualcosa, secondo me. Summer Funk.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, una delle novità della settimana su Dimensione. Sono Roma, il ritmo della capitale. Ciao Xenia, benvenuta.
1: Hola,
0: aspetta, tra poco, la, tra poco la sigla, però intanto vorrei farti sentire una cosa.
1: Sì.
0: Voglio il tuo parere.
1: Bom bom clon.
0: Ops. Ops. E non è finita qua, ragazzi. Aspettate.
1: Ah, identica, ragazzi.
0: Puoi risentire?
1: Sì, grazie.
0: Sicura?
1: Sì.
0: Allora andiamo.
2: Summer fun.
0: Boom boom.
1: Cioè, stessa nota, stesso. Perfetto, tutto giusto.
0: Ci tengo a precisare che abbiamo ascoltato anche Madonna, Girls Go Wild, Black Eyed Peas, Boom Boom Pow. I primi sono stati Black Eyed Peas in ordine di tempo.
1: In ordine cronologico i primi sono stati Black Eyed Peas.
0: Ci tengo a precisarlo.
1: Ma ci hai fatto caso che ultimamente non si parla neanche più di plagio?
0: Perché siamo abituati.
1: Perché ormai, ormai va così, cioè ormai è un tutto un prendere e un riproporre in chiave nuova, riutilizzare i sample di canzoni vecchie e fare musica.
0: Potremmo fare musica pure io e te così.
1: Guarda, questo
0: modo
1: è poco ma sicuro, basta che chiediamo all'intelligenza artificiale.
0: Sai,
1: tutto
0: quando,
1: si fa.
0: Quando da piccoli facevi il collage a scuola,
1: sì,
0: che bello,
1: bello,
0: la stessa cosa si può fare nella musica. Io voglio portarti invece stamattina in Australia.
1: Dove mi porti? Sì, sì, perfetto,
0: sì?
1: Ci so.
0: Ma tu, io sono sicuro.
1: Non è vero, perché
0: è
1: un viaggio.
0: Tu non reggeresti mai.
1: Manco morta.
0: 23-24 ore di volo con gli scali.
1: Infatti non lo faccio. Beh, ho la possibilità di andare in Australia, ma non lo faccio per questo motivo.
0: Allora, dei ragazzi erano lì, stavano organizzando una cena. Che facciamo? Carne alla brace, l'insalata. Compriamo le insalate, quelle già pronte, in busta, no? Comprano questa insalata, arrivano a casa. Un ragazzo si accorge che questa busta saltava.
1: Ottimo, che era?
0: No, saltava, no, però si muoveva. C'era una rana di quelle verdi.
1: Amore.
0: Eccola qua, si vede proprio.
1: Che fine l'hanno fatto fare?
0: All'interno della confezione, che poi io vedendo una rana così avrei un po' di timore.
1: No,
0: in Australia, visto insomma le creature che ci sono, non proprio innocue.
1: Però è una rana. Alla fine, dai, un bacino, magari si trasforma in Dua Lipa, che ne sai?
0: E lì vale il tentativo, allora.
1: Esatto,
0: cioè, te la rischi,
1: vedi,
0: proprio,
1: vedi?
0: Capito? No, comunque poi è stata liberata questa rana, è stato fatto il reclamo al supermercato, che ha risarcito i ragazzi con un'altra busta di insalata senza rana, però.
1: Beh, perfetto.
0: Beh, però una cosa positiva c'è, che l'insalata era per forza fresca.
1: Dell'orto. Ah, sì.
0: Dell'orto, l'orticello.

0: Kungs Boys Noise su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Xe, io vado,
1: Carli,
0: ci sentiamo lunedì io e te. Mentre domenica tornerò dalle 10.
1: Oh, ciao! Yes, ciao.

0: piste energiche per allenarti con noi.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: Diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Bentrovati da Andrea Soprani. A Zagarolo, alle porte di Roma, dei ladri rapinano una borsa al supermercato e fuggono in auto, travolgendo uno scooter con due persone in sella. È grave una ragazza di 24 anni. La giovane è ricoverata in prognosi riservata al policlinico di Tor Vergata. È stato ferito anche l'uomo che guidava il motorino. I carabinieri hanno arrestato poi tre cubani che fuggivano su un'auto a noleggio. Svolta nell'inchiesta per la morte di Beatrice Bellucci, la ragazza di 20 anni deceduta nella notte dello scorso 24 ottobre in un tragico incidente stradale su via Cristoforo Colombo. La perizia tecnica ridisegnerebbe la dinamica del sinistro e amplierebbe dunque il raggio

0: delle responsabilità. Silvia Piancazzo, amica della vittima, la guida della Mini Cooper coinvolta nell'incidente, è finita nel registro degli indagati. Secondo i periti andava oltre i limiti di velocità e ora è sotto inchiesta per concorso in omicidio stradale. Scartata inoltre l'ipotesi della gara con la BMW. Roma, una madre lascia i figli piccoli in auto e va a fare shopping a Via del Corso. Un passante, sentendo i bimbi piangere soli nell'auto al sole, ha segnalato il fatto alla polizia locale ed è scattato l'allarme. La madre è stata denunciata per abbandono di minori. Roma, nelle periferie torna Opera Camion, il progetto itinerante del teatro dell'opera che il Campidoglio ha deciso di replicare dopo il successo della scorsa edizione. Riparte il 31 maggio dal Quarticciolo con Il Barbiere di Siviglia in scena sul tir itinerante. Nelle tappe in programma fino al 17 giugno anche Bracciano e Valmontone, nella città metropolitana, interessate all'iniziativa. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
1: time it is. Le 13 e un minuto.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Qualcuno mi dice che è venerdì, confermate? Dai, sì, 22 maggio. Ciao a tutti da Xenia, questa è la nostra pausa pranzo con le hit più ritmate dal 90 ad oggi che ci danno la carica giusta. Tra un morso a un panino e un boccone a qualche altra cosa, ci siamo noi e ci sono io soprattutto. Give me love. Dimensione
3: suono. Rhythmic History 98.

hit più ritmate dal 90 ad oggi. Buon venerdì 22 maggio. Come va? È una domanda che non mi faccio mai, però mi farebbe piacere sapere come state vivendo questo venerdì, finalmente con, per quanto mi riguarda, finalmente, metto le mani avanti, finalmente con la primavera che è esplosa in tutta la sua bellezza e in tutto il suo caldo. 393 0 119 119. Tra poco parliamo di una bellissima iniziativa, Roma prende sempre bellissime iniziative, devo dire che alcune vanno a buon fine, altre meno, ma comunque

0: Annalisa, la sua canzone estiva che risuona tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. Un calendario fitto per questo fine settimana per quanto riguarda la nostra città. A partire da oggi, venerdì 22 maggio, torna la notte bianca delle scuole aperte, un appuntamento dedicato alle scuole coinvolte, promosso e finanziato da Roma Capitale, un progetto che consente l'apertura degli istituti durante tutto l'anno oltre l'orario scolastico ordinario. Ci saranno attività pomeridiane e serali e nel fine settimana rivolte a studenti, studentesse e cittadinanza tutta che è chiamata a partecipare. Per un'intera serata, oltre 130 scuole in tutta la città, dal centro alle periferie, si animeranno con laboratori, spettacoli, mostre, concerti, incontri, presentazioni di libri, attività artistiche e anche percorsi creativi aperti a studenti, famiglie e tutti cittadini, tutte le persone che vorranno visitare, con la partecipazione talvolta di ospiti di eccezione come Matteo Garrone e Daniele Silvestri. Cosa bella la partecipazione quest'anno della scuola dell'istituto penitenziario minorile Casal del Marmo, dove andranno in scena uno spettacolo teatrale e le esibizioni delle ragazze e dei ragazzi che nel corso dell'anno scolastico hanno preso parte ai laboratori di rap ed espressione corporea. Non solo questo evento, ma tanti altri, e li puoi scoprire andando nella sezione spettacoli del nostro sito.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza

0: fuoco su Dimensione Suono Roma.
1: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
2: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
1: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
2: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
1: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
2: Gruppo autoequip.it.
3: Non ci credo.
4: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
3: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
5: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
6: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
8: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
9: Per i più giovani. Per chi va a vivere da solo. Per chi ha mille responsabilità. Per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
10: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita. Vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Car ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza, tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina, angolo Via Raffaello Nasini 4, all'interno del Salone MG. Oppure vai su autostarflaminia.it.
11: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
12: Quando entri nell'app Ferry Hopper ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
13: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
14: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare MR è un vero affare.
15: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
16: Stanno per arrivare 4 hit senza alcuna interruzione. Qualcuno mi chiede la cantata all'Annalisa, tipo alleluia, arrivano 4 hit. Così va bene?

0: la cantata.
1: L'ho fatta sentire la cantata.
2: Grazie Xenia.
1: Di cosa?
2: A tal proposito volevo ricordare a tutti i cittadini residenti in zona Aurelio e limitrofe che presso il liceo Seneca di via Albergotti ci sarà esattamente la notte bianca. Venite, è aperto a tutti, piccoli, grandi, meno grandi, eccetera, quindi venite per passare delle ore in compagnia e fare delle nuove esperienze e vedere delle cose simpatiche. Vi aspettiamo tutti quanti, liceo Seneca, via Albergotti, zona Aurelia.
1: Grazie per questa informazione. Vi ricordo, ne ho parlato poco fa, vi ricordo che oggi 22 maggio, stasera soprattutto, ci sarà la notte bianca delle scuole, la maggior parte delle scuole aperte, tutte le scuole sono segnalate nel sito di Roma Capitale, quindi è possibile consultare lì, e prendiamo in considerazione anche il messaggio, l'istituto Seneca che ci segnalava la nostra amica. Prendiamo in considerazione anche di donare il 5 per 1000. A Trastevere c'è Peter Pan, l'organizzazione di volontariato che ospita e supporta i bambini malati di cancro e le loro famiglie che devono lasciare la città per curarsi. Nella grande casa di Peter Pan trovano accoglienza gratuita per tutto il tempo delle cure. Puoi aiutare Peter Pan donando il tuo 5 per 1000, non ti costa nulla. Scopri di più su peterpanodv.it.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Antonio!
5: Anche io facevo la collezione, questa è storia vera, collezione di francobolli. Mia madre me li spostò, diciamo, in un posto umido. Quando andai da mia madre dicendogli che dovevo buttarli ormai perché erano tutti incollati, mi rispose: io devo pulli. Da lì cominciai la collezione dei lividi che ancora ci ho, pensato.
3: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
6: Hai 5 secondi?
7: Beh, dipende.
6: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
7: Ok, ti do altri 5 secondi.
6: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
7: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
6: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina. Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
8: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 3,99 euro.
9: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
8: Ogni giorno il meglio.
10: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
11: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia. La terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola. Dal 22 al 24 maggio, sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristoranti in sfida tra tennis e cucina. E ancora, padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Due Ponti Sporting Club.it.
12: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
13: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, valore futuro garantito 20.588 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro, in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. 31, sabato e domenica, aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it. We make the rhythm
3: go. Le più ritmate dal 90 ad oggi.
0: Dimensione suona Roma.
4: Il ritmo della capitale.

Kings and Queens, Eva Max su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Siamo un po' tutti re e regine, ogni tanto un complimento possiamo farcelo, siamo sempre abituati a prenderci sotto gamba, facciamo tantissimo, lavoriamo tanto, produciamo tanto, iperattivi al massimo, ma un complimento la sera, sai che c'è? Oh, ma so proprio grande, ho fatto questo e mi sento soddisfatto di quello che ho fatto, perché se queste parole poi ce le aspettiamo da altri, addio, non arriveranno mai. Cambiamo totalmente pagina, vorrei parlare di radio, quindi quale modo, momento perfetto, migliore, no? Per parlare di radio. C'è una novità che arriva dall'Unione Europea e che tutela il mondo radio, l'ambiente FM e tutto quello che ne deriva e come si confà, poi ne parleremo tra pochissimo. Il numero per interagire con la diretta, perché avrò bisogno del tuo intervento, è il 3930 119 119.

Outkast, Mrs. Jackson, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Tutto questo lo ascoltiamo tramite la radio, che è l'accompagnamento quotidiano. Questa mattina ho sul mio profilo privato social Instagram, ho lanciato un sondaggio e vi ho chiesto che rapporto avete con la radio. Questo perché io ho in questo momento guido un'auto che non è la mia, e in quest'auto non c'è la radio, non riesco ad ascoltare la radio. Per me è stato un dramma, non mi ero mai soffermata così tanto sull'importanza, sul valore della radio. Sarà perché la do per scontata, ma io amo proprio ascoltare le persone che parlano, quindi ascoltare le informazioni, la musica, le notizie, è una cosa che mi appartiene proprio strettamente, e mi sono resa conto che effettivamente accompagna le persone al lavoro, in un luogo ben preciso, e quindi è un sottofondo non solo di compagnia ma anche utile. Non averla mi ha destabilizzato, e quindi ho chiesto il rapporto con la radio, anche perché è arrivata una novità per quanto riguarda le nuove auto. Si parlava di addio, di saluto all'FM sulle auto nuove. Non è così.

0: Ciao belli.
1: Ciao.
0: Unione Europea,
1: sì,
0: ha strarotto.
1: Ecco, vedi.
0: Pure le FM vogliono togliere. Ma io dico, ma che sta succedendo?
1: Che altro ci vogliono,
0: diciamo,
1: togliere?
0: Che è già successo in questi ultimi vent'anni un casino, hanno fatto un casino. Ciao,
1: no, però
0: grazie,
1: abbiamo
0: ciao,
1: buone ciao. Nuove, la radio non si tocca. Finalmente l'Unione Europea ha dato il via libera alla proposta italiana. Tutte le vetture nuove vendute in Italia dovranno essere dotate di antenne capaci di ricevere sia il segnale in FM che il digitale in DAB. Una scelta che tutela l'informazione, la musica e soprattutto il servizio pubblico in auto. Quindi anche nell'era della playlist e dello streaming la radio resta ufficialmente a bordo, e meno male.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: La spesa?
5: Fatta.
4: La lezione di Pilates?
5: Fatta.
4: La visita al museo?
5: Fatta.
4: Lo screening per il tumore del colon retto?
5: Fatto.
6: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: E il rinnovo della patente?
7: Oh no!
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
9: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per gli aggiornamenti dalla capitale.
10: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Una donna ha denunciato una violenza sessuale dopo una cena fuori a Roma. La vittima, una colombiana trentenne, è stata trovata riversa su un marciapiede in via di Tor Cervara. In ospedale i medici hanno riscontrato le ferite dello stupro. La sua versione è al vaglio. Indaga la squadra mobile. Latina, la Guardia di Finanza ha arrestato una cittadina italiana trovata in possesso di 17

0: 17 kg e mezzo di cocaina pura. Fermata ad un posto di blocco nell'auto della donna è stato trovato un doppio fondo al cui interno erano presenti 15 panetti di cocaina. L'immissione in commercio della sostanza avrebbe fruttato guadagni illeciti per oltre 2 milioni di euro. Oltre 100 anni di reclusione complessivi inflitti ai membri della banda di Villa Gordiani. È questo l'esito del processo di primo grado a carico dei 17 imputati di etnia rom accusati di aver formato un sodalizio dedito a furti, rapine, sequestri di persone e incendi dolosi. Il verdetto, arrivato al termine del rito abbreviato, chiude il procedimento giudiziario relativo a una serie di colpi messi a segno nella capitale tra il settembre 2024 e l'aprile 2025. Eventi dopo il successo del debutto parigino, Icone della Danza, il prestigioso galà ideato e diretto da Eleonora Bagnato, approda lunedì 26 ottobre alle 20:30 al Teatro dell'Opera di Roma, con una serata evento che riunisce alcune tra le più grandi stelle della danza internazionale. Un progetto artistico di respiro internazionale che celebra la grande tradizione del balletto e il dialogo con la contemporaneità. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 14 ed un minuto.
2: Senza interruzioni.
1: Dopo mezzogiorno si dice buon pomeriggio, e allora buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Dimensione Sonoroma. Venerdì 22 maggio procede, spero, in tranquillità e in serenità questa pausa pranzo insieme con le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Io sono Xenia, arriveremo alle 16, tra poco anche caffettino tattico e momento gioco. 4 hit senza pausa.
2: La storia del ritmo su Dimensione Sonoroma.
3: Rhythmic History 95. Get roll with the fever on the dance floor.

0: di lavorare nel mondo del Made in Italy o nel settore del verde, ma cerchi qualcosa di concreto? La risposta è ITS Agro, l'eccellenza formativa tra Roma e Viterbo. Immagina un percorso di 2 anni gratis dove la teoria diventa subito pratica con project work e stage nelle migliori imprese agroalimentari. È la scuola di alta specializzazione che ti connette subito con il mondo del lavoro. Vuoi cambiare marcia? Scopri il corso più adatto a te e preiscriverti subito su itsagro.it.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
3: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue, ma non la tua.
2: Milky, Just the way you are. David Guetta remix.
4: Just the way you are.
2: New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
6: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, Pizzoli, patatine selezione oro, 2,5 kg a 3,75 euro e Heinz ketchup 10 ml, 200 pezzi a 6,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partite IVA.
7: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano. La tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
8: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
9: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
8: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
9: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
8: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
9: Gruppo AutoEquip.it.
10: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
11: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
12: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile. A Frosinone e Latina.
13: 7 anni insieme.
14: A chi?
13: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
14: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma. Così vicino a te. GRA uscita via Prenestina Bis.
15: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia sempre al tuo fianco.
16: Sabato 23 e domenica 24 last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
17: Fino a 9.300 euro di vantaggio su tutta la gamma.
16: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
17: Anche a noleggio tutto incluso.
16: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo AutoScout con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
17: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.

800 119 119. Oggi giochiamo con le rotatorie, eh? C'è un po' di confusione soprattutto a Roma sulle rotatorie. Allora vediamo chi la sa. Nelle rotatorie ha

0: 3899. La domanda è: nelle rotatorie ha sempre la precedenza chi la impegna per primo? Affermazione vera o falsa? E nel caso vero perché o falso perché? 3930 119 119, solo con messaggi audio. Buon Xenialetica a tutti.
1: Xenialetica.
2: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. You make me feel alive again.

0: rotatorie ha sempre la precedenza chi la impegna per primo. Affermazione vera o affermazione falsa? Pronto.
1: Affermazione vera: chi si mette in rotatoria ha sempre diritto di precedenza. Valentina da Roma.
0: Pronto?
2: Segna, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
2: Secondo me è falsa, perché sulla rotonda ha la precedenza chi ha sempre la destra libera.
0: Alla destra del padre, insomma. Pronto?
3: Ecco, è falsa, anche perché già che mi dici sempre,
0: bravo,
3: a me mi hanno sempre insegnato che sempre e mai è sempre falsa.
0: un trucco.
3: Però la maggior parte, il 90% sì, è così. Però per esempio anche in Francia, Parigi, ci sono rotatori talmente grandi, ampie, con tantissimi sbocchi, che a volte hanno anche dei semafori che le regolarizzano dall'interno, e hanno anche dei stop di dare precedenza già chi la sta impegnando.
0: Ah,
3: quindi
0: mia,
3: è falsa. Ciao Mirko da Roma.
0: Mirko, grazie.
4: No,
0: pronto?
4: La precedenza è sempre a destra.
0: No, ragazzi, fermi.
5: Ciao Xenia.
0: Ciao.
5: Alessia da Roma.
0: Ciao Ale.
5: Affermazione vera, perché se sono già nella rotatoria ho la precedenza rispetto a chi si mette.
0: No. Pronto?
6: Ciao Xenia.
0: Ciao.
6: Leo da Bracciano. Sì, è vero che diciamo ha diritto alla precedenza che si trova all'interno della rotatoria.
0: Dai, uno che mi dà la risposta
7: precisa.
0: Ciao
7: Alessio da Santa Marinella.
0: Ale.
7: Allora, l'affermazione è falsa.
0: Sì.
7: In quanto la precedenza ce l'ha chi ha già impegnato la rotatoria.
0: Sì.
7: Salvo diversa prescrizione o indicazione, scusate, non prescrizione, indicazione dei cartelli in loco.
0: E diciamo che un contributo l'ha dato un ascoltatore che però non si è firmato, perché me l'ha scritto. Ha scritto: falso, dipende se rotatoria europea o italiana. È questa la discriminante. Ecco, è falso. Il diritto di precedenza non dipende da chi impegna per primo la rotatoria o vi si trova già all'interno, ma è determinato, come diceva il nostro amico, esclusivamente dalla segnaletica stradale presente prima dell'ingresso. Le regole si dividono in due casi: rotatoria all'europea, più diffuse, all'ingresso è presente il segnale di dare precedenza, il triangolo rovesciato. Chi si mette deve dare la precedenza a chi sta già circolando all'interno dell'anello. Oppure rotatorie all'italiana sono più rare: in assenza del segnale di dare precedenza vale la regola generale degli incroci stabilita dal codice della strada. Ha la precedenza chi si mette arrivando da destra. Chiarito il tutto, grazie per aver giocato a Xenialetica, appuntamento che torna lunedì a partire dalle 14.
8: Xenialetica. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: su Dimensione Sonoro, ma approfitto di questo momento per ringraziare tutti quelli che hanno partecipato a Xenialetica e che quotidianamente mettono a disposizione la radio il loro sapere giocando, e che si può riascoltare il momento Xenialetica. Quindi se la tua voce è andata in onda e vuoi riascoltare il tuo intervento, lo puoi fare dall'app di Dimensione Suono Roma nella sezione Xenialetica, oppure dal sito dimensionesuonoroma.it.
1: Che erdaglie sia con te.
2: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto merode quando?
3: Ciao donna Chicca.
2: Ciao Chicca.
3: Quanto merode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
2: Ho capito.
3: Bacioni.
2: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti so però, eh?
4: Drive time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Roma eterna.
6: E il caldo pure.
7: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
8: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
7: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
9: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto tutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
10: Golden Gala Piatromennea. Una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Piatromennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
11: Hai 5 secondi?
12: Beh, dipende.
11: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
12: Ok, ti do altri 5 secondi.
11: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
12: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
11: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
13: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
14: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
15: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
16: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
15: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
16: Anche a noleggio tutto incluso.
15: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
16: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
15: ValentinoAutomobili.it.
17: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
18: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati in Vicolozzo di Spinetta 6 a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
19: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
20: Your Energy Music. Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale. I had a bad habit.

cattive abitudini su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Parliamo tra pochissimo ancora di cibo, nonostante siano le 14:53, perché abbiamo un podio, una medaglia d'oro, qualcosa di molto appetibile e gustoso, ma molto calorico. Lo facciamo tra

Eyed Peas, I Got a Feeling, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, ancora una medaglia d'oro e questa volta merito della nazionale italiana cuochi, composta da due chef, uno cunese e l'altro barese, entrambi giovanissimi, classe 2002, classe 1998, medaglia d'oro conquistata al Global Chef Challenge 2026 con la ricetta di ravioli. E fin qui tutto bene, ma ravioli con 40 tuorli. Tutto questo però è valso al team italiano il premio Innovazione, che ha portato tantissimi punti, hanno stoccato la Danimarca e sono seconda davanti soltanto a Singapore. D'altronde, che la cucina italiana fosse eccellenza del mondo, nel mondo lo sapevamo già, ma sicuramente anche un po' troppo calorica con 40 tuorli. Tutto è bene quel che finisce bene e complimenti a questi due chef che portano in alto il nome dell'Italia.

0: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it, nello store più vicino, o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
3: Il bello della diretta, diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Camion in fiamme in Piazza della Libertà nel quartiere Prati a Roma. Un'alta colonna di fumo nero è visibile da diversi punti nella zona. Sul posto ci sono due squadre dei vigili del fuoco che stanno spegnendo l'incendio. Nuova condanna per l'amianto nelle Ferrovie dello Stato. La Corte d'Appello di Roma ha riconosciuto le responsabilità di Rete Ferroviaria Italiana per la morte di un lavoratore impiegato per anni sui traghetti ferroviari e deceduto nel 2017 a 63 anni per un mesotelioma provocato dall'esposizione alle fibre di amianto. I giudici hanno disposto un risarcimento complessivo di oltre 85.000 euro in favore degli eredi, vedova e due orfani, oltre interessi maturati dalla data del decesso, confermando la violazione degli obblighi di tutela della salute a carico del datore di lavoro. Gita da incubo a Roma, febbre e vomito in hotel, 25 studenti ricoverati in ospedale, i ragazzi di età compresa fra i 15 e i 16 anni a Roma dalla Repubblica Ceca, alloggiati in un hotel nella zona di Monte Rotondo, si sono sentiti male rientrando nella struttura dopo aver mangiato fuori, sono stati portati dalle ambulanze agli ospedali Pertini, Sant'Antonio.

0: Andrea e al Policlinico Gemelli. I fatti sono avvenuti nella notte fra mercoledì e giovedì. Flaminio, entro fine anno via alle demolizioni delle ex caserme. A via Guido Reni, di fronte al Maxi, prenderà via un'area di 5 ettari composta da residenze private, housing sociale, un hotel di lusso, biblioteca, polo civico e il Museo della Scienza. Previste nuove strade carrabili e un parcheggio interrato. Il cantiere per il nuovo quartiere durerà 5 anni. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know
1: what time it is? E che ore sono? Le 15 e un minuto. Rhythmic
2: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Non solo le hit che hanno fatto la storia del ritmo, i capolavori del passato, le hit del presente. Tutto questo si traduce in una sola parola, Dimensione Suono Roma. Ciao a tutti voi lì fuori, buon venerdì 22 maggio, io sono Xenia e sono prontissima ad accompagnarvi ancora per un'ora prima dell'arrivo del Mollicone Nazionale. Tra poco giochiamo ad I Love Roma, quindi prepara lo smartphone. Dimensione
3: Suono Roma. Rhythmic History 2005.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Come promesso, sono pronta a regalare il nostro ambito zaino che non è in vendita da nessuna parte, ma può essere tuo giocando con me al 393 0 119 119. Io farò una domanda che ha a che fare con la nostra città, tre possibili risposte, soltanto una è quella giusta, e la risposta giusta unita ad un pizzico di fortuna potrebbe farti aggiudicare lo zaino di dimensione Suono Roma. Dunque si può giocare sia con SMS scritti che con WhatsApp audio al 393 0 119 119. Chi è stato attento lo sa. Questa sera, 22 maggio, torna a Roma la Notte Bianca. Sì, ma di cosa? Dei musei, delle scuole o delle pizzerie? 393 0 119 119. 22 maggio, questa sera, torna la Notte Bianca a Roma. Notte Bianca di cosa? Dei musei? Delle scuole o delle pizzerie? Scegli la tua risposta e inviala al 393 0 119 119. Vai con i messaggi e buona fortuna.
0: I love Roma.
1: I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma.
4: Il ritmo della capitale.
5: Così che...

0: love Roma. I love Roma.
1: Il vincitore di oggi, di questo venerdì 22 maggio, è Franco. Franco, ci sei? Franco è caduto, spero non si sia fatto male, proviamo a recuperarlo tra poco, altrimenti poi si rigiocherà nel corso della giornata con I Love Roma.
0: I Love Roma. I Love Roma.
2: Dimensione suono Roma, il ritmo della capitale.
0: All for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
3: E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi te lo ripeto, che fastidio.
2: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
4: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
5: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri 99 centesimi.
6: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
5: Ogni giorno il meglio.
7: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
8: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
9: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia, la terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola, dal 22 al 24 maggio, sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristorante in sfida tra tennis e cucina. E ancora, padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Due Ponti Sporting Club.it.
10: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati in Vicolozzo di Spinetta 6 a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
11: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
12: Nuova Wonder Collection di Clarence. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
13: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
14: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
1: Let the vibration take you down. Franco c'ha da fa e non risponde al telefono.
0: For you.
1: Proveremo a ricontattarlo. Intanto arrivano per noi

0: dei tasti e va bene così.
1: Olè.
0: Va bene, va bene. Questo è il bello della diretta. Il mollicone accanto a me come ogni giorno.
1: Che però non te sente, è un mollicone.
0: Fedelissimo, non mi sente, ma mi sente comunque.
2: La sento, ma la vedo.
0: Eccolo, almeno. Eccolo,
2: e
0: è arrivato.
2: Allora, benvenidos a tutti gli amigos che sono collegati con noi. Oggi tanto sole sulla nostra città, tanto caldo, ragazzi,
0: tanto
2: che
0: caldo,
2: è venerdì bello
0: tanto
2: intenso.
0: Tanto è che c'è qualcuno sicuro che sta facendo i progetti per questo fine settimana, magari al mare.
2: E allora guarda, facciamo così.
0: Io ci sto pensando.
2: Ci stai pensando di andare
0: sì,
2: al mare?
0: Sì.
2: Allora, dedichiamo la sigla di oggi proprio ai progetti del weekend. In tre parole, come potreste dirmi che cosa fate in questo weekend? Tipo, tu in tre parole che cosa fai?
0: Allora, famiglia.
2: Sì.
0: Famiglia, possibilmente mare, togli il possibile. Quindi okay. Mare e radio.
2: Ok, vedi, facilissimo. Famiglia, mare e radio. Il weekend di Xenia in tre parole. Adesso tocca a te. 393-0119-119 con tre parole. Raccontaci il weekend.
3: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma. La barzelletta di Geppo.
4: Oh, leggi sta notizia di cronaca. Roma, gioco erotico finisce in tragedia.
5: Oddio, che è successo?
4: Se sposano.
6: La notte dei gladiatori.
3: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Roma eterna.
8: E il caldo pure!
3: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
9: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
3: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
10: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto tutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
11: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
12: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato!
11: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
10: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa a seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
13: 7 anni insieme.
10: A chi?
13: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
10: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
14: Fino al 28 maggio da Pewex accendiamo il risparmio. Scopri le super offerte pensate per la tavola. Filetto di tonno a soli 9,99 euro al chilo. E oliviera, olio extravergine di oliva un litro a soli 3,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
10: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo. Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la Fiera dell'Auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
10: Dal 9 al 24 maggio c'è la Fiera dell'Auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
14: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
6: Dimensione Suono Roma.

0: Alex Warren, Fever Dream, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, mentre vi abbiamo chiesto al 393 0 119 119: quali sono i progetti per il vostro fine settimana? Oggi va così, oggi va proprio.
1: Potevamo avere una base più veloce. Mamma 171 mia. BPM potrebbero non essere. Possiamo fare bella forte.
0: Bella.
1: Spike ma piccia! Spike ma. Vabbè. Comunque, tre parole per descrivere il nostro weekend. Quelli potrebbero essere tre parole le tue.
0: Pronto?
2: Thomas. Sì. Torneo di rugby, L'Aquila.
1: Già, però so di più, era Thomas, Aquila e rugby. Già.
0: Poi,
1: così era più
3: dai
1: facile.
3: Branda, in tre parole.
1: Sì.
3: Donne, rum e coca.
0: Ma no.
3: Ovviamente se gioca.
0: E se gioca. Insomma.
1: Gli lasciamo altri 60 secondi.
0: Certo che gli rilasciamo. Avete capito il mood, come si procede a questo gioco? Tre parole che faranno parte del vostro weekend. Siate brevi. Tre parole che descrivono il vostro weekend.
1: Tre come 393
0: 0119 119. Dimensione suono Roma.

0: il ritmo della capitale sono proprio le buone vibrazioni, quelle che si percepiscono per il vostro fine settimana.
1: Vai, che vi rilassate voi, adesso poi vi devo sclerare. Ciao, c'è anche il 6. Ciao,
2: perché c'è l'anniversario, 12 anni con mia moglie Erika, la saluto. Ciao, e quindi direi amore, sì. Mare, sì. E sole. Vai col tango, Mollico.
1: Vai col tango.
3: Thomas. Ciao. Torneo di rugby, sì. L'Aquila.
1: Ok, scrivo.
4: Dal Branda, in tre parole. Branda. Donne, rum e coca. Ma ovviamente si gioca,
1: Vai.
5: Ciao Gianluca da Marino.
0: Ciao.
5: Allora, tre parole. Comunione di mia figlia.
0: Sì, auguri.
5: Pranzo e riposo.
1: Ok.
5: Tanto riposo.
4: Dai!
1: Di parole extra.
0: Così,
1: a casa.
0: Da solo? Vabbè. Pronto?
6: Buon pomeriggio, Don Cash. Vieni alle grotte di Nerone, ma... che ti vieni a prendere Sor Leone, con la tua collega, col
1: Senia,
6: tuo staff,
1: sempre Senia.
6: Sono Roma.
1: Tutti.
0: Ad Anzio. Non mi nominano, io ho capito.
6: Renato 63, professore.
1: Però solo quando mi pigliano per...
0: Io ho capito che non mi nominano perché non riescono a dire Xenia.
1: Senia, ripeti con me, che Senia.
0: Pronto?
1: Ciao.
7: Ciao, sono Marco.
0: Ciao, Marco.
7: Allora, questo fine settimana sarà famiglia, mare e frittura di pesce.
0: Invitatemi, la volete una figlia in più?
1: Frittorina.
8: Massimo, imbiancare casa.
1: Bello.
8: Ciao a tutti e buon weekend.
0: Imbiancare casa sono due però. Pronto?
9: Massimo, per tre parole, notte bianca.
0: Sì.
1: E basta, finito.
9: Uscita al parco e cambio di stagione.
0: Ah, bello, okay. Bello, cambio di stagione lo devo fare anch'io.
1: Messi a coda.
6: Tre parole.
0: Sì.
6: Canto. Chitarra,
0: canto, chitarra
6: e le mie dolcezze, nipoti.
0: Che bello!
6: Il mio cuore di nonno.
1: Ok.
0: Madonna!
1: Va bene, vogliamo aggiungere altro?
0: Famiglia, io te l'ho detto.
1: Ce l'abbiamo già.
0: Perfetto, famiglia radio e mare.
1: Mare,
0: qua. Vabbè,
1: ma c'è mare pure
0: abbiamo,
1: fritturina
0: vabbè.
1: Di pesce. Abbiamo là. Andiamo.
0: 3, 2, 1, go!

0: e poi si vola. Wow! Anche la pausa tattica.
1: Anche la pausa tattica.
0: Allora si gioca, se si
1: ma
0: gioca.
1: Ma che meraviglia. Continuate a raccontarci il vostro fine settimana solo in tre parole asciutte, brevi, ermetiche. Ti piace ermetiche?
0: Bella, essere ermetica. No, è una mia amica, ermetica.
2: Drive time. Che il DAI sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: scusate, mica arrivo.
1: Che c'hai fretta? Già ti sei fatta, sei tutta pronta, sei andata via.
0: Devi andarmene.
1: Che devi fa?
0: Devo andare a prendere una bambina a scuola.
1: Ah, pensavo ci fosse appuntamento. Qua arrivano richieste di appuntamenti.
0: Ah, è vero, mi aspettano alla Dispoli domani per una fritturina. E io ci sono,
1: È vero, guarda, sentiamo, vogliamo sentire, vogliamo regia, sentire. Abbiamo le prove. Sentiamo. Salve.
0: Pronto.
1: Dica.
0: Chi è? Pronto?
2: Senia, per la fritturina ti aspettiamo alla Dispoli.
0: Pagate voi?
1: No, c'è solo un problema, ti ha chiamato Sedia.
0: No, dai.
1: Sì, questo lo possiamo, guarda, possiamo risentire se vuoi alla moviola dice Sedia, proviamo.
2: Sedia per la fritturina.
1: Sedia.
2: Sedia.
1: Cioè, secco, è Sedia. Quale tipo di sedia? Adesso dobbiamo capire. Una poltrona reale.
0: Comodo, un divano, grazie.
1: Divano,
0: ci sentiamo domani a partire dalle 10. Ciao belli.
1: Ciao Xenia.
3: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: È tempo di volare in redazione e scoprire le ultime news dalla nostra capitale.
9: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Dal trasporto pubblico potenziato ai tutor urbani fino ai locali porti sicuri, il Comune prepara la stretta sulla movida e sui rientri notturni da luglio. 6 linee circolari nei weekend, van su protezione e sconti taxi per donne, giovani, anziani e soggetti fragili. La sicurezza notturna aumenta dove c'è più città, con più luce, più mobilità, più spazi curati e più presenza, si legge tra gli obiettivi del piano presentato oggi in Campidoglio dal sindaco Gualtieri e dal prefetto Giannini. È stata una tragica fatalità, non c'era nessuna gara ed era già emerso dall'inizio, così l'avvocato legale di Silvia Piancazzo, la ragazza alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente con un'altra vettura avvenuta ad ottobre scorso sulla Cristoforo Colombo, in cui ha perso la vita Beatrice Bellucci. Disposta la perizia cinematica, si è rifatta una ricostruzione con tutti i consulenti. La causa scatenante è stata l'invasione di corsia da parte del ragazzo, ma è stata una tragica fatalità. Rintracciato e arrestato dalla polizia grazie alla cooperazione delle autorità belghe, un 48enne iracheno ricercato a livello internazionale, destinatario di un mandato di arresto europeo, deve scontare una pena di 5 anni di reclusione in seguito ad una condanna per reati in materia di stupefacenti ed economico-finanziaria. La metro A si ferma nel weekend, questa sera le ultime corse alle 21, domani il servizio si fermerà per tutta la giornata per poi tornare alla normalità a partire da domenica. Lo stop è dovuto ai lavori di rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Un minuto dopo le 16, buon venerdì 22 maggio e un buon weekend.

0: un Chescione.
1: Salve, entusiasmo.
0: Giacomo da Roma.
1: Ciao Giacomino.
0: Faccio sentire un po' degli anni 90.
1: Oh,
0: A rimettere in vita. Grazie.
1: Vuoi che ti rimetto in vita? E allora tu stai lì, tranquillo, alza il volume della musica e mettiti comodo, comodo dovunque ti trovi. Raccontami dove sei con tre parole, cosa stai facendo e quali saranno i progetti del weekend al 393-0119-119. Ho detto mettiti comodo perché ti riporto poco dopo gli anni 90, negli anni meravigliosi della nostra adolescenza, al 2000, con Picotto e la sua Comodo.
2: Drive time. Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
3: Rhythmic History 2000.

0: dammi una pista così dopo ballo. E dimensione suono Roma è uno sballo. E come dici il cervello che parte è colpa di Don Cash che non sai che è un gallo. Kikiriki tipo kikirigo come Harry Way Weekend e lo faccio col Don. E questa qui è la radio migliore da che lo deduci. Erano Lady Gaga con Duci. Eh sì ragazzi, ve l'ho detto tutto in freestyle, Lady Gaga e Duci con la loro Runaway. Potrei trasformare una pista in una passerella, ecco che cosa significa. Allora, sventiamo un po' di voci dei nostri ascoltatori con tre parole che si fa durante questo weekend.
1: Buon pomeriggio a tutti e due, Massimiliano.
0: Ciao Massi.
1: Tre parole.
0: Sì.
1: Barlatteria, okay. Bella compagnia, sì. Barbecue,
0: ancora prima a sentire, ciao chi è con noi?
2: Tre parole.
0: Sì.
2: Sabaudia.
0: Sì.
2: Mare.
0: Sì.
2: E vacanza.
0: Bello, chi sta meglio di te? Sei un grande cervellone, complimenti per il freestyle. Don Cash, messaggio anonimo, ma grazie.
1: Parole. Domani sì. Lavora. Io Mauro da Roma.
0: Mauro, mi dispiace, ma sto peggio di te perché domani vado a Milano.
3: Drive time. Che il dai sia con te. Novità.
4: Novità.
3: Music. Le novità di questa settimana.
4: Calvin Harris. Jazzy. Satisfy. Francesco Gabbani, Summer Funk.
3: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
6: Aurica Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, caffè Trombetta Cialde più crema, più intenso, 100 pezzi a 9,99 euro e vino Bella Vite, brick da un litro, a 80 centesimi. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
7: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio, da Valentino concessionaria Volkswagen.
8: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
7: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
8: Anche a noleggio, tutto incluso.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
8: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
9: Ogni giorno, al Policlinico Gemelli, lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
10: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, valore futuro garantito 20.588 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro, in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
11: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
12: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile. Mobile a Frosinone e Latina.
13: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
14: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
15: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
16: AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
17: Solo ora! Pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
16: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
17: E non finisce qui! Tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
16: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
17: Gruppo AutoEquip.it.
18: Che il Daje sia con te!
19: Il Drive Time di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
20: Drive Time!

0: chi non piacciono i Rolling Stones, soprattutto quando Rolling Stones significa i baci sul collo che lasciano un segno. Segno che lascia anche la musica. Speriamo che loro, i The Colors, essendo un gruppo nostrano tutto italiano, riescano a lasciare il segno nella musica del futuro. Ma adesso tre parole per lasciare il segno nel weekend. Che si fa?
1: Ciao Don Cash, Alessandro da Ostia.
0: Ciao Ale.
1: Per fine settimana tre parole?
0: Sì.
1: Carte, sì. Tozzetti, sì. E Vinsanto.
0: Bello.
2: Ancora. Ciao, sono Claudia da Terracina.
0: Ciao Claudia.
2: Adesso in questo momento sto andando a prendere il mio compagno che finisce il lavoro alle 4:30.
0: Sì.
2: E per il fine settimana invece abbiamo preso un cagnolino e quindi questo fine settimana,
0: che carini,
2: lo dedichiamo tutto al nostro cagnolino.
0: Beh, secondo me gli dedicherete tutta la vita, piuttosto che qui questo fine settimana sarà solo l'inizio della più lunga storia d'amore che vivrai. Ma ora si vola indietro nel tempo al 2006.
3: Drive time. Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
4: Rhythmic History 2006.
5: Buonasera Don Chescione, Giacomo da Roma. Faccio sentire un po' gli anni 90 a rimettere in vita. Grazie.

0: La musica, quella buona, quella di un tempo. C'è Amy Wise, Supermode, in casa Dimensione, suona Roma. Insieme al Mollicone, quali sono i progetti del weekend? Ma volete sapere dove siete?
1: Non lo senti che è arrivato quel momento.
0: Quale?
1: Quel momento caldo ma smorzato dal venticello. È arrivato il momento di dire
0: che oggi è bene.
1: E di tutto il resto, chi se ne? Ladies and gentlemen,
0: vai con la sigla.
1: It's Verdon.
0: Vero.
1: It's Weekend On.
0: Vero.
1: And this is the King of Right Time.
0: E chi sarebbe?
1: Don Cash.
0: Buonasera.
1: It's Friday.
0: Ed è venerdì.
2: Drive Time.
3: Che erdaie sia con te.
0: E tu hai già deciso a chi donare il tuo 5 per 1000? Beh, prova a pensare a tutti quei bambini, quelli malati di cancro, che lasceranno la propria città per curarsi. Perché qui a Roma, a Trastevere, c'è Peter Pan, che negli anni ha già accolto e supportato oltre 1000 famiglie gratuitamente per tutto il tempo delle cure. E allora perché non aiutare anche tu questi bambini? Dona il tuo 5 per 1000, perché a noi non costa nulla e per loro è di vitale importanza. Scopri di più sul sito peterpanodv.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Roma eterna.
5: E il caldo pure?
6: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
7: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
6: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
8: Golden Gala Pietromennea. Una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri. Il testa a testa nelle gare di velocità. Adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietromennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
9: Acilia Immobiliare. Strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
10: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
9: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
11: Non ci credo, non ci credo.
12: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
11: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco. Costa d'oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
13: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
14: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
15: MR Arredamenti è più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
16: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
17: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
16: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
17: Anche a noleggio, tutto incluso.
16: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
17: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
18: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
3: Che erdaie sia con te.
4: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.
3: Drive time.
19: I don't need your words. If you wanna say-

0: Beh, direttamente da Roma e per il mondo fino a Rio de Janeiro, Sesso e Samba, Gaia insieme a Tony F. E poi la musica, la migliore, quella di ieri, quella
1: che
0: di oggi.
1: C'è? Ma che musica! Mi fa venire la pelle d'oca! Questo fine settimana passo 25 anni di mio matrimonio con Manuela. Che donna! Mi ha dato la bellezza di 3 figli, una più bella dell'altra.
0: Wow!
1: Una cenetta doc proprio, oltre a un bacione gigantesco a lei e 3 belle figlie. Ciao Luca.
0: Beh, che meraviglia, ragazzi. Mio padre, scherzando, avrebbe detto: mi ha dato 3 bei figli, peccato che assomigliano al lattaio. E a proposito di lattaio, c'è la novità di Milky.
2: Drive time. Che il dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma. Novità.
3: Novità.
0: Fa così, just the way you are, così l'avete già imparata. La voce è quella di Milky, la versione remix è fatta da un giovane, giovanissimo DJ che si propone come nuova proposta per il mondo. Sto scherzando ovviamente, lui è David Guetta e quindi alto il volume, just the way you are.
2: Roma, novità.

0: Indietro nel tempo fino al 2000 con Sonic e la sua Sky. Venerdì 22 maggio, i vostri saluti, le vostre voci, quelle vere, quelle che mi fanno un grugnare.
1: I don't cash, yeah. Sono David Guetta.
0: Ma non è vero.
1: Dico, turu, tu, turu, turu, tu.
0: Beh, è la nuova canzone di Milky remixata da David Guetta che abbiamo sentito prima, Just the Way You Are. Vabbè, detto questo ragazzi, oggi parliamo anche di film epici e di film cult. Ci sono delle frasi dei film che rimangono sulla nostra pelle, che attecchiscono e poi diventano pane quotidiano, cioè te spari tutti i giorni, tipo ho visto cose che voi umani non potreste nemmeno immaginare, oppure io sono tuo padre, che poi ci sta, no, quando magari rimproveri tuo figlio che gli dici io sono tuo padre, ci può stare. Ci sono frasi prese dai film che utilizzate o che vi sono rimaste nel cuore, qualcuno se la sarà anche tatuata di sicuro. 393 0119 119, sigla.
2: Dammi tre parole.
0: Le tre parole di oggi sono il tuo nome, la tua frase presa da un film. Let's go.
3: Drive time. Che il dai sia con te.

0: Maledetti posti vuoti, quelli che ti vengono a cercare soprattutto durante le feste, quando ti accorgi di quelle sedie. Comunque, come cose che non stanno più insieme ma hanno fatto della musica che rimarrà. Chissà che effetto strano deve essere ascoltare la musica che hai fatto con qualcuno che non è più con te. Come cose, posti vuoti nel venerdì pomeriggio 22 maggio alle 16:56, per essere precisi come la NASA, con la vostra voce al nostro numero di telefono, le frasi cult prese dai film. La tua frase.
1: Ciao Don. Ciao. Allora, io sono Barbara. Ciao, la mia frase è: quando i miei figli fanno cazzate.
0: E allora,
1: bravi, 10 punti a Grifondoro.
0: Brava.
1: Ciao, saluti.
0: Però per le brutte parole, brava Barbara, 10 punti a Grifondoro.
2: Drive time. Che il dai sia con te. Il

0: Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
4: La Regione Lazio informa.
5: Si è svolta presso il padiglione 6 del Parco di Santa Maria della Pietà la cerimonia di riapertura del Museo Laboratorio della Mente della ASL Roma 1. L'evento ha segnato la fine dei complessi lavori di ristrutturazione e ampliamento iniziati nel gennaio 2022, realizzati con fondi PNRR e regionali, restituendo alla città un percorso espositivo rinnovato e potenziato. All'inaugurazione ha preso parte anche il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Sentiamolo.
6: L'attesa è stata lunga, ma restituiamo alla città uno straordinario luogo della memoria che offre un'esperienza immersiva. L'esperienza immersiva che consente da un lato di esplorare il funzionamento della nostra mente, dall'altro di conoscere la storia di questo posto, che per tanti anni è stato l'ospedale psichiatrico di Roma. Ma è anche il racconto di come è cambiato l'approccio alla malattia mentale, dallo stigma e dalla reclusione fino all'inclusione, all'accompagnamento e alla presa in carico della persona.
7: È tempo di volare in redazione e scoprire le ultime news dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Paura a Zagarolo, nel parcheggio di un supermercato hanno sottratto una borsa dal sedile posteriore di un'auto. La proprietaria si è accorta del furto e ha iniziato ad urlare chiedendo aiuto. I ladri sono fuggiti su un'auto a noleggio, ma nella fuga hanno speronato una moto con due persone a bordo. Il conducente di 40 anni è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. La passeggera 24enne è portata in elisoccorso a Tor Vergata, dove è ricoverata in prognosi riservata per un trauma cranico. Nuova condanna per l'amianto nelle Ferrovie dello Stato. La Corte d'Appello di Roma ha riconosciuto le responsabilità di Rete Ferroviaria Italiana per la morte di un lavoratore impiegato per anni sui traghetti ferroviari, deceduto nel 2017 a 63 anni per un mesotelioma provocato dall'esposizione alle fibre di amianto. I giudici hanno disposto un risarcimento complessivo di oltre 85.000 euro in favore degli eredi. Un incendio a Prati, dove un camion è stato avvolto dalle fiamme. Il fatto intorno alle 13 di questa mattina in Piazza della Libertà, all'altezza del Civico 22, un'alta nube nera si è alzata in cielo, ben visibile in varie zone del quadrante. I vigili del fuoco sono sopraggiunti per domare il rogo, le cui cause per adesso sono ancora imprecisate. Il sindaco di Roma Gualtieri e l'assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda Onorato hanno visitato il cantiere del Parco Colli d'Oro a Labaro, dove sono in corso i lavori di realizzazione del nuovo palazzetto dello sport nel 15° municipio. Il progetto prevede la realizzazione di un complesso sportivo articolato in un palazzetto indoor. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
7: time it is. Sono le 17:01. Buon venerdì, 22 maggio.

0: Qual è la frase topica, quella presa dai film che avete nel cuore? Sono tuo padre, come in Star Wars. E poi ancora?
1: Buon pomeriggio, Don Cash, Marcello il Corriere.
0: Ciao Marcellino.
1: La mia frase del film è: Boh, che finito, Vigorello, vi saluta Venticello.
0: Grande bombolo. Io so io e voi non siete un alzapatì. Beh, abbiamo capito, regia, non lo stavo dicendo. Comunque avete ancora 60 secondi al 393-0119-119 per dire il nome e la frase topica presa da un film.
2: Drive time. Che il Dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 2000.

0: AJ con la sua ossessione. Comunque non ossessione.
1: Donne, sì. Questo pomeriggio va troppo veloce. Facciamolo più lento.
0: No, fammelo veloce, anzi, fammelo a modo nostro. Fammelo strano. Ah, o famo strano, frase presa da un film, ragazzi. Questa non me l'ha detta nessuno, o famo strano. Dai, frasi presa
2: dai
0: film.
2: Ciao, donna. Ciao. Allora, vai. Io sono Barbara. Ciao, Barbara. La mia frase è quando i miei figli fanno cazzate.
0: Non si dice.
2: Bravi, 10 punti a Grifondoro.
0: Ok, vai.
2: Ciao, saluti.
3: Buon pomeriggio, Don Cash, Marcello. Ciao. Il Corriere.
0: Ciao, Marfi.
3: La mia frase del film è... Oh, che finito Vicorello, vi saluta Venticello.
0: Ok, ho un ospite live in studio, vieni qua, qual è la tua frase che l'avete detta in tanti ma la voglio fare dire a lui dal vivo, dilla qua al microfono.
4: Film The Legend di Tom Hardy.
0: Ma come?
4: Un pazzo entra in un pub con un martello.
0: Basta, finisci da qua. Un pazzo, poi il resto è meglio combatico. Comunque, c'era anche quella del gladiatore che mi avevi detto prima. Sono Massimo, decimo meridio, ma alla fine finisce con al mio segnale, scatenate l'inferno. Vai.
5: Ciao Don Cash, Alessandra.
0: Ciao.
5: La frase quella topica è: nessuno mette baby in un angolo.
0: Dirty Dancing.
5: Ciao.
6: No. Ma la frase storica è compagni di scuola Bernabucci che fa: guardate com'eri, guardate come sei, mi pari tu zio.
0: Questa ragazzi è poesia pura ancora.
1: Mirko, la mia frase topica,
0: sì,
1: con Rosso e Verdone è:
7: allunga le gambe, ridile le gambe, accorcia le gambe, ridile le gambe, tagliere quelle gambe.
0: Va bene, ok, vai, andiamo.

0: radio in tre parole? Beh, facilissimo, sono suono, Roma e prima dimensione.
1: Che buona!
0: Vabbè, vado in vacanza alle Maldive, torno, ciao!
2: Drive time!
3: Che il DAI sia con te! Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Dimensione Suono Roma. Serena Brancale, Levante e Delia che ritornano al loro paese con le tovaglie tutte stese. Boh. Vabbè, comunque ragazzi, noi nel nostro paese amiamo parlare di film e di frasi topiche. Ce ne sono 5 che vengono citate come le frasi più importanti. Ora, tra le 5 frasi dei film più importanti c'è: io sono tuo padre. Ovviamente non c'è bisogno che ve lo dico, ho visto cose che voi umani non potreste neanche immaginare. Francamente me ne infischio, domani è un altro giorno. E poi, presa dal padrino, la frase è: Fredo, mi hai spezzato il cuore, so che sei stato tu. E lì
1: andiamo bene, cioè, non è... proprio bene.
0: Adesso, signori esperti di cinematografia, scusate, sono Don Cash, piacere, mi presento, ci metto la faccia, ma secondo me sul padrino vi siete un attimo confusi, perché se ti dico che frase ti viene in mente dal padrino, cioè, secondo me è tutto. Gli abbiamo fatto una proposta che non possono rifiutare. Cioè, ce ne sono un miliardo di frasi, ma non è la prima che mi viene in mente. Fredo, mi hai deluso, so che sei stato tu. Anche perché quello poi è il padrino 3, che penso che il padrino 3 sia la parte peggio riuscita, come il figlio ultimo, quello che non... Ah, io sono terzo figlio, questa cosa era meglio non dirlo. Vabbè, comunque.
2: Don Cazzo, buon pomeriggio. Salve. Massimiliano.
0: Salve, signora, dica.
2: Che te lo dico a fare?
0: Che te lo dico?
2: Era Donny Brasco.
0: Donny Brasco, che te lo dico a fare? Grandissima frase ripetuta in continuo, in continuo, in continuo, fino a quando alla fine finisce. Donny Brasco è talmente bello che alla fine finisce quasi per difendere la parte del male che dovrebbe essere il bene, e capisci che il bene è corrotto tanto quanto. C'è uno di quei film che ti lascia tipo bam. Scusate, ma la mossa Kansas City? La mossa Kansas City?
3: In che senso?
0: Quando tutti guardano a destra e tu vai a sinistra, o al contrario, quando tutti guardano a sinistra e tu vai a destra. Il grandissimo film Slevin, Patto Criminale. Qual è la mossa, stavo dicendo? Qual è la frase topica presa dai film che ti spari ogni giorno al 393 0119 119?
4: Drive Time.
5: Che il dai sia con te.
6: For for you.
7: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
8: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
9: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
8: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
9: Anche a noleggio, tutto incluso.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
9: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Garofalo, passata di pomodoro, 700 grammi, 89 centesimi.
11: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
10: Ogni giorno il meglio.
12: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
13: Hai 5 secondi?
14: Beh, dipende.
13: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
14: Ok, ti do altri 5 secondi.
13: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
14: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
13: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
15: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
16: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
3: Ci sono marchi che arrivano in silenzio e altri che cambiano le regole. Omoda JQ è la rivelazione dell'anno. Design premium, tecnologia d'avanguardia e un'autonomia senza paragoni. Oggi, da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma. Tua a partire da 22.900 euro. Qualità senza compromessi e assistenza in tutta Italia. Scopri Omoda JQ da Autostar Flaminia, in via Salaria 1282 o su autostarflaminia.it.
4: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Sempre al tuo fianco.
17: Grande Impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande Impero, siamo di un'altra pasta.
18: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, valore futuro garantito 20.588 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro, in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, sabato e domenica, aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
0: È tempo di 4 hit senza alcuna interruzione. In casa Dimensione suona Roma con Don Cash, c'è la nostra unica e sola. Brava madame, la Fair for You, e voi con la vostra frase presa dai film, quella che vi piace, che citate sempre al nostro numero di telefono. C'è Olivia Dean.

0: Note che ci riportano indietro nel tempo fino al 2004, quelle di Eric Prydz con la sua Call Me. 17.34 è venerdì, il 22 maggio, benvenuti in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash.
1: Non ce la faccio più!
0: Ammazza come è stata buttata! Comunque ragazzi, è venerdì, c'è area di weekend. Voglio sapere qual è la frase tipica, cult, quella presa da un film che vi sparate sempre. Ciao!
2: Ciao Don Cash, sono Carlotta da Roma.
0: Ciao Carlottina!
2: La frase celebre di un film che io amo, qual I è? Pirati e i Caraibi, sì. È... dritti alla meta e conquista la preda.
0: Jack Sparrow, ancora.
3: John, buonasera. Buonasera. La mia frase che uso tutti i giorni, sì, o quasi, con i miei pazienti,
0: pazienti,
3: ma sempre scherzando, è ricordati che devi morire.
0: Ah,
3: beh, qualcuno mi risponde,
0: mamma,
3: e momo scrivo.
0: Sì, momo scrivo.
3: Ciao, mamma. Alessio Roma.
0: Vabbè, non ci resta che piangere, grandissimo film che molti dei piccoli potrebbero non conoscere, piccoli che però ci sorprendono. Senti qua.
4: La forza sia con te, Luke Skywalker.
0: La forza sia con te, Joe.
4: Edoardo da Roma.
0: Edoardo, mi sorprendi. Poi diciamo, sai come si chiama questo programma, no?
5: Cherdaglie sia con te.
0: E dove?
6: Cherdaglie sia con te.
0: Dove?
6: Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.
0: Con chi?
6: Con Don Cash.
0: No, ecco così, giusto per dire.
7: Drive Time.
5: Cherdaglie sia con te.
0: E lascia di dare un consiglio. Eh sì ragazzi, parliamo di voi, parliamo di futuro. Avete già preso un diploma, quello che cercate una strada che porti dritto al lavoro senza perderti troppo in teoria? Allora segnati anche tu questo nome, ITS Agro. E l'Academy Agroalimentare di Roma è quella di Viterbo che trasforma la tua passione in una vera professione. Parliamo di corsi biennali, completamente gratuiti, dove non dovrai stare seduto e basta ad un banco, ma impari da veri laboratori e poi farai stage nelle vere aziende. Dal management d'impresa alle cure del verde, fino al marketing tutto made in Italy. Le preiscrizioni sono già aperte, non aspettare. Vai anche tu sul sito itsagro.it. Riserva il tuo posto, perché il tuo futuro è adesso.
6: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Lab.
5: Music Lab.
8: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
5: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
6: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
5: Fashion, trendy e potenti.
6: Vai su Music Lab dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
9: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
10: Roma eterna.
11: E il caldo pure?
12: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
13: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
12: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
14: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost. Con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI. Fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TANCO a 3,95%, TAEG 14,38%, valore di riscatto 19.666 euro, inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
15: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
16: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
17: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
16: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
17: Anche a noleggio, tutto incluso.
16: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
17: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
16: ValentinoAutomobili.it.
18: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno, oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea. Acquista il tuo biglietto su Ticket One.
19: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. gruppoapollonighetti.com.
20: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
21: Che Erdaie sia con te.
22: Il

0: ragazzi, possiamo dire che dimensione suona Roma con Don Cash, la risposta alla domanda dove si balla di Dargen D'Amico, perché qui si balla sempre. E mentre si balla si parla anche. Mi state raccontando qual è la frase presa da un film che utilizzate spesso e volentieri. Ciao! Bello,
1: la mia frase preferita?
0: Sì.
1: Ma che te sta inventando? Ma che te sta inventando? Devi lavorare!
0: Dovemo lavorare!
1: Se, grande, grande perché, Fiuggi.
0: Scusate, ma siamo fatti per lavorare, dovevamo lavorare.
2: Cristiana, al mio segnale scatenate l'inferno.
0: Vai, Luca Guardo sarà felice.
3: Ciao, Roberto da Pomezia.
0: Ciao, Robby.
3: Frase del film: lasciami stare, o ti scateno una guerra che non te la sogni neppure. Ciao, Canzi.
4: Ciao, Don Venerdindon. Don.
0: Ciao, Robby.
4: La frase che è un mio motto: non può piovere per sempre.
0: Bello, il corvo, ancora.
5: Luca Villa Borghese.
0: Ciao Luca, che stai a fare?
5: La mia frase topica del film
0: Lascia con
5: Katie Bates, Misery non deve morire.
0: Bello.
5: Quando gli dà la bastonata sui piedi. Quanto ti amo.
0: E c'è, beh, delicatissimo proprio.
5: Ciao,
0: beh, in tema col weekend.
6: Voi mi provocate e io ve magno.
0: No.
6: Saluti da Ivan D'Alba.
0: Da Alba, si sente che il signore è di Alba, perché spaghetti non si può sentire, non è spaghetti, mi dispiace, foto finish, ma maccarone, ma che è stato serio? Ma che se mangiano gli americani? Maccarone, dove mi hai provocato? Io me ne mangio. Regia, possiamo sentire?
7: Ma se serio. Gli americani. Maccarone. Mi hai provocato e io ti distruggo adesso.
0: E io ti distruggo.
7: Io me ne mangio.
0: E io me ne mangio.
7: I cani sono forti.
0: Ma maccherone, no spaghetto mi hai provocato. Non si può sentire spaghetto mi hai provocato. Pronto?
6: Spaghetti, voi mi provocate
0: no,
6: e io.
0: Spaghetti?
6: Dove
0: ciao, spaghetti al massimo era coso, quello lì con chi era? Con la mazza in mano che giocava a golf. Faceva spaghetti.
8: Ciao Don Cash.
0: Ciao.
8: La frase topica.
0: Sì.
8: Arcavaliere nero.
0: Lui è dovete. Ma bene, delicatissimo.
8: Stefania da Roma.
0: La principessa Stefania da Roma si è espressa.
9: Ciao Don Cash, Gianluca da Roma.
0: Ciao Giallo.
9: La frase che mi viene in mente è.
0: Sì.
9: Perché io so io e voi non siete un ca.
0: Il
9: marchese del grillo.
0: Un camper?
9: Ciao Don Cash, buon pomeriggio.
0: Un clacson? Un custom?
10: Star Wars sia con te, Luke Skywalker.
0: Giovane Luke Skywalker.
10: Edoardo da Roma.
1: Quello che conta nella mia vita è quello che ho davanti, qui adesso. Salute, my family. Giorgio da Fiuggi è la mia frase preferita. Di Vin Diesel al film Fast and Furious.
0: Bello.
1: Bella Don Cash, buon weekend.
0: Però,
1: ciao bello mio.
0: Bello mio, se proprio penso a Fast and Furious mi viene in mente un'altra frase, secondo me la più calda è: vivo la mia vita un quarto di miglio alla volta.
11: Drive time. Che il DAI sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Le note del maestro Sergio Mendes, riprese dai Black Eyed Peas tanti anni fa, era il 2006, ma le note vengono da molto, ma molto prima. Film indelebile nella tua mente, soprattutto la frase. Ciao.
1: Questo è il mio phone e mi è indispensabile per sopravvivere.
0: Balle spaziali. Vero, balle spaziali, sì, lo so, perché è uno dei miei film preferiti. Piacere, sono... nome per esteso, Ruttolomero. Ancora, vai, frasi dei film.
2: Ciao, Don Cash.
0: Ciao.
2: La frase che cito raramente, ma che ha, secondo me, una valenza mostruosa,
0: sì,
2: è la seguente. Abbiamo bisogno di una barca più grande.
0: Lo squalo.
2: Dal film Lo squalo. Ciao da Andrea da Nettuno.
0: Altissimo Andrea da Nettuno.
3: Ciao, Don, Andrea da Roma.
0: Ciao, altro
3: Andrea. La frase è presa da Febbre da cavallo.
0: Che dice?
3: Quando mi dicono, magari sono un po' stanco, c'hai una faccia. Sì, ce n'avevo due e stavo all'università sotto spirito.
4: Drive time. Che erdaie sia con te.

Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta.

0: Quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.
2: È tempo di news, voliamo in redazione per le ultime dalla capitale.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Valentina Lorusso. L'omicidio Bricca alla Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato le condanne emesse in primo grado dalla Corte d'Assise di Frosinone nei confronti di Roberto e Mattia Toson, ritenuti responsabili dell'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri il 30 gennaio 2023. I giudici hanno dunque confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni di reclusione per il figlio Mattia, riconosciuto come l'autore materiale dello sparo che colpì mortalmente il giovane. Thomas Bricca venne colpito la testa per un tragico scambio di persona. Il potenziamento dell'illuminazione con oltre 10.000 punti luce interessati, 150 tutor dislocati in 50 punti della città e il raddoppio della polizia locale, il tutto per vivere la città 24 ore su 24 in sicurezza. È stato presentato oggi il Campidoglio, il piano Roma Notte che partirà nel prossimo luglio. L'intesa è stata firmata dal sindaco di Roma Gualtieri e dal prefetto Lamberto Giannini. Sentiamolo.
4: Potremmo monitorare costantemente le evoluzioni, perché aumenteranno il numero degli occhi e tutte queste notizie andranno poi in una centrale operativa in contatto con la centrale operativa delle forze dell'ordine. Aggiungo che a mio avviso è anche importante questo aumento che ci sarà della luminosità, penso è decisivo, e anche tutte queste corse che potranno accompagnare questi ragazzi e ragazze dei luoghi di ritrovo. Questo avverrà in sicurezza.
3: Siamo allo sport con il tennis. Mi sento pronto, è stato un periodo molto positivo, lo ha detto Jannik Sinner in occasione del Media Day in vista del suo esordio a Roland Garros, secondo slam della stagione, contro il francese Clément Tabour. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: You know what time it is. Le 18:40 secondi, buon venerdì, 22 maggio. Sì, ma chi?
5: Suono Roma, il ritmo della capitale.
2: Welcome back to the Drive Time, ragazzi. Stiamo parlando di film epici che hanno delle frasi epiche che poi ci spariamo tutti i giorni durante i nostri colloqui con i nostri amici, con i nostri parenti, in ufficio. Poco fa il dottore con i pazienti che usa la frase: ricordati che devi morire. E mommo segno. Cioè, però un paziente ti puoi dire ricordati che devi morire. Cioè, pure tu, dottore, fatelo dire col cuore in mano da parte di Don Cash, nel caso. Che già uno viene che c'ha i suoi problemini. Ma adesso è arrivato il momento di allacciare la cintura di sicurezza prima che poi devi andare al dottore.
6: In che senso?
2: Che ti porto indietro nel tempo sulle ali della musica, dritti al 94 con Corona. Baby, baby.
7: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di dimensione

0: Gianna e Sabrina Carpenter che chiudono le 4 senza interruzione. Prima J-Ax e Fedez dall'estate del 2016, Vorrei ma non posto. Sunbird dall'anno scorso, 12 to 12. E in apertura Corona dall'estate del 94 con Babe Babe. E allora Dimensione suona Roma Lovers, i nostri ascoltatori.
1: Dove si balla?
0: Che ci succede?
1: Ma che c'è? Balla.
0: Sì.
1: Metti Dimensione.
0: Sì.
1: Suono Roma. Poi Don Cascone.
0: Comunque mitici, ragazzi, parliamo di frasi mitiche. Frasi dei film. Ciao.
2: Se mitica è. Sì. È perché io so io e voi non siete.
0: Non si può dire, però abbiamo capito. Il Marchese del Grillo.
2: Ciao Giordano.
0: Ciao Giordano.
3: Ciao Don Cash, Silvana da Roma.
0: Ciao Silvana.
3: La frase che ripeto sempre è, qual è? Dal famoso film Febbre da cavallo.
0: Sì.
3: Apomà, dormi tranquillo.
0: Apomà.
4: La mia frase preferita.
0: Sì.
4: Oggi ci sta pure bene.
0: Qual è?
4: Lavoratori?
0: Sì.
5: Ciao,
0: salve.
5: Mauro da Orbetello.
0: Ciao Mauro.
5: Quando faccio la sveglia alla mia compagna per
0: dice?
5: Telefono dico: alzate, te devi alzare.
0: Grande.
6: Ciao Leon, esci da Perugia, a me quella nei 7 in 7 giorni quando la sorella gli dice: oh, ma non è che c'è stanna via per culo.
0: No. Leonardo, fare o non fare non esiste, esiste, non esiste provare. Ciao ancora.
7: Ciao Don Cash.
0: Ciao
7: Dario da Roma.
0: Ciao Dario.
7: Allora, il film Il Vigile di Alberto Sordi.
0: Sì.
7: E la frase che dico spesso è: la pernacchia imbrottisce chi la fa.
0: E non
7: chi la
0: riceve.
8: Ciao, ciao. Cash. La frase che ripeto spesso è sempre di Albertone Sordi: questa è la Margatto, questa è la Marzorcio, e con questa ci ammazziamo di cinci. Giuseppe da Roma.
0: Ciao.
8: Buon pomeriggio.
0: Ciao, Cash. Salve.
4: La frase è quella che dico sempre, perché sto sempre in mezzo al traffico. E mucca hai suonato, canta.
9: Buon pomeriggio.
4: Gabriele, ciao.
9: Sempre Angelo Scuola Bus, Roma.
0: Ciao, ciao.
9: Anche
0: Roma.
9: Se sente che sono di Roma.
0: Roma.
9: La frase più bella è quella di Totò.
0: Sì.
9: Signori, si ci nasce. E giustamente non è per tutti.
0: No.
9: Buona serata e buon weekend a tutti voi. Un abbraccio forte.
0: Sarebbe signori si nasce. E onestamente io lo nacqui.
10: Ciao Don Cash, Franco Copenaghen.
0: Ciao Franco.
10: Houston, we have a problem.
0: Bella, abbiamo un problema a Houston. Peraltro è una delle frasi più topiche, secondo tutti, però secondo gli esperti.
11: Ciao Don Cash, Virginia
0: ciao.
11: Da Roma.
0: Ciao Virginia.
11: Io una delle frasi che dico più spesso tratte dai film è: ma come? Famo il pocherino e poi con tre canci te sei cagato.
0: Allora,
12: ciao donna, sono Alberto.
0: Ciao Alberto.
12: Chi ti ricorda?
0: Che cosa?
12: Baby Root.
0: Ah.
12: Baby
0: e Slot,
12: ciao.
0: Parliamo dei Goonies, no? È il grandissimo Slot che poi aiuta i ragazzi ad evadere.
13: Ciao
14: Morris da Latina.
0: Ciao Morris.
14: Una frase che mi è rimasta impressa è dal film Il Corvo.
0: Qual è?
14: Non può piovere per sempre.
0: E c'hai ragione.
14: Ciao, un abbraccio.
0: E adesso con tre parole descrivimi il tuo weekend.
15: Drive time.
16: Che erdaie sia con te.
15: Novità.
16: Novità.
15: Music. Le novità di questa settimana.
16: Pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.
17: E allora sorry, scusa, lo sento. Conosco mille lingue ma non la tua.
16: Milky, Just the way you are. David Guetta remix.
18: Just the way you are.
16: New music.
15: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
19: Sempre più automobilisti scelgono la qualità MG. Oggi hai un motivo in più per farlo anche tu. Da Autostar Flaminia, con lo sconto prima visita, hai fino a 2.000 euro di vantaggi sulla gamma MG, tua, a partire da 11.950 euro. Benzina, GPL, ibrida o 100% elettrica. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza. Vieni a trovarci da Autostar Flaminia. Ti aspettiamo in via Salaria 1282 e in via Tiburtina, altezza Rebibbia.
20: La strada chiama. La tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia, sempre al tuo fianco.
21: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
1: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
2: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
22: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
2: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
22: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
2: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
22: Gruppo AutoEquip.it.
23: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
24: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati in Vicolozzo di Spinetta 6 a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
25: Acilia Immobiliare, strategia ed esperienza per vendere casa a Roma. E sui social?
26: Ci penso io. Sono Nick Carretta, il titolare, e con milioni di visualizzazioni i miei profili portano la tua casa sotto gli occhi di tutti. Seguimi su Nick Carretta Homes.
25: Acilia Immobiliare e Nick Carretta. Più valore al tuo immobile.
27: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
28: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
29: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
30: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
29: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
30: Anche a noleggio, tutto incluso.
29: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
30: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
29: ValentinoAutomobili.it.
31: Dimensione Suono Roma. Meteo.
32: Fine settimana all'insegna dell'anticiclone subtropicale su mezza Europa, anche sull'Italia. Assoluta stabilità con cielo sereno poco nuvoloso sul Lazio. Sarà una giornata di sabato e poi si replica anche domenica con sì sole ma anche temperature estive. Le minime di poco sotto i 18-19 gradi, massime invece attorno ai 30 gradi anche a Roma. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
33: Drive time!
34: Gerdaie sia con te!

0: People di David Guetta e Sia, brano del 2012. Allora, nel nostro pomeriggio insieme, don pomeriggio, benvenuti in studio con Don Cash su Dimensione Sono Roma. Quali sono le tre parole che potrebbero raccontarci il vostro weekend?
1: Bella mollicone, questa settimana festeggio l'anniversario, 12 anni con mia moglie Erika, la saluto.
0: Oh, auguri.
1: E quindi direi amore, mare, okay, e sole. Beh, vai col tango, mollico.
0: Costo caldo, vai col tango, ancora.
2: Thomas, torneo di rugby, l'Aquila.
0: L'Aquila, si vola.
3: Branda, in tre parole.
0: Ciao Branda.
3: Donne, rum e coca, ovviamente se gioca.
0: Se gioca, l'allero, ancora, sentiamo.
4: Ciao Don Cash, Alessandro da Ostia.
0: Ciao Ale.
4: E fine settimana, tre parole.
0: Sì.
4: Carte, Tozzetti e Vinsanto.
0: Ah, si è lanciato lei, vai ancora.
5: Per tre parole, notte bianca.
0: Sì. È nata così.
5: Uscita al parco e cambio di stagione.
0: Ok, ancora.
6: Ciao. Massimo, imbiancare casa.
0: Si imbianca casa.
6: Ciao a tutti e buon weekend.
0: Buon weekend on.
7: Ciao, sono Marco. Ciao, allora, Marco, questo fine settimana sarà famiglia, mare e frittura di pesce.
0: Ok, vai, l'ultimo.
8: Buon pomeriggio, Don Cash.
0: Salve.
8: Vieni alle grotte di Nerone.
0: Che
8: te vieni a prendere il Sorleone. Con la tua collega, con
0: chi?
8: Tuo staff.
0: Con tutte quante, con tutta la Dimensione Sono Roma, andiamo.
8: Ad Anzio.
0: Ok.
8: Renato 63, professore.
0: Professore, se portiamo pure Annalisa con la sua canzone estiva.
9: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: direttamente Strictly from the 90s dal 1994, le vostre voci al 393 0119 119, la musica dei Cappella.
1: Buonasera Don Chescione, la Comoda Roma.
0: Ciao,
1: faccio sempre un po' degli anni 90 a rimettermi in vita.
0: Fatto.
1: Grazie.
0: Vedi, tre parole per il weekend, che si fa? Proviamo a sentire. Ciao.
2: Ciao, sono Claudia da Terracina.
0: Ciao Claudia.
2: Adesso in questo momento sto andando a prendere il mio compagno che finisce il lavoro alle 4:30.
0: Ok.
2: E per il fine settimana invece abbiamo preso un cagnolino e quindi questo fine settimana lo dedichiamo tutto al nostro cagnolino.
0: Oh, bravi, bravi. Sì.
3: Sabaudia.
0: Sabaudia.
3: Mare.
0: Sì.
3: E vacanza.
4: Oh, e parole, domani sì, lavora.
0: A
4: Mauro
0: me,
4: da Roma.
0: Me dispiace, ne vuoi tre peggiori? Domani devo andare a Milano. Peggio di me,
5: Drive time.
6: Che erdaglie sia con te.
7: Sveglia, gladiatori.
8: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino. Che oggi è il mio primo giorno in un nuovo lavoro.
0: Sì.
8: E per paura del traffico sono già arrivato.
9: Comunque, visto che sei nuovo arrivato.
10: Esatto, ti diamo un consiglio
9: diamo
10: come affrontare il primo giorno di lavoro.
9: Allora, entra, saluta tutti.
10: Entra,
9: buongiorno.
10: Salve, io sono
9: salve.
10: Quello nuovo,
9: Okay.
10: Poi dov'è il direttore?
9: Dov'è il direttore?
10: Quella stanza, dov'è? Là, bussi.
9: Bussi. Salve,
10: il direttore fa salve,
9: salve,
10: salve. Lei è il direttore, sì.
9: Sì, sì.
10: Senta, ma quando vado in ferie?
11: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
12: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Vieni a provarla negli showroom Autostar Flaminia in via Salaria 1282, via Tiburtina 1227 e via Maremmana Inferiore 28 a Villa Adriana a Tivoli. La tua nuova Ford ti aspetta.
14: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia, la terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola dal 22 al 24 maggio. Sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni con torneo bambini e progetto Banca dello Sport, Chef Battle, ristoranti in sfida tra tennis e cucina e ancora padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Duepontisportingclub.it.
15: Non ci credo, non ci credo.
16: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
15: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco. Costa d'oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
16: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
17: Hai 5 secondi?
15: Beh, dipende.
17: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
15: Ok, ti do altri 5 secondi.
17: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
15: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
17: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
18: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
19: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni da MR Arredamenti. Arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti a soli 3.590 euro e puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
20: MR Arredamenti è il più grande che ci sia per arredare e risparmiare. MR
21: Da Carpoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro grazie al bonus super rottamazione Carpoint di 6.500 euro e da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
22: Drive time.
23: Gerdai.

0: Ragazzi, grandissima soddisfazione sentirvi preoccupati perché devo andare a Milano, ma
1: andiamo
0: tranquilli.
1: Bene, proprio bene.
0: Cioè, sereni, poi torno, ci sentiamo stanotte in radio, poi ci sentiamo lunedì nel prossimo episodio del Cardaglia sia con te. Ma ora c'è la novità, Calvin Harris e Jeezy, soddisfatto, e questa è Satisfy.
2: Dimensione Suono Roma.

0: Jeezy e Calvin Harris in casa Dimensione su Roma con Don Cash. Allora, proviamo a sentire tre parole del weekend degli
1: buon pomeriggio a tutti e due, Massimiliano.
0: Salve. Ciao a te, bro.
1: Tre parole.
0: Sì.
1: Bar Latteria, bella compagnia, barbecue.
0: Un po' tante, però vabbè,
2: tre
0: vai.
2: Parole?
0: Sì.
2: Canto.
0: Sì.
2: Chitarra e le mie dolcezze, nipoti.
0: Che bello.
2: Il mio cuore di nonno.
0: Che bello. Vai, cuore di nonno ancora. Salve.
3: Ciao, sempre Franco Copenaghen. Non so se sono io il Franco che cercate. Non credo.
0: Non lo so.
3: Che sia così fortunato, convinto.
4: In che senso?
3: Comunque, se dovessi essere io, a me non mi ha chiamato nessuno. Comunque.
0: Scusate, qualcuno ha chiamato Franco.
4: Dai!
0: No, mi pare di no. Questo è Cardai che sia con te, con lo zio Don Cash. Comunque, sarò Franco. Ciao.
5: Ciao Gianluca da Marino.
0: Ciao, ciao.
5: Allora, tre parole. Comunione di mia figlia.
0: Sì.
5: Pranzo.
0: Sì.
5: E riposo.
0: Ah,
5: pranzo e riposo.
0: Che bello, che vuoi di più dalla vita quando ti puoi fare un bel pranzo con tutti gli amici, con i parenti. Poi alla fine si mangia tanto quando ci sono comunioni, pranzi, battesimi, cene e dei matrimoni, robe del genere. E poi bello il riposo, ragazzi, durante il weekend è una cosa meravigliosa. Fra un attimo ancora le vostre voci, i vostri saluti. Parliamo anche di film. Oggi ci sono ancora tantissime voci da sentire che riguardano i film, perché avete tirato fuori il meglio di voi con le frasi cult dei film. E c'è una cosa che ancora nessuno si spiega come fosse un cult dei film degli anni 90. Ma visto che oggi è venerdì, ma bene il discorso, ma che i livelli, ma che avrà combinato Last Friday

0: siete stupendi, you are beautiful, come questa mega intro di Anime
1: Giochi. Buonasera Don, sono Frasi di Circostanza.
0: Ma che dici? Ciao
2: Luigi da Genzano.
0: Ciao, saluto. Ciao Luigi da Genzano, ancora proviamo a sentire chi è con noi al 393 0119 119.
3: Ciao Don Cash. Salve. Al gattile, eh? Ciao Roberta da Roma.
0: Ciao Roberta, è un po' che com'è?
4: Stefania da Roma.
0: Ho detto ancora comunque. Salve. Salve. Sì. Dimensione Gordon.
5: Buonasera Don Cash.
0: Buonasera.
5: Chi potrà decidere cosa fare, esatto, con i soldi in mano?
0: Chi è?
5: Giuseppe da Roma.
0: Ciao Giuseppe da Roma. E ancora proviamo a sentire.
1: Mancavano
0: i saluti.
1: E quindi niente, un salutone a Don Cash, sì? Salutiamo Luigi, e viva tutto lo staff di Dimensione Suono Roma.
0: Ma che certo, tutto lo staff di Suono Roma.
6: Ciao Francesca da Roma.
0: Ciao Francesca da Roma, benvenuta con noi in studio, ce l'abbiamo ancora. Ciao,
7: ciao Don Cash e Cristina da Roma.
0: Ciao ragazzi e grazie a tutti gli amici e le amiche che sono state con noi. Noi ci risentiamo stanotte dalle 3 alle 5 e poi lunedì nel prossimo episodio del Cardai e sia con te. Vado a Milano, vado, spacco e torno. Per il momento, da parte mia, peace out and I love you.
8: Kerdaie sia con te.
9: Drive time.
10: Kerdaie sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
11: Decidi la colonna sonora di Roma.
12: Dimensione Suono Roma.
13: Dimensione Suono Roma.
14: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma. La fai tu.
15: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
18: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
19: Torna la Notte dei Musei, giunta quest'anno alla 16ª edizione. Dalle 20 di domani alle 2 di domenica i musei civici e molti altri luoghi della cultura della capitale accoglieranno il pubblico con aperture straordinarie, concerti, performance, proiezioni, visite e attività speciali pensate per tutte le età. Sono ripresi i lavori per il completamento dei due poli scolastici previsti come opere nella convenzione urbanistica Stazione Aurelia nel municipio XII. L'asilo nido e la scuola dell'infanzia non erano state completate a causa di problemi del cantiere che Roma Capitale ha sbloccato in questi giorni. Torna a Roma Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale, dal 10 al 12 luglio al Gasometro. Installazioni luminose ed esperienze immersive animeranno la manifestazione che sceglie quest'anno l'acqua come tema centrale. Info su comune.roma.it.
0: Pronti per andare subito in redazione, le notizie dalla capitale.
20: Bentrovati da Francesco Certo. La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato le condanne emesse in primo grado dalla Corte d'Assise di Frosinone nei confronti di Roberto e Mattia Toson, ritenuti responsabili dell'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso dall'altro il 30 gennaio del 23. I giudici hanno confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia, riconosciuto come l'autore materiale dello sparo che colpì mortalmente Bricca. Thomas Bricca venne colpito alla testa per un tragico scambio di persone. Il vero obiettivo dell'agguato

0: Roma Notte, che partirà nel prossimo luglio. Architrave l'intesa firmata dal prefetto Giannini e dal sindaco Gualtieri.
1: Noi vogliamo che i ragazzi che escono, le ragazze, i loro genitori si sentano più tranquilli, più sicuri, e quindi mettiamo più luce, più presidi, più mobilità, più accessibilità e più collaborazione tra tutti quanti che garantiscono la nostra sicurezza. È un grande piano, lo implementeremo gradualmente, ma insomma abbiamo deciso di fare un investimento importante, perché crediamo che una grande città come Roma deve vivere bene anche la notte.
0: Venerdì 29 maggio, trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale di 24 ore indetto da CUB, SGB, ADL, COBAS e USI. A Roma l'agitazione coinvolgerà la rete ATAC e i bus gestiti da operatori privati. Il servizio sarà regolare fino alle 8.30, dalle 17 alle 20, protesta anche in Cotral. Ed ora il nostro approfondimento.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
3: È una tiritera continua la nostra. Mi rendo conto che anche questi 100 secondi che sto per svilupparvi potevano andare in onda un mese fa o potrebbero andare in onda tra un mese, perché con Trump viviamo una sorta di giorno della marmotta in cui tutto ricomincia allo stesso modo, in alternanze tra minacce di guerra e prospettive di pace. Ma sembra questa volta che siamo davvero vicini a un accordo siglato da Washington e da Teheran che porrebbe fine alle ostilità attorno all'Iran. E questo sarebbe importante non soltanto per la causa della pace, non soltanto per evitare nuovi lutti, non soltanto per evitare nuovi guai al territorio di una nazione che è nella storia dell'umanità, come l'Iran e dei paesi che circondano quella nazione, ma anche perché gli effetti collaterali di quella guerra, di questa guerra, perché ancora è in corso prima della fine che auspichiamo delle ostilità, questa guerra ci ha riguardato con questi effetti collaterali di cui parliamo tutti i giorni, anch'essi: l'energia, il caro benzina, i riflessi sull'inflazione, sull'occupazione, sulle prospettive. Ebbene, se tutto finisse oggi, se Hormuz riaprisse, tutto tornerebbe quasi nella normalità, tutti dovrebbero rivedere al rialzo le stime, e Dio sa quanto questa locuzione ci vorrebbe. Già da domani sarebbe bello sentire. Allora rifacciamo tutti i calcoli. Certo, le borse festeggeranno, ma quello lo fanno per antonomasia, per definizione, tutte le volte che arriva una buona notizia, salvo poi sprofondare quando ne arriva una cattiva. Ma in questo caso, Trump permettendo, Khamenei Junior permettendo, siamo davvero alla vigilia di una buona notizia.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what
4: time it is. 19:01. Rhythmic
2: History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
4: Il salotto, quello del venerdì su Dimensione Suono Roma. Finalmente è arrivato il caldo. Quando arriva maggio vuol dire per gli studenti insomma recuperare, grandi recuperoni, ma anche gite scolastiche, quindi insomma qualche giorno fuori con i compagni di scuola. E quindi parleremo proprio del pezzo forte, la canzone che cantavi in pullman e la gita che non dimenticherai mai. 393 0119 119. Dimensione Suono Roma. Rhythmic History 99.

periodo delle gite scolastiche, momenti meravigliosi dove accadono cose, storie d'amore che nascono tra i banchi di scuola, diciamo, si instaurano anche rapporti diversi con gli insegnanti e sono i momenti magici che arrivano puntualmente alla fine dell'anno, insomma, è il momento di gite e spostamenti, di solito le gite un po' più lunghe, poi c'è chi le fa prima, comunque siamo in quell'ambito lì perché parleremo di un format con Giulia Nania che girerà varie zone di Roma dove si sale proprio su un pullman, si chiama Scuolabus. Quindi il tema di questa sera riguarda le canzoni perfette che cantavate in gita scolastica quando ovviamente eravate in viaggio, le classiche canzoni da pullman della gita scolastica, il pezzo forte, quello che io riuscivo meno, c'è anche la classifica, quella ufficiale di quelli che vanno per la maggiore, i grandi classici, canterini tipo Gianna di Rino Gaetano, Uno su Mille di Gianni Morandi, Azzurro di Adriano Celentano, per me è un must have sempre, la canzone del Sole di Battisti, ma anche Ricchi e Poveri vanno forti, poi ovviamente ogni generazione ha le sue canzoni, ma soprattutto mi piacerebbe capire quella gita che non dimenticherai mai. 393 0119 119 su WhatsApp. You and me, yeah.

0: più ribate da 90 ad oggi. Oggi parliamo di gite scolastiche, le canzoni che cantavamo in pullman solitamente con i compagni di scuola, ma soprattutto quella gita che non dimenticherai mai. 393 0119 119, perché magari è successo qualcosa di particolarmente bello, sono un ricordo positivo da raccontare attraverso i vostri messaggi vocali WhatsApp.
1: For you. Le hit più ritmate da 90 ad oggi.

0: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
1: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Lo spettacolo del Taekwondo olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
7: La strada chiama, la tua moto BMW risponde. Da oggi puoi affidarti a noi di Borgognoni. Apri la nuova sede ufficiale BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Se guidi una moto BMW da noi, trovi puntualità, efficienza e affidabilità che solo Borgognoni a Roma può darti. Borgognoni BMW Motorrad in via Aurelia 1041. Per info e appuntamenti 06 35 45 09 04. Borgognoni BMW Motorrad, il tuo service di fiducia. Lucia, sempre al tuo fianco.
8: C'è un pane che nasce dal tempo e guarda al futuro. È germoglio di grande impero. Grani e semi germinati, solo di pasta madre, ricco di fibre, fonte di proteine, più digeribile, naturalmente buono. Crosta fragrante, cuore morbido. Ogni morso è equilibrio. Ogni giorno è benessere. Grande impero germoglio. Siamo di un'altra pasta.
9: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. gruppoapolloniGhetti.com.
10: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
11: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
12: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
11: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
13: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
14: Attenzione agente, missione speciale da Pewex. È partita l'operazione Scottona. Tagli selezionati di bovino adulto Scottona a soli 9,90 al chilo. Scoprili nel tuo punto vendita Pewex. L'offerta è a tempo, termina il 28 maggio. L'agente Pewex ti aspetta al Banco Macelleria. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
15: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento, con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati, in Vicolozzo di Spinetta 6, a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorby.com.
0: Dimensione Suono Roma, meteo.
16: Fine settimana all'insegna dell'anticiclone subtropicale su mezza Europa, anche sull'Italia assoluta stabilità con cielo sereno poco nuvoloso sul Lazio. Sarà una giornata di sabato e poi si replica anche domenica con sì sole ma anche temperature estive, le minime di poco sotto i 18-19 gradi, massime invece attorno ai 30 gradi anche a Roma. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
17: Questa sera andiamo in gita, musica da pullman, quindi le canzoni intonate sul pullman in viaggio. E poi quella gita è indimenticabile per qualche motivo. Intanto quattro hit ad ascoltare senza interruzione, subito Alex Warren.

0: potrebbe essere un pezzo da cantare tranquillamente durante la gita scolastica, forse un po' troppo estivo, e quindi si va su canzoni che arrivano dalla stagione precedente. Ricordi delle gite scolastiche, quelle che non dimenticherete mai, ma soprattutto hit, insomma, cantate. È questo l'argomento.
1: Ciao Lorenzo, buonasera. Monica la Vigilessa.
0: Monica.
1: Bei tempi quelli delle gite scolastiche, è passata una vita.
0: Lo so. Lo
1: però
0: so.
1: Io piuttosto che quelle in pullman, dove tanto alla fine non riuscivo mai a mettermi dietro. Sì. Quindi devo stare avanti e fare la brava. Mi ricordo in terza liceo, gita a Parigi.
0: Bello.
1: In treno, viaggio di notte, quindi partivamo il tardo pomeriggio da Roma per arrivare l'indomani mattina a Parigi, bellissimo, perché poi trovammo la neve durante il viaggio.
0: Wow.
1: E fu veramente un'esperienza notevole. Facemmo, vabbè, casino, ma a 16 anni,
0: grande,
1: dai,
0: classico,
1: che
0: sì,
1: dovevi fare, no? Qualche ora abbiamo anche dormito, tutto sommato, però eravamo tutti contenti perché, insomma, gita per di più all'estero, poi era dicembre, quindi c'era già atmosfera natalizia,
0: sì.
1: Insomma, la gita perfetta.
0: Beh, direi proprio di sì, sei stata anche molto fortunata.

0: messaggi. Giovanni da Trento ci fa sapere la canzone che sicuramente intonavamo in gita scolastica, era la classica La società dei Magnaccioni, quindi un grande classico. Intanto 393 0119 119, il pezzo forte in pullman durante la gita scolastica, ma anche quella gita che non dimenticherai mai. E tra poco ritorniamo sull'argomento. Sogni di lavorare nel mondo del Made in Italy o nel settore del verde, ma cerchi qualcosa di concreto? La risposta è ITS Agro, l'eccellenza formativa tra Roma e Viterbo. Immagina un percorso di 2 anni gratis dove la teoria diventa subito pratica con un project work e stage nelle migliori imprese agroalimentari. È la scuola di alta specializzazione che ti connette subito con il mondo del lavoro. Vuoi cambiare marcia? Scopri il corso più adatto a te e prescriviti subito su itsagro.it.
1: Roma eterna.
2: E il caldo pure?
3: MD Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
4: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
3: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
5: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Aureca Cash & Carry, il cash and carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business, al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, Pizzoli, patatine selezione oro, 2,5 kg a 3,75 euro. E Heinz Ketchup 10 ml, 200 pezzi a 6,99 euro. Maggiori info su aurecacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partite IVA.
7: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
8: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. Grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.
9: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
10: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
11: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, valore futuro garantito 20.588 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro, in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, sabato e domenica, aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
3: mdclima.it. Climatizzatore Samsung 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 999 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
12: Il ritmo del tuo weekend.
13: Il ritmo della capitale.
14: Dimensione suono Roma.
15: I don't need your words.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Il ritmo della capitale.
2: This is the capital rhythm.
3: Il ritmo della capitale.
4: Dimensione suono Roma.

0: Roma, il ritmo della capitale, weekend praticamente cominciato, bello, soleggiato, all'ora del tramonto noi siamo qui a far l'aperitivo parlando di gite scolastiche, che sono quelle che ci permettono di ritornare un po' indietro con la memoria, perché c'erano delle canzoni, cioè, proprio forti durante il viaggio. Quali?
1: Ciao Lorenzo, buonasera, sono
0: prof, la prof. Buonasera.
1: Rosaria. Beh, tu mi fai tornare indietro nel tempo, nell'età della preistoria, perché neanche me lo ricordo forse quasi che cosa sentivamo noi sugli autobus in gita, anche perché a quell'epoca c'erano le musicassette e molto spesso gli autisti dell'autobus mettevano delle cassette che avevano loro, oppure mettevano di sottofondo la radio. Invece mi ricordo bene un viaggio che io ho fatto con l'amica in Sicilia, in cui abbiamo ascoltato fino allo sfinimento l'album Liberi Liberi di Vasco Rossi.
0: Bello.
1: Poi avevamo Zucchero e Eros Ramazzotti sempre, diciamo, nelle nostre orecchie.
0: 87,
1: un abbraccio, grazie per la compagnia. Invece adesso c'è Radio Dimensione Sono Roma.
0: Brava.
1: Sempre con noi.
0: Sono felice di questo, però secondo me quel viaggio era intorno all'87, perché ricordo di aver consumato durante un viaggio in Sicilia quell'album Liberi Liberi, era più o meno sì, quell'andata lì. 393 0119 119, il pezzo forte cantato in pullman durante le gite scolastiche, e ovviamente quella gita che non puoi dimenticare.
2: Dimensione Suono Roma.

0: quindi colonne sonore, canzoni cantate sul pullman all'unisono, no? Diciamo che Azzurro, quella di Celentano, è proprio, cioè, quella più rappresentativa secondo me. Buonasera
1: Lorenzo, buonasera. Eccomi. La prima gita fuori casa era a Gubbio 20 anni fa, essendo adolescente, grandissimo senso di libertà, non avere i genitori vicino.
0: Che meraviglia.
1: E la prima canzone che cantavamo era Vasco Rossi, Senza parole.
0: Ecco.
1: Ciao Lorenzo, buonasera Nicola.
0: Lo specifico di Nicola, 393 0119 119, i vostri messaggi vocali WhatsApp. Ecco.
2: Se sentivamo i Roxette, mamma, ah, che mi ha fatto ricordare stasera.
0: I Roxette.
2: La mia prima fidanzatina, Natascia.
0: Bisogna vedere però. Bisogna vedere quale dei Roxette, perché c'era The Look e Listen to Your Heart. Listen to Your Heart era un po' la ballata, un po' quella romantica.

0: viaggio, beh, questa nota di Saif, buona domenica, ci sta assolutamente. Noi fra poco ritorniamo da Francesco Certo in redazione per sentire tutte le notizie dalla capitale.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
4: La spesa?
5: Fatta.
4: La lezione di Pilates?
5: Fatta.
4: La visita al museo?
5: Fatta.
4: Lo screening per il tumore del colon retto?
5: Fatto.
6: Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: E il rinnovo della patente?
7: Oh no!
8: Se cerchi energia al miglior prezzo, se la bolletta non è chiara, se il tuo fornitore non risponde, c'è Sentra. Luce e gas a tariffe basse, senza sorprese e un'assistenza vera. E se, c'è Sentra, l'energia in famiglia. Vai su sentra.it nello store più vicino o chiama il numero verde 800 700 832. Info e condizioni economiche su sentra.it.
9: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili.

0: sperare sarebbe stato Mattia Tosone in sella ad uno scooter guidato dal padre. Il vero obiettivo dell'agguato sarebbe stato un amico della vittima. Strade e piazze più illuminate e connesse, incremento delle linee notturne integrate di trasporto pubblico e privato, pronto intervento decoro, più spazi comuni presidiati, il doppio delle pattuglie di polizia locale su strada e tutor della notte. Questo è il contenuto del piano Roma Notte, che dal prossimo luglio integra un provvedimento della Giunta che contempla anche azioni già in fase di attuazione e un protocollo d'intesa firmato tra comune e prefettura. Sentiamo il sindaco Gualtieri.
1: Pensiamo che la risposta non sia quella del coprifuoco, non sia quella di una città che chiude e che tiene tutti a casa. Non crediamo che la città debba essere vissuta la notte, ma che richieda più presidio, più controllo del territorio, più luce, più forze della polizia locale, più accessibilità del trasporto pubblico per poter magari non dover prendere la macchina. Un piano che lavora su tanti ambiti proprio perché serve una risposta integrata e che soprattutto mette in rete tutte le forze in campo.
0: Dito nella piaga sarà l'ospite speciale della 16ª edizione della Notte nei Musei di Roma, l'atteso appuntamento culturale che ogni anno trasforma la capitale in un grande palcoscenico diffuso di arte, musica e spettacolo. 250 biglietti disponibili che verranno distribuiti domani dalle 19.30 a 1 euro per i residenti a Roma e nella città metropolitana e a 2 euro per i non residenti. Per i possessori della Roma MIC Card ingresso gratuito ma non previsto l'accesso prioritario. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
2: time it is. 20 in punto. No weapon,
3: bam, back. Adesso, now, subito.
4: 4 hit senza interruzioni.
2: Iniziamo a Lorenzo Palma, il viaggio come al solito anche attraverso gli argomenti che trattiamo, e oggi parliamo proprio di viaggio, che ci riportano le gite scolastiche, le colonne sonore durante i viaggi, le canzoni che cantavamo e quella gita che non dimenticherai mai. Ma poi chiaramente parleremo proprio di eventi e iniziative in città, guarda caso, che si svolgono sugli scuolabus.
4: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
5: Rhythmic History 92.

0: Fate dal 90 ad oggi, la sera di Dimensione Suono Roma insieme a Lorenzo Palma, 393 0119 119. Si parlava di gite scolastiche. Buonasera, buonasera.
1: Ciao Lorenzo, sempre Claudia.
0: Scusa, ecco.
1: Non ho capito bene la domanda che avevi fatto, sì. Perché
0: gite,
1: no,
0: gite.
1: A parte le gite scolastiche con le monache alla centrale del latte, non ho fatto gite, solo viaggi.
0: Ah,
1: però le musiche non me le ricordo, quello che ascoltavo.
0: Beh, viaggi.
1: Ok, un bacione, buona serata.
0: E già un altro iter, il viaggio, cioè, gli spostamenti brevi, le gite di prossimità, insomma, prevedono altri tipi di suoni.

0: Suonano ma il ritmo della capitale, c'erano anche i suoni giusti, quelli di Klingand, molto d'aperitivo, era Jubel.
1: Novità
2: Music.
1: Le novità di questa settimana:
2: Francesco Gabbani, Summer Funk. Mace, Salmo, Colapesce, Cattive Abitudini.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: È il momento di cambiare modo di guidare con la gamma MG Full Hybrid. Hai tecnologia avanzata, consumi ridotti e dotazioni complete di serie. Tutto quello che serve per vivere la strada con più libertà, più efficienza, più spazio, più tecnologia e soprattutto un prezzo che sorprende. Gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro. Questo mese da Auto Inglese, concessionaria ufficiale MG del gruppo Apolloni Ghetti. GruppoApolloniGhetti.com.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
5: 7 anni insieme.
6: A chi?
5: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare a concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
6: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
7: Da Autostar Flaminia è arrivato il mese del sottocosto sull'usato garantito. Approfitta dello sconto prima visita. Vieni a trovarci e scopri i vantaggi a te dedicati. Dalle City Cara ai SUV fino alle familiari. Abbiamo l'auto giusta per ogni tua esigenza, tra oltre 300 vetture usate garantite. Ti aspettiamo nelle sedi di Via Salaria 1021 e Via Tiburtina angolo Via Raffaello Nasini 4, all'interno del salone MG, oppure vai su autostarflaminia.it.
8: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia, la terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola, dal 22 al 24 maggio, sport, gusto e adrenalina pura, colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport, Chef Battle, ristoranti in sfida tra tennis e cucina, e ancora padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala, grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Due Ponti Sporting club.it.
9: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
10: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
9: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
10: Anche a noleggio tutto incluso.
9: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
10: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.
11: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena, un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
12: A maggio, arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano 3 posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
13: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arrivare e risparmiare, MR è un vero affare.
14: Da AutoEquip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
15: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
14: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
15: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
14: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo AutoEquip.
15: Gruppo AutoEquip.it.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
16: Fine settimana all'insegna dell'anticiclone subtropicale su mezza Europa, anche sull'Italia assoluta stabilità con cielo sereno poco nuvoloso sul Lazio. Sarà una giornata di sabato e poi si replica anche domenica con sì sole ma anche temperature estive, le minime di poco sotto i 18-19 gradi, massime invece attorno ai 30 gradi anche a Roma. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Le hit più ritmate del 90 d'oggi nella sera di Dimensione, sono Roma, il ritmo della capitale tropicana. Era il 2022, pezzo di Bundabash e Annalisa, e parliamo di Roma che si prepara ad accogliere una delle voci più originali della scena musicale italiana, Dito nella Piaga, quindi la romanità di un ospite speciale per la prossima edizione della Notte e dei Musei, quindi un appuntamento molto interessante. Lo sapete che ci sarà nella notte di sabato questo grande momento in cui nei luoghi insoli dove solitamente intanto sono chiusi e dove si propone arte si esibiscono artisti. Lei insomma l'arte la conosce, e tra le altre cose la performance avrà inizio alle 20:30 alla Rapacis, quindi in ragione alla capienza limitata del museo potranno assistere all'evento solamente le prime 250 persone, per cui stiamo parlando di un live intimo che lei farà quindi con piano e voce, una situazione durante la quale percorrerà alcuni dei brani più iconici del suo repertorio, riarrangiati proprio per l'occasione in una nuova veste. Chissà la versione di Che Fastidio. L'appuntamento domani sera.
1: Dimensione Suono Roma.

0: La sera di dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. Noi torniamo tra poco.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
4: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
4: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua, con una firma. Puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
7: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori MIC card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
8: Sabato 23 e domenica 24 Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
9: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
8: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
9: Anche a noleggio, tutto incluso.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
9: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Algida Magnum Classico per 3,99 euro.
11: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
10: Ogni giorno il meglio.
12: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
13: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage Tri-Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, valore futuro garantito 20.588 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro, in via Salaria 1259, via Tivoli 31, sabato e domenica, aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: Arriva la bella stagione e loro rappresentano, secondo me, quel bel periodo dell'anno. Tra le altre cose, sono pronti per diversi live in giro per l'Italia. Tra poco parleremo della data romana. Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siete.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Medusa lo sento, mi piace molto anche come titolo. Loro tra l'altro intraprenderanno un bel tour negli stadi nel 2027, infatti si chiama Tour Stadi 2027, e torneranno a Roma a suonare proprio l'8 luglio del 2027 allo Stadio Olimpico.
1: Dimensione Suono Roma Special Party.
2: Special Party Top 3.
0: Anticipiamo quello che succederà in una nuova settimana di programmazione di Special Party. Sono Lorenzo Palma e questa è la festa che ogni sera accende il ritmo della capitale, e poi nel weekend c'è anche la versione mixata di Arturo Gekè e Arturi. Tre produzioni e diverse curiosità da raccontare. La prima è incentrata sull'uovo di Topic con Becky G, si chiama Sorry Papi.

ritorno un po' sorprendente, o meglio inaspettato, viste le produzioni solite di Topic, perché qui ce ne sono classico, lo stile melodico di Topic che conosciamo molto bene, ma ci sono molte sfumature afro house e afro tech che mantengono comunque un ritmo coinvolgente. Soprattutto il pezzo si ispira alla Colegiala, una canzone colombiana di lingua spagnola composta da Walter León Aguilar e originariamente interpretata da un gruppo che si chiama Rodolfo. I su tipica, la voce è quella di Becky G, secondo me molto in linea con questo tipo di suono. Altra novità, Hervey, Lie to Me, la versione di Rivaz.

versione di Rivaz per Irvi con A Lie to Me, oltre 14 milioni di follower sui social, 2 miliardi di stream, ed è il primo estratto da Bliss, che è un EP che uscirà proprio nel mese di giugno. Poi ci sarà anche l'album intero di debutto entro la fine dell'anno, ed è un pezzo che parla di quel momento in cui conosci già la verità, però una parte di te vuole ancora credere all'illusione. È una delle canzoni più oneste che lui abbia mai scritto, l'ha detto proprio Irvi, perché riflette esperienze ed emozioni reali che ha vissuto sulla sua pelle. Intanto è ritornata la versione di Just Where You Are, pezzo del 2002, e sto ovviamente parlando di Milky, quella di David Guetta.

0: Just the Way You Are, la prima canzone del progetto italiano di Milky, pubblicata ad agosto del 2002, debutto clamoroso in classifica subito al numero uno della Billboard, però nel 2003. La versione è molto fedele all'originale, però ha un tiro decisamente più contemporaneo grazie al remix di David Guetta, che la rende ancora più preziosa, quella che sentiremo poi anche nei mixati di Arturo, JK Arturi, e nella programmazione settimanale di Special Party, la nostra festa quotidiana che inizia tutti i giorni alle 23.
1: Special Party Top 3.
2: Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Pezzo con David Guetta per chiudere un'altra parentesi del salotto. Poi nella prossima ora parleremo proprio di iniziative da vivere in città anche con addetti ai lavori al telefono, e fra pochissimo andremo in redazione.
1: Tutta Roma in un click.
2: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castel Romano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani

0: diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Andiamo in redazione da Francesco Certu per sentire le notizie dalla capitale.
2: Buonasera da Francesco Certo. Strade e piazze più illuminate e connesse, incremento delle linee notturne integrate di trasporto pubblico e privato, pronto intervento decoro, più spazi comuni presidiati, il doppio delle pattuglie di polizia locale su strade, tutor della notte. Questo è il contenuto del piano Roma Notte presentato nel pomeriggio in Campidoglio, che a partire dal prossimo luglio integra un provvedimento della Giunta e un protocollo d'intesa firmato tra comune e prefettura. Sentiamo il prefetto Giannini.
3: Che sicurezza è se è tutto chiuso? Non succede nulla. Io penso che ognuno deve avere diritto alla propria libertà e al godere della città, e questo va fatto. La restrizione non serve, quello che serve è il rispetto delle regole.
2: La Corte d'Assise d'Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Tosone e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia per l'omicidio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso in piazza d'Alatri il 30 gennaio 2023. La sentenza conferma quanto deciso in primo grado dalla Corte d'Assise di Frosinone. A sparare sarebbe stato Mattia Tosone insieme ad uno scooter guidato dal padre. Maxi sequestro di cocaina da parte delle Fiamme Gialle di Formia, che hanno fermato per un controllo stradale una cittadina napoletana. In macchina la donna trasportava 17,5 kg di cocaina, valore sul mercato 2 milioni. La donna è stata rinchiusa in carcere a Rebibbia e possedeva 2 kg di sostanze. Il 54enne è arrestato dalla polizia a Tivoli. Nel Lazio il turno elettorale del 24 e 25 maggio per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli comunali coinvolge 37 comuni, di cui 9 saranno interessati anche agli eventuali ballottaggi, avendo più di 15.000 abitanti. In provincia di Roma al voto andranno 17 comuni, 7 dei quali interessati agli eventuali turni di ballottaggio il 7 e l'8 giugno: Albano Laziale, Anguillara Savazia, Riccia, Colleferro, Genzano, Santa Marinella e Zagarolo. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
1: Sole 21 e un minuto.
4: Rhythmic History. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: Insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. Fra poco raggiungeremo al telefono Giulia Anania, che è un'artista romana e ci farà salire sul suo scuolabus. Si parlava prima di gite scolastiche, canzoni cantate proprio in gita. Abbiamo rivissuto quel bel momento lì. Adesso riviviamo i periodi passati con la musica e con Rubber Miles di One and One.
5: Rhythmic History 96.

0: appuntamenti da vivere in città adesso per farceli raccontare. In realtà è un viaggio che diventa racconto nelle varie zone di Roma. All'interno del Roma Borgata Festival c'è anche Scuolabus e noi ne parliamo con Giulia Anania. Buonasera.
1: Buonasera, questa è una genialata ideata da Alessandra Buschella, che è la direttrice artistica di Roma Borgata Festival. Porterò, diciamo, il pubblico in questo Scuolabus degli anni 70.
0: Bello.
1: Ogni volta con un ospite speciale, a fare una gita di scuola come quando si era bambini.
0: Sì.
1: Ma nelle borgate, quindi un pochino l'idea è quella di tornare bambini. Primo appuntamento il 30 maggio al Pigneto, partirà questo Scuolabus, poi ci sarà meraviglioso il Trullo a giugno, Dormarancia, insomma saranno quattro borgate che attraverseremo con questo Scuolabus.
0: Sempre nel tuo spirito della periferia che viene valorizzata come spesso
1: volentieri. Sì, e poi l'idea di questo festival meraviglioso dove sì, io sono solo una piccola parte di tutto quello che succede, per esempio questo weekend l'opera Villa De Santis, il Bar Campioni che è un loro format.
0: Sì, sì.
1: Gli attori, diciamo, recitano nei bar, nei piccoli bar.
0: Beh.
1: E con Tiziano Panici anche faremo questa domenica io e lui Street Stories, che è un'altra dei format del festival, dove portiamo a spasso le persone a Centocelle. Quindi insomma è un festival ricchissimo che dura tra l'altro 4 mesi, cioè è partito.
0: È ampio. Giulia, io ti ringrazio come sempre. Qual era la canzone che ti piace cantare quando eri in gita scolastica, cioè il pezzo forte?
1: Ovviamente c'è stata, diciamo in teoria dovrebbero essere gli 883, è classica gita scolastica, però sì, ci saranno, sì, ci saranno, non so, Vasco Rossi, ci sarà Loredana Bertè,
0: okay,
1: e ci saranno anche le canzoni di Roma di Gabriella Ferri, insomma, perché stiamo comunque viaggiando dentro questo sogno che si chiama Roma.
0: Chiaramente. Giulia, io ti lascio viaggiare, ti lascio anche al parrucchiere perché ti trovi da quelle parti.
1: Sì, mi sto preparando.
0: Fatti bella sotto il casco.
1: Sì, grazie.
0: Ciao.

0: sera di dimensione, suona Roma il ritmo della capitale.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
2: Dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
4: 100 anni di storia, un solo battito. Piazza di Siena. Un luogo dove amazzoni, cavalieri e cavalli attraversano il tempo, tra arte, cultura, eleganza e storia. Dal 27 al 31 maggio, la grande tradizione degli sport equestri diventa la tua emozione, accanto ai migliori atleti e cavalli più straordinari del mondo. Piazza di Siena 2026. Da 100 anni, un salto nel tempo.
5: 7 anni insieme.
4: A chi?
5: A Gran Roma. E per festeggiare fino al 31 maggio posso partecipare al concorso e vincere tanti premi istantanei, oltre all'estrazione di gift card fino a 1000 euro.
6: Allora partecipo anch'io. Regolamento su granromagrandshopping.it. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. GRA, uscita via Prenestina Bis.
7: Al Due Ponti Sporting Club si accende l'energia. La terra rossa brucia, i sapori esplodono, lo spettacolo è servito. Arriva tennis in pentola! Dal 22 al 24 maggio, sport, gusto e adrenalina pura. Colazione per i più piccoli, i piccoli campioni, con torneo bambini e progetto Banca dello Sport. Chef Battle, ristoranti in sfida tra tennis e cucina. E ancora, padella contro racchetta, Chef Slam e gran finale con Charity Dinner Gala. Grandi chef stellati e ospiti d'eccezione. Duepontisportingclub.it.
8: Non ci credo, non ci credo!
9: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
8: Ma non di lei! So di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi.
10: Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, Costa d'Oro, olio extravergine di oliva non filtrato, un litro, a soli 4,99€. Bastoncini Findus, confezione da 30, a soli 5,49€.
11: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
12: Deco, la tua scelta quotidiana.
13: Nuova Wonder Collection di Clarins. La bellezza del tuo sguardo inizia da qui. Crea la tua brow combo con le matite e i gel per sopracciglia in esclusiva da Naima Profumerie e perfeziona lo sguardo con il Wonder Perfect 5D Mascara. Naima, la tua profumeria.
14: Equip, concessionaria ufficiale Renault, Dacia, Evo, Seat e Cupra, è il momento perfetto per cambiare auto.
15: Solo ora, pronta consegna e fino a 6.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Cupra.
14: Tasso zero sulla nuova Renault Clio e Captur.
15: E non finisce qui, tasso zero su Dacia Sandero e fino a 6.000 euro di incentivi Dacia.
14: Sabato 23 e domenica 24, Open Weekend Super Promo Auto Equip.
15: Gruppo autoequip.it. Let the
0: vibration take you down. Ci sono in totale, sono quattro.
1: Four for you.
0: In arrivo le hit del Four for You, ritorna anche Tom Odell con Another Love. Apriamo con Asaif e la sua.

L'Italia appena quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

programmi del vostro weekend, se già avete idea di quello che farete. Intanto in tutto il Canada gli asili diurni per cani stanno diventando proprio un grande trend, sempre più diffusi, diciamo, come soluzione per quegli animali che passano molte ore da soli in casa. Queste strutture offrono giornate organizzate fra gioco supervisionato, attività, socializzazione, momenti di riposo e a volte anche percorsi di addestramento, che è sempre una cosa utile. E per molti cani particolarmente energici oppure un po' ansiosi, avere una routine stabile e quindi la possibilità di interagire con gli altri animali può aiutare a ridurre lo stress, noia e comportamenti distruttivi. E infatti i proprietari che portano i cani in questi asili diurni, quando tornano a casa li trovano più tranquilli, rilassati, mentalmente stimolati, quindi si addormentano anche in fretta. Naturalmente ogni cane ha delle esigenze diverse, però la crescente popolarità di questi programmi sta dimostrando che è cambiato proprio il modo in cui le persone considerano, per fortuna, il benessere animale, quindi non solo compagnie passeggiate ma anche socialità, attività e cura quotidiana pensata proprio su misura per loro. Mi sembra doveroso nei confronti degli animali che sono componenti della famiglia. Intanto arrivano The Colors, questo è Rolling Stones.

0: Della bella stagione di The Colors, appena ascoltato nella sera di Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale, insieme a Lorenzo Palma in salotto fino alle 22. Adesso un messaggio per te: questo è un periodo anche molto particolare dove hai delle possibilità interessanti. Matteo, per esempio, ha la leucemia. Come lui, tanti bambini e adolescenti devono lasciare casa e anche affetti per curarsi. Peter Pan ODV a Roma accoglie e sostiene gratuitamente le famiglie come quella di Matteo. Dona il tuo 5 per 1000 a Peter Pan e diventa anche tu parte della cura. A te non costa nulla, tante famiglie con figli malati di cancro dà la possibilità di avere un posto sicuro dove sentirsi a casa. Scopri di più su peterpanodv.it.
1: Kerdaie sia con te!
2: Allora, ancora una volta stiamo nel lato oscuro prima di far vincere la forza. Lo sfogatoio, quanto però de quanno?
3: Ciao donna Chicca.
2: Ciao Chicca.
3: Quanto me rode quando ci stanno gli imprevisti all'improvviso.
2: Ho capito.
3: Bacioni.
2: E se non capitano all'improvviso, che imprevisti sopero,
4: Drive Time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Scopri la nuova BYD Atto 2 DMI Boost con una promo unica dall'automobile. Il SUV ibrido compatto con tecnologia Super DMI fino a 1000 km di autonomia. Tua con 4.900 euro di anticipo e 287 euro al mese per 24 mesi. TAN 4,95%, TAEG 14,38%. Valore di riscatto 19.666 euro. Inclusa assicurazione furto incendio estesa e valore al nuovo. Info 800 940 703 o presso l'automobile a Frosinone e Latina.
6: Per i più giovani, per chi va a vivere da solo, per chi ha mille responsabilità, per chi si gode la pensione. Da oltre 50 anni la clinica Fabia Mater è un punto di riferimento per tutti, perché offre professionalità, competenza e assistenza sanitaria specializzata, accompagnando le persone in ogni fase della vita. Prenota una visita su fabiamater.it. Direttore sanitario, dottor Raffaele Ceccarelli.
7: Vieni a salutare e sostenere i finalisti dei nuovi giochi della gioventù. Dal 26 al 29 maggio, migliaia di ragazzi delle scuole di tutta Italia giocheranno insieme a Roma per conquistare il titolo di campioni dello sport. Una festa per tutte le età che partirà il 26 maggio da Piazza del Popolo con la sfilata inaugurale e tanta musica. Non mancare!
8: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
9: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
8: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
9: Anche a noleggio tutto incluso.
8: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
9: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
10: È la storia della tua casa. Legnarte crea ambienti unici con lavorazioni artigianali, mobili e parquet, materiali di qualità e design senza tempo. Per chi cerca stile, autenticità e il calore naturale del legno. Vieni a trovarci negli showroom di Roma e Pescia Romana. Legnarte.com, il calore dell'artigianato italiano.
11: Da CarPoint a maggio riparte la rottamazione Ford. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro, grazie al bonus super rottamazione CarPoint di 6.500 euro. E da oggi anche con microtasso al 3,95%. Scopri di più su carpoint.it. Ti aspettiamo sempre aperti anche la domenica.

Direction di I'm Good Blue, ovviamente si rifà il pezzo di Eiffel 65, l'abbiamo risentita dal 2022. Tra poco parleremo di coppie, perché le coppie che diciamo si dividono a livello di impegni domestici, insomma, poi trascorrono il resto della serata più piacevolmente insieme. Ne parliamo fra poco.

0: il ritmo della capitale.
1: Are you ready?
2: Il ritmo della capitale.
3: Dimensione suono Roma.
0: Dimensione suono Roma.

insieme ad Lorenzo Palma fino alle 22. Lo sapete che abbiamo un salotto da portare avanti, un po' di curiosità around the world. A quanto pare le coppie che dividono le faccende domestiche hanno una vita intima, diciamo, migliore. Effettivamente è così, è uno studio pubblicato sul Journal of Marriage and Family a dimostrare questo, perché ha collegato una divisione più equilibrata dei lavori di casa a una maggiore soddisfazione nella relazione e anche una vita intima più attiva. È così, quindi il punto non è che, diciamo, sia super sexy lavare i piatti o comunque svolgere le faccende domestiche, e che quando il carico domestico viene percepito come più giusto la coppia funziona meglio emotivamente parlando. E quindi se si suddividono i compiti lo si fa in maniera equilibrata, insomma, poi la situazione dal punto di vista relazionale è più così, più friccicarella, ecco, c'è un po' più di pepe, ecco, meno stress, meno tensioni e sicuramente più complicità.

0: anche tu.
1: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
2: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Castelromano Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: È pronto il nostro viaggio della sera con la dance degli anni 90, degli anni 2000. Insieme a Lorenzo Palma andiamo a recuperare tutte le hit che ci hanno fatto muovere, che hanno sicuramente qualcosa da farci rivivere anche in questa occasione. Fino alle 23 la scena, quella tedesca di Boris Dugosh per Keep Pushing. Subito Gala, apriamo con il 1997.
5: Rhythmic History.
3: Rhythmic History
5: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: grande impero, il pane come quello di una volta. Lievitazione naturale, solo di pasta madre, farine 100% italiane. Tempo, cura, esperienza. Semplicemente pane. Grande impero, siamo di un'altra pasta.
1: Sabato 23 maggio dalle ore 20 alle 2 torna la Notte dei Musei, l'atteso appuntamento che unisce cultura e spettacolo nei musei civici di Roma e in tanti altri spazi della città. Ingresso libero per possessori NIC Card, 1 euro per residenti, 2 euro per non residenti. Scopri il programma su museincomuneroma.it e 060608. Radio ufficiale Dimensione Suono Roma.
2: Partecipa a un evento unico. Gruppo Corby ti invita al lancio del nuovo Toyota CHR Plus Full Electric. Sabato 23 maggio vivi un pomeriggio speciale tra tecnologia e divertimento con la musica di Thomas Grazioso e un esclusivo aperitivo. Ti aspettiamo dalle 15 alle 19.30 presso lo showroom di Frascati in Vicolozzo di Spinetta 6 a due passi da Roma. Eleganza, innovazione e allegria ti aspettano da Gruppo Corby Toyota. Prenota il tuo test drive su gruppocorvi.com.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: Devo dire, in pochi hanno fatto l'azzardo di recuperare un classico di Earth, Wind and Fire. C'era spesso la voce di Martha Wash dietro ai progetti di Black Box, quindi insomma grandi voci. Loro hanno proprio realizzato Fantasy, un pezzo del 1978. Nel 1990 lo sentiremo fra poco. Apriamo invece con The Music I Like, Alexia.
5: Rhythmic History.
3: Rhythmic History
5: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Si chiama Joe Tivanelli, ha firmato poi diverse produzioni con altri nomi tipo JT Company, in questo caso era l'estate del 1994, da risentire Wet fra poco, 2003 per Brothers di Sexy Girl. Apriamo invece con il 1990, arrivano dal Belgio i Technotronic di Pump Up the Jam.

0: Aia! Gladiatori!
1: Ma la domanda è dell'argomento di oggi: se arrivasse, diciamo, un alieno a Roma.
2: Qualche giorno fa a Bufalotta c'è stato un mezzo avvistamento.
1: A Bufalotta. A Bufalotta.
2: La zona era quella.
1: Cioè, l'alieno dice: dannamo, dice, che guarda Roma quanto è grande, la Bufalotta.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Aurica Cash & Carry, il cash & carry a Roma per i professionisti del food. La qualità per il tuo business al miglior prezzo. Fino al 31 maggio, caffè trombetta cialde più crema, più intenso, 100 pezzi a 9,99€ e vino Bella Vite, brick da un litro, a 80 centesimi. Maggiori info su auricacashandcarry.it. Vendita riservata ai possessori di partita IVA.
5: Lo spettacolo del Taekwondo Olimpico arriva a Roma. La FITA, Federazione Italiana Taekwondo, ti aspetta dal 4 all'8 giugno al Foro Italico per il World Taekwondo Roma Grand Prix. Non perderti l'evento internazionale con i migliori atleti al mondo e i campioni olimpici di Taekwondo. L'ingresso è gratuito. Ti aspettiamo!
6: Da Kia Auto Royal Company è arrivato Kia Sportage 3 Fuel, full hybrid GPL senza compromessi. Solo a maggio, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, valore futuro garantito €20.588, importo totale dovuto dal consumatore €31.244, in via Salaria 1259 e via Tivoli 30. Sabato e domenica aperti. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
7: Rhythmic History Extended Version.
8: Grande voce quella di un discendente diretto di Sundiata Keita, il fondatore dell'impero del Mali nel XIV secolo. Quindi torniamo molto indietro e stiamo parlando proprio di un artista che abbiamo conosciuto grazie a Madan, la versione di Martin Solveig del 2003. Fra poco, subito il Culture Beat dalla Germania. Questa è Mr. Vain. Rhythmic History.

0: proposte energiche per allenarti con noi.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: E dietro alla dance si celano figure insomma importanti, discendenti di figure leggendarie, di fondatori di imperi. Tra poco invece Robin S di La Flor, apriamo con un pezzo dedicato proprio a un locale che esiste. Siamo ovviamente a Pavia, dalle parti insomma di Max Pezzali, la regina del celebrità.
0: Rhythmic History.
2: Rhythmic History
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Universo. Torna domani mattina alle 5. Dimensione
1: Suono Roma. Arturo, J.K. Arturi, protagonista del weekend di Dimensione Suono Roma, nella versione mixata delle hit che già abbiamo sentito nell'arco della settimana, le abbiamo assaporate e adesso le sentiamo in versione a proprio club, grazie a quello che succede nel fine settimana in Special Party Weekend, da recuperare in podcast sull'app e sul sito di Dimensione Suono Roma. Sentiremo Tiziano Ferro, c'è un bel remix di Sere Nere fra poco, anche Just Ajax, Silent John, Comrade con Hug Yourself, Cyril che è tornato con Wrong Fortune di Overdrive, sentiremo Fisher, cioè la sua ultima produzione, e c'è anche un bravo DJ che si chiama Jack Sani, o meglio DJ producer.

0: Social Party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Dem Supermercati, preparati! Dal 20 al 28 maggio arrivano delle offerte imperdibili. Heineken birra 66 centilitri, 99 centesimi.
3: Approvato da Altro Consumo come supermercato preferito dai consumatori in segne locali a gennaio 2026.
2: Ogni giorno il meglio.
4: Ogni giorno al Policlinico Gemelli lavoriamo per cambiare il destino delle malattie. Mani che studiano, operano e non si arrendono mai. Ma per arrivare presto alla cura serve un'altra mano, la tua. Con una firma puoi aiutarci a riscrivere il finale di tante storie. Dona il 5 per 1000 al Policlinico Gemelli. Scopri come su 5per1000.policlinicogemelli.it. Grazie.
0: Special Party,
1: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: le hit più ritmate del momento.
1: Ripenserai agli angeli, al caffè caldo svegliandoti.

sei qua. Ma mi distrae la pubblicità.

0: ascolti
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Roma eterna.
3: E il caldo pure?
4: M di Clima è la soluzione. I veri professionisti del clima a Roma.
5: Fornitori ufficiali Daikin e Samsung. Con installazione garantita entro 10 giorni. Siamo i migliori recensiti sul web.
4: Scopri le nostre offerte su mdclima.it. Il vostro clima ci sta a cuore.
6: Quando entri nell'app Ferry Hopper, ti senti subito in viaggio. Ricerca e prenota traghetti con Ferry Hopper. Confronti itinerari e operatori. Acquisti ai prezzi più convenienti e senza commissioni. Su Ferry Hopper c'è molto altro che ti aspetta. Scarica l'app.
7: A maggio arreda la casa dei tuoi sogni. Da MR Arredamenti, arredo completo senza pensieri, composto da una cucina completa di elettrodomestici, una camera da letto completa, una parete soggiorno, un divano tre posti, a soli 3.590 euro. E puoi finanziare a interessi zero. Info e regolamento presso il punto vendita. Visita mrarredamenti.com.
8: MR Arredamenti è il più grande che ci sia. Per arredare e risparmiare, MR è un vero affare.
9: mdclima.it. Climatizzatore Daikin 9000 BTU Wi-Fi incluso a soli 899 euro. Con installazione garantita in 10 giorni. MD Clima.
10: Special Party.
1: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: passaggio serale di Dimensione Sono Roma, quello del venerdì e del sabato sera in versione mixata, quindi la festa di Special Party. Ritrovate tutto sull'app ma anche sul sito di Dimensione Sono Roma. Io sono Lorenzo Palma, l'appuntamento con me è per domani mattina alle 5.
1: Dimensione Sono Roma.
2: Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: La spesa?
5: Fatta.
4: La lezione di Pilates?
5: Fatta.
4: La visita al museo?
5: Fatta.
4: Lo screening per il tumore del colon retto?
5: Fatto. Alla prevenzione, mettici la spunta. Con il test FIT fai prevenzione per il tumore del colon retto. È facile, gratuito e può salvarti la vita. Ritira il test nella tua ASL o nelle farmacie aderenti. Tutte le info su salutelazio.it. È una campagna della Regione Lazio.
4: E il rinnovo della patente?
6: Oh no!
7: Golden Gala Pietro Mennea, una notte da urlo con le stelle dell'atletica. Giovedì 4 giugno oltre 40 campioni olimpici e mondiali si sfidano a suon di record allo Stadio Olimpico di Roma. L'emozione dei 100 metri, il testa a testa nelle gare di velocità, l'adrenalina nei salti e nei lanci. Golden Gala Pietro Mennea, acquista il tuo biglietto su Ticket One.
8: Un palco può cambiarti il futuro. Lazio Danza e Teatro. Se hai tra i 14 e i 35 anni e vivi nel Lazio, questa è la tua occasione. Danza classica, danza contemporanea e teatro. Tre call, tre percorsi formativi e masterclass con grandi realtà italiane e internazionali. Scopri come partecipare su lazioinnova.it. Iniziativa della Regione Lazio, finanziata con il Fondo per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Lazio Danza e Teatro. Il talento prende forma sul palco.

0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Eccoci tornati nel ritmo della capitale. Ci sentite belli pimpanti, eh? Inizia il weekend. Buon sabato 23 maggio a tutti. La mezzanotte è passata da poco. Iniziamo insieme un nuovo giorno.
2: Ecco perché siamo pimpanti, perché questa è la notte del sabato. Il sabato, la Saturday Night, come la chiamano gli statunitensi. Ma noi siamo qui fino alle 3 a farvi compagnia tra buona musica, tante risate e i nostri contenuti.
1: Esatto, ce n'è anche uno inedito realizzato apposta per tutti i gladiatori notturni, ovvero il romanzo di Geppo. Non vedo l'ora di ascoltarlo, guarda. Mi metto già comodo, conta la rovescia, iniziamo subito anche perché c'è la nostra musica.
2: 3, 2, 1, via!

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Sabato pomeriggio siamo in un centro commerciale, un tizio è in giro per shopping con la moglie, a un certo punto se la perde, ai negozi non riesce più a trovarla. Mo mentre la sta cercando incontra un conoscente. Gli fa ciao Mario, quello fa ciao Armando, come va? Bene, ma che fai qui? Niente, mi sono perso mia moglie. Quello ti fa, ma pensa anch'io mi sono perso mia moglie. Fa, ma com'è tu moglie, scusami? Guarda, mia moglie è alta 1,75 m, è mora, 90-60-90, c'ha 34 anni. E la tua invece com'è? Quello fa, ma che ce frega dalla mia, cercama la tua. Oh. La no-

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facci ridere! Emilia, di venerdì facci ridere il doppio, mi raccomando.
3: Visto che si avvicina il weekend,
2: sì,
3: soprattutto in spiaggia, perché mo cominciano le belle giornate.
2: Okay.
3: Oggi vi parlo di una tipologia di romano molto simpatica e socievole.
2: Ah, quale?
3: Ma che a volte può diventare elemento di disturbo, non se lo dimentichiamo.
2: Un po' invadente.
3: Porca miseria, l'urlatore da stabilimento balneare.
4: Odioso, la cosa più odiosa che c'è qui, guarda.
3: Questa specie è molto pittoresca, sì. Non è che si è evoluta molto nel corso degli anni, tranne per una cosa, tra l'altro, che sicuramente sarete d'accordo con me, che per i nomi dati ai figli.
2: Ah, certo, perché oggi c'è Brian, c'è Kevin,
4: c'è Jessica.
2: Prima invece erano tutti Giulio, Alessio,
4: Andrea,
2: Lorenzo,
4: Marco.
3: Ma soprattutto erano a tema antichi romani, visto che stiamo a Roma, no? Ma non voglio dire proprio da, che ne so, Augusto, Cesare, Marcello, Ponzio, questi qua.
2: Quasi.
3: Però piano piano si sono americanizzati, ma io non so per quale motivo. Solo che l'unico errore è sta vocale finale che mi dà un fastidio. Kevin e
2: Michael.
3: Jason è però bello.
2: Jason
4: è macchermaciata che ha la maschera.
3: Fino ai giorni d'oggi che vengono utilizzati dei nomi che a livello grammaticale potremmo categorizzare come aggettivi o sostantivi per le donne, no?
4: Sì.
3: Quindi c'è Aria, Nami, Mia, Tua, Nostra. No, questi nomi sono particolari. Sì, guarda, Aria esiste davvero.
2: Certo. Aria è bello.
4: Sì, si chiama
2: però
4: la figlia di un nostro amico.
3: Aria è molto arioso, molto arioso. Tua nostra non lo so. Le frasi più utilizzate dai strilloni sono: a Gesone! Questa è la prima.
4: Certo.
3: Esci fuori dall'acqua che te se le sta in mano.
4: No.
3: Questa è una di quelle. Poi c'è sta Aria, via magnaco, ho sfodato una cirioletta e ci ho messo i rigatoni da ieri sera.
2: Cioè, come questa la pasta nel panino, ragazzi. No, che cos'è? Il trionfo del carboidrato.
3: Che tra l'altro, però vi do un consiglio, insomma, per evitare di incontrarli, c'è una tecnica particolare ma molto efficace.
2: E come fai a prevedere il loro arrivo? Scusa.
3: Adesso vi sembrerà strano, però quando mi farete finire, vedrete che.
2: Vai.
3: Alzare lo sguardo in aria e controllare se vedete geppo volare.
2: Sì,
3: mo ci arrivo. Perché quando
2: l'aquilone.
3: Che sta cosa lui vedrà che invece verrà geppo. Quando lo strillone incontra geppo per strada,
2: sì,
3: prima lo abbraccia e lo bacia, poi lo chiama con nome sbagliato, questo è vero, oppure gli dice un'altra radio.
4: Spesso.
3: Credo tipo Cetto o Peppo, questa è la prima cosa. E poi come ultima cosa lo lanciano in aria e insieme amicizia. Dai, a geppo!
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi, eccolo. Non so se avevate letto la notizia dell'uovo di origine controllata, che poi se ci vanno a sapere da chi è controllata, che noi romani non ci evitiamo, capito?
2: Infatti, nome e cognome.
3: Certo, tant'è che questo uovo è stato trovato a ben 3.000 metri di profondità,
2: okay,
3: nel Golfo dell'Alaska.
2: Un uovo nel Golfo dell'Alaska.
3: E,
2: a 3.000 metri di profondità.
3: Con chiare origini extraterrestri.
2: Oddio, ma che è un UFO?
3: Vedi che facevamo bene a non fidarsi, hai capito? Chi lo controlla? Infatti, se vedete la foto di questo uovo, è impressionante perché è una sfera che è completamente ricoperta d'oro. Leggendo,
2: aspetta,
3: leggendo di, io ti ho trovato avanti, leggendo di questo uovo proveniente da un pianeta extraterrestre, ho pensato subito che una volta aperto si sarebbe sentito: mi chiamo Mork, su un uovo
4: vengo da Oz.
3: Bravissimo,
2: Mork e Mindy,
3: una cosa. Perché a me, quando uscì poi quella meravigliosa serie TV, a quelli arti come me non era semplice, capito? Perché quella canzoncina la usavano, perché quando devi andare a scuola devi fare un nano,
2: no,
3: un nano
2: con la mano.
3: No, tu sei un nano, così. E io rispondevo: nano, un nano, te stacca a mano.
2: È giusto,
3: sì, perché
2: giustamente bene,
3: poi. No, perché
2: bisogna,
3: capito,
2: reagire.
3: Perché che canzone è? Comunque, dopo 2 anni con estrema cautela, perché si sa mai che alieno, pensando che realmente all'interno ci fosse, che ne so, magari un piccolo Superman, è stato portato in superficie. Perché che vedo fa, ragazzi, è Superman, fa su un superficie.
2: Giusto, ma che scherzo, è fatta apposta.
3: Se no era solo di, che favo, tiro su e basta. Alla fine è risultato nessun uovo extraterrestre.
2: Ah no?
3: Ma dei resti di tessuto di un anemone de mare gigante. Da questa analisi fatta dai ricercatori, scusate un attimo, ve lo dico, devo prendere solo un attimo di fiato perché mi sto per innervosire, perché questi ricercatori sono americani e loro devono sempre dare una parvenza, che ne so, di
2: mistero,
3: diversa,
2: eh.
3: No, alle sigle pure, no, mamma mia. Si pensano fighi, geniali. Infatti, l'agenzia scientifica si chiama NOAA. National Oceanic and Atmospheric Administration.
2: Oh mamma, che nome complicato.
3: Ma perché te va a amministrare? Che con i soldi che ha speso, tutti i soldi che ha speso per fare sta ricerca, in 2 anni ti sei accorto che era un pezzo di pelle dell'anemone. Ha scambiato per una cosa extraterrestre. Che te vuoi amministrare?
2: Non ci hanno fatto una bella figura.
3: Scusa, ma noi italiani siamo molto più pratici, no? Noi l'avremmo chiamata ACO, ACO,
2: ACO,
3: che sta per vedi che ovo.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo. Durante una festicciola un tizio si allontana e va sul terrazzo per fumarsi una sigaretta. Mo quando esce trova un'altra persona che sta lì, un invitato della festa. Lui si accende la sigaretta, questo se lo guarda e gli fa così: ma ancora fumi? Ma non lo sai che fa male? Quelle fa, sì, lo so. Ma quant'è che fumi? Gli fa, sono 30 anni. Lo sai che con 30 anni se non avessi fumato ti saresti comprato una Ferrari? Quelle fa, lo so. E poi quello gli fa, ma te invece fumi? Io no. Ma andò star Ferrari.
2: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Three. Music please.

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Sì, ma chi se ne frega, dai.
4: Ma tanto
3: non se ne accorgono.
2: Ma chi sta parlando?
3: Ma che ne ha sentiti quelli? Stanno sempre a pensare a barzelletta, arena. Ma che te pare che capiscono che l'animale di oggi è inventato?
2: Mi scusi.
3: Buongiorno.
5: Sta dicendo? Che sta facendo?
3: No. Eravamo in diretta già.
2: Sì.
3: Scusate un attimo. È il mio consulente qua che non mi ha avvertito che era aperto il microfono già. Stavo dicendo, parlando proprio di inventare, che il vostro programma è così bello che se non ci fosse bisognerebbe inventarlo, capito?
5: Grazie mille, ci mancherebbe. Emozionante.
3: Come bisognerebbe inventare alcuni animali che sono sconosciuti.
2: Sono finiti, per carità,
3: Così possiamo proseguire una delle rubriche più seguite al mondo, più ricercate al mondo, più scaricate al mondo. Diciamo più. Dai. Dal titolo qualcheduno li conosce?
5: Li conosce.
3: Sigla.
5: Ecco. Tutte le volte dice il nome della rubrica, poi parte subito.
3: L'animale. Magari allo signor Togambio. L'animale sconosciuto di oggi è il Cirilabrus. Cirilabrus Wakanda.
2: Wakanda mi ricorda qualcosa.
5: Shakira, no?
2: Wakanda è il posto di Black Panther, no?
3: Bravo!
2: La città di Black Panther.
3: Sì, bravissimo, infatti. Io pensavo che appena ho letto dico il Cirilabrus, pensavo che era un tipo di piercing, ma no, invece è un tipo di pesce scoperto da pochissimo, chiamato anche un pesce di nome Wakanda. Vabbè, ma c'è, da non confondere con il film, no?
2: Certo, famosissimo. Jamie Lee Curtis.
3: Sì, bravi. Chi?
2: Jamie Lee Curtis, no?
3: C'avevo sulla punta della lingua, aveva sfilato, guarda.
2: Attrice protagonista.
3: Il tempo, proprio mi ha rubato il tempo. Che però ha sempre un'attinenza con il cinema, a questo pesciolino, anche se non è un film di nome Wakanda. Diciamo con la celluloide, che per decenni è stata il supporto materiale dove venivano impresse le pellicole. Io vi dico queste cose perché siccome siete degli ignoranti e non sapete.
5: Meno male che ci sei tu.
3: Hai capito? Meno male.
5: Perché
3: la celluloide? Perché le cellule di questo pesce permettono alle sue squame di diventare di un viola brillante.
2: È vero, è molto colorato.
3: Che ricordano proprio il costume, non da bagno, ma il costume di Black Panther.
2: È vero, perché quello da nero che dà sul viola.
5: Quelle sfumature.
3: Ed è stato chiamato Wakanda in onore proprio della mitica nazione dei fumetti della Marvel.
2: Ah, vedi, questa è una cosa.
3: Ma che vedi che ha detto prima?
5: È tutto collegato.
2: Questo non lo sapevamo. Io mi sono buttato.
3: Ma nel mare però. Perché stava a parlare del pesciolino. In Tanzania e del film proprio Black Panther. Cioè io non lo sapevo. Ora, però, per carità, ma se io trovo una pantera nera, no? In Tanzania.
5: La chiamo nera, no?
3: Giusto, gli darei il nome del film, no? Ma un pesce, il pesce, che c'entra?
2: Infatti.
3: Che c'entra la pantera? Che c'entra?
5: Niente.
3: No, per carità, è come se io trovo in Italia una spigola.
5: Sì.
3: E faccio un film che lo chiamo Un lupo all'angolo. che vuol dire? Ma il lupo col pesce? Ma quelli ha la pantera col pesce, io il lupo col pesce no. Cioè, perché all'angolo? Sta la spigola. Perché le spigole si pescano negli angoli del mare, no? Sono le spigole.
6: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. La notte dei gladiatori.

0: La notte.
1: La notte dei gladiatori. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
2: Ciao, siamo i Medusa e questo è Paradise su Dimension.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Scuola elementare, sono le 9:30, si spalanca la porta dell'aula ed entra Geppino. E la maestra su tutte le furie lo guarda e fa: Geppino, ma ti sembra questo il modo di arrivare in classe? Sono le 9:30. Allora fa: e maestra, mi scusi, ho avuto problemi di salute. In che senso? E niente, saluta uno, saluta l'altro, ho fatto tardi.
3: La notte dei gladiatori.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Star Piccio.
2: Anno 2151. L'equipaggio è ancora sotto attacco degli uomini rana. Rino, l'umanità non si arrenderà mai. Noi siamo la flotta terrestre. Presto, prendi il fucile a fotoni.
3: Non posso, generale. Un uomo rana ha fatto le uova dentro la rastrelliera delle armi.
2: No.
3: Se sparo, faccio una frittata intergalattica.
2: L'alieno fece tre balzi in avanti, lasciando una scia di viscidume sul pavimento di linoleo. Con un gesto teatrale, strasse dalla cintura una specie di pistola d'acqua riempita di un liquido viola ribollente. Questo è il raggio deidratante. Se vi colpisco diventerete due prugne secche, minacciò l'uomo rana.
3: Vabbè, noi abbiamo già di nostro ritenzione idrica, no? Quindi.
2: Ecco, sfortunatamente per lui, uno dei suoi occhi rodanti si focalizzò sul vassoio della colazione di Geppo.
3: Oddio.
2: Abbandonato sulla console. E sopra c'era un barattolo aperto di mosche disidratate per camaleonti spaziali. Lo snack preferito del generale.
3: Ma come mangia, mamma mia.
2: L'alieno si bloccò. La lingua lunga 1,5 metri, dotata di una ventosa all'estremità, scattò fulminea prima che chiunque potesse muoversi. Stang! La lingua centrò il barattolo e lo svuotò in un millisecondo. Delizioso!
3: Le rane.
2: L'invasore.
3: Le rane sono golose di mosche.
2: Portatemi più insetti o vi trasformerò in tappeti. Geppo guardò il barattolo vuoto, poi guardò Rino. Nei suoi occhi si accese la scintilla del genio tattico. O forse la fama arretrata. Rino, dov'è il carico che stiamo trasportando per il settore gastronomico della Terra?
3: Nel freezer di Stiva 3, 10 tonnellate di zanzare giganti della luna di Vega surgelate.
2: Senti, grande capo dei girini, ti piacciono i buffet? 10 minuti dopo, la stiva della Ducarna era diventata il teatro della più bizzarra operazione militare della storia. L'esercito d'invasione Blob, circa 40 uomini rana, erano saliti a bordo, ma ormai erano sazi. Gli alieni, sazi e con la pancia gonfia, abbandonarono la nave e la Ducarna riprese il suo viaggio nel cosmo, accompagnata dal melodioso ritmato crescitare di 40 alieni sazi ma felici.
3: Generale, però la navicella è tutta da pulire, sembra di stare in una palude. La no-

0: Dimensione Suono Roma.
1: La notte dei gladiatori.
2: La biga dei gladiatori.
3: Abbiamo in diretta i nostri due aurighi del mattino che rispondono ai nomi di
4: Alessio e Valerio. Ciao ragazzi, buongiorno, benvenuti.
3: Eccoli. Benvenuti in diretta.
4: Allora, sono due fratelli, se ho capito bene, giusto? Confermate, ragazzi.
3: Però non vivono insieme, credo.
4: Non vivono insieme, no. Hanno capito lo spirito di questo gioco. Bisogna